Volle addirittura che una statua di Riccardo Pompuri fosse collocata su una delle guglie del Duomo, il punto più alto e più bello della città, proprio per mostrare questa grazia che discende dal cielo e che si china sulle nostre città. Ed oggi la Chiesa festeggia questo suo nuovo santo il 1° maggio. Forse non è senza significato che sia la festa del lavoro, perché anche la santità è un lavoro, il lavoro della grazia di Dio.

0: A quest'ora su TV 2000 siamo pronti a cucinare insieme a voi.
1: Ti stai divertendo perché a te friggere piace.
2: Effettivamente ti piace.
1: So. Alla fine non è difficile,
0: no? Scola sta pasta, va?
3: Cioè, la telecamera va bene,
0: ecco,
3: qua.
0: Idee a profusione.
4: Beatrice Fazzi conduce Quel che bolle in pentola. Tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 11.
5: Buongiorno!
6: Ecco Napoleone, vedete, sul cavallo famoso, alla fine diventa umile.
7: Siamo nel cuore di Cascia.
8: Quando Papa Francesco arrivava mi vedeva e diceva, l'enfant terrible.
9: Sono in movimento continuo, le nostre maestre infioratrici.
10: La Bibbia non è soltanto attuale, la Bibbia è eterna.
11: Vi faccio una bella fotografia.
4: Di buon mattino, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì alle 7.30.
12: Se c'è una cosa che accomuna tutti i cristiani in giro per il mondo, questa è la croce. Stranissimo, perché la croce è uno strumento di tortura, è stato per tanti secoli lo strumento di tortura che l'impero romano utilizzava per opprimere quanti dovevano essere puniti. Eppure questa croce, per noi cristiani, diventa non solo il simbolo d'unione, ma diventa anche il passaggio obbligato per poi accedere alla risurrezione, alla felicità piena. Gesù, prima di essere appeso come un maledetto sulla croce, già durante le sue predicazioni ammoniva i suoi discepoli di prendere ognuno la propria croce e seguirlo. Pensate un po'. Il Messia, il tanto atteso, colui che Pietro ha riconosciuto come Messia, l'unico. La gente pensava che Gesù fosse un profeta qualsiasi in qualche maniera, ma Pietro ha riconosciuto in lui il Cristo, il Messia. Pensate come deve essersi sentito quando subito dopo Gesù ha detto lui che sarebbe dovuto morire in croce. In croce, come un malfattore. Pietro si è scandalizzato e ha subito detto no, Signore, giammai, questo non ti accadrà mai. Si è dovuto beccare un forte rimprovero da Gesù che ha detto Pietro, sta dietro a me perché tu pensi secondo gli uomini ma devi pensare secondo Dio. Cosa significa però pensare secondo Dio? Abbiamo un Dio talmente spietato da volere la croce, la tortura, la persecuzione per i suoi figli? Beh, la risposta è certamente no. Dio o Padre non può volere la morte e la morte sofferente di noi figli. La croce resta però un passaggio obbligato nei termini in cui ne parla Gesù. Dobbiamo prenderla, dobbiamo essere disposti a tutto pur di annunciare la buona notizia. Questo in qualche maniera è prendere la nostra croce e seguire Gesù. Significa la testimonianza fino agli estremi, alle estreme conseguenze. E ciò che è accaduto ai 26 operatori pastorali che nello scorso anno sono stati uccisi a causa del Vangelo, alcuni anche in maniera molto violenta, lo vedremo anche nel DVD, nei servizi del DVD che vedrete. Ma non, oggi in questa giornata non rivolgiamo il pensiero solo a questi 26 operatori pastorali, ma a tutti i cristiani, a tutte le comunità che vengono perseguitate a causa del Vangelo. I fatti recentissimi di cronaca sicuramente ci tengono col fiato sospeso davanti a certe situazioni che i TG ci raccontano, ma che in qualche maniera bruciano in noi. Infatti l'essere accomunati dalla croce, un po' come dice Papa Francesco, siamo marchiati a fuoco dalla croce, per cui quando un nostro fratello, una nostra sorella, cristiani in giro per il mondo soffrono a causa del Vangelo, a noi brucia questa cosa, fa male, non ci fa dormire la notte. Non troppo tempo fa ci dicevamo, ma siamo capaci di piangere perché nostri fratelli e nostre sorelle muoiono in giro per il mondo? Questa è comunione, questa è fraternità, questo in qualche maniera è prendere la propria croce, sentirla continuamente sulle spalle, sul cuore, l'abbiamo tatuata dove vogliamo, ma purché questa bruci. Ecco, se la croce che abbiamo tatuata è marchiata in noi, non brucia più, significa che ci siamo intiepiditi come cristiani, significa che non siamo più né caldi né né freddi, che non siamo capaci più di sentire nulla. È come se questa relazione profonda, bella, intima con il nostro Dio, con il nostro Gesù, si fosse perso il collegamento, e quindi continuiamo a farci una fede nostra, continuiamo a fare delle testimonianze nostre che non hanno più la forza, lo smalto profetico del Vangelo. La croce, però, come diceva Don Tonino Bello, è una collocazione provvisoria. Gesù è rimasto appeso su quel patibolo per 3 ore circa, dopodiché è risorto. Il sepolcro è vuoto, questo ci dice la scrittura. E questo non dobbiamo dimenticarlo, perché spesso come comunità cristiana cadiamo anche in una sorta di pessimismo sterile. Ce lo ricorda Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium. Invece dobbiamo avere la gioia del Vangelo, la gioia dell'evangelizzazione. La croce è un passaggio, ed è un passaggio obbligato, ma che porta alla rinascita, alla salvezza, al trionfo. Gesù ha vinto dopo la croce, non è finito tutto lì. Anzi, nell'evento croce succede un fatto importante: il velo del Tempio si squarcia, quindi non c'è più separazione tra Dio, il Santissimo, e il suo popolo. Il contatto avviene, noi possiamo avere un rapporto intimo, personale, forte con Dio, perché quel velo del Tempio si è squarciato, non ci sono più separazioni tra noi e Lui. E questo è importante, questo dà senso anche alla martiria. Se vediamo in tutto ciò che ci raccontano i notiziari, in quello che vediamo, leggendo le storie dei 26 operatori pastorali uccisi nello scorso anno, sembra che tutto finisce lì, sembra che la morte abbia vinto. Beh, che ne è valso spendere tutta la propria vita in giro per il mondo per poi fare una fine così? Io ripenso a quando sono state uccise le 3 sorelle saveriane in Burundi lo scorso settembre. È stato terribile per noi che li conoscevamo, è stato terribile sapere che 3 italiane, 3 suore sono state, dopo tanti anni di servizio in quella comunità, sono state uccise così. Però non finisce lì. Noi cristiani non possiamo concludere il nostro operato sulla croce e tornare un po' a casa come discepoli di Emmaus, un po' mesti così, e dire è finito tutto. No, dopo la croce c'è la risurrezione. Quelle comunità che hanno tanto sofferto a causa di questa notizia vivranno e vedranno germogli di speranza. Tutto è possibile per chi crede, e il nostro Dio è il Dio dell'impossibile. Noi cristiani dobbiamo annunciare non il Dio morto, il Dio crocifisso, il Dio che ha fallito. Sì, dobbiamo annunciare il Dio che ha fallito, ma il Dio che è risorto, che dopo la croce ha sperimentato la risurrezione e ha donato a noi salvezza, gioia, vita vera in abbondanza. Questo è il messaggio che come cristiani dobbiamo portare. E questa giornata di preghiera e digiuno che ogni anno il 24 marzo celebriamo in tutta Italia non vuole essere la giornata in cui facciamo il conto dei caduti in battaglia, ma è la giornata in cui proclamiamo che non è finito tutto lì, non è finito tutto lì. Che Gesù e che lo Spirito Santo producono germogli nuovi nelle nostre comunità, e che il martirio, la martiria, la testimonianza è un fatto che ci riguarda tutti, non solo coloro che lo pagano col sangue questo annuncio, ma anche noi che magari siamo più comodi in Italia. Ecco l'invito nel segno della croce, che tutti voi possiate celebrare questa giornata, questo tempo che cade sempre in Quaresima, per fare memoria della nostra vocazione, fare memoria del nostro essere cristiani. Siamo chiamati ad essere portatori sani di buona notizia, di Vangelo. Il DVD che state per vedere contiene 5 storie di martirio, però è opportuno spiegare che non assisterete, non ascolterete storie necessariamente di missionari che hanno perso la vita a causa del Vangelo, ma di martiria, di testimonianza, di comunità cristiane che annunciano attraverso difficoltà la propria fede. Partiremo dalla Terra Santa, un luogo più importante per noi cristiani, un luogo che però non trova pace da sempre. non ha mai trovato pace. Gesù ce lo ha detto e ciò che ha detto continua a succedere. E ascolteremo la testimonianza di fratelli e sorelle cristiani che si trovano come erba fresca tra due elefanti che litigano tra di loro. Pensate che difficoltà. Poi passeremo per la Georgia, dove ascolteremo la testimonianza di famiglie irachene che sono dovute scappare dalla propria terra a causa di queste persecuzioni continue minacciate dall'ISIS, che ha dichiarato di cancellare la storia cristiana da quella terra. Queste famiglie sono proprio il frutto di questa minaccia che è già partita. Ancora in Burundi, per ascoltare la storia, le testimonianze dei confratelli e delle consorelle delle tre suore saveriane uccise lo scorso settembre. Poi ci spostiamo in Messico, questo stato che è diventato una terra di passaggio per tanti popoli del Centro America che sono oppressi da violenza e povertà nei propri stati e cercano una vita migliore negli Stati Uniti, e quindi si mettono in questo viaggio incredibile, un viaggio della speranza che per molti di loro però finisce senza arrivare a destinazione a causa dei diversi imprevisti che si possono trovare durante il cammino. Concluderemo il nostro percorso in Italia. Abbiamo scelto Napoli per raccontare storie di sofferenza, di martiria, di martiri di oggi, comunità, ma non solo cristiane, tutti i cittadini di quella terra lottano contro criminalità organizzata, contro uno Stato indifferente, questo egoismo che ha reso quella terra splendida una terra di sofferenza. E ascolteremo la voce, la testimonianza del parroco e dei parrocchiani che cercano di portare speranza in un quadro che è davvero drammatico. Il 24 marzo, oltre che essere una giornata di preghiera, è anche occasione per esprimere la nostra solidarietà concreta in favore di popoli del sud del mondo che non hanno le nostre stesse possibilità di vivere una vita migliore. Tutta la raccolta di questa giornata sarà destinata ai progetti che Missio Giovani ogni anno sostiene in giro per il mondo. Spesso con un piccolo gesto di solidarietà, insieme, siamo tanti, riusciamo a fare qualcosa di bello, di importante per i nostri fratelli cristiani che si trovano in altri continenti. Buon cammino quaresimale a tutti, allora buona celebrazione dei martiri e facciamo in modo che il nostro annuncio sia sempre gioioso, felice e un annuncio da risorti, non un annuncio da sconfitti.

parlare dei cristiani di Terra Santa oggi, Terra Santa, ma un po' in tutto il Medio Oriente, è parlare anche di una situazione di grande e estrema difficoltà. Medio Oriente, basta guardare cosa sta accadendo ai cristiani, che sono fratelli e compagni dei cristiani di Terra Santa, quello che sta accadendo in Siria, in Iraq, anche in Libano, ecco, negli enormi campi profughi che sono dappertutto, insomma, la guerra, ecco, che sta colpendo tutte le famiglie. E anche qui in Terra Santa abbiamo assistito l'estate scorsa alla guerra di Gaza.

I cristiani soffrono in primo luogo perché sono palestinesi, allora hanno il blocco, non si può, loro non possono uscire da Gaza, per esempio, allora non possono cercare lavoro, per esempio fuori di Gaza, e a Gaza non c'è lavoro.

0: This is my house.
1: Questa è la mia casa, dove viviamo dal 1964. Questa era la più importante strada biblica tra Gerusalemme e Betlemme. La strada più frequentata, la migliore per il commercio. Ma siccome dietro a questo angolo c'è la tomba di Rachele, gli israeliani hanno deciso di prendersi quest'area. L'hanno distrutta e bloccata.
2: Siamo a pochissimi metri nella collina dove è stata ritrovata la grotta dove è nato Gesù, il bambino Gesù, dove Dio si è fatto uomo, e si è fatto carne, e che oggi è un luogo della cristianità tra più dibattuti al mondo.
1: Qui è dove siamo noi. Qui hanno installato una base militare dopo che hanno confiscato la nostra terra e la terra dei nostri vicini. Qui, per costruire il muro e prendersi gratuitamente la terra palestinese, a causa della tomba di Rachele. E adesso ci stanno facendo un parcheggio.

0: L'ultima guerra è stata la peggiore di tutte. Io conosco per esempio bambini che hanno perso i capelli perché durante la guerra avevano tantissima paura. Poi bambini, in modo speciale i bambini, dopo la guerra soffrono tanto. Loro non possono, non vogliono essere da soli. Non dormono con la luce spenta.
1: They put the wall in one day.
2: Hanno costruito il muro in un giorno, tutto intorno alla casa. I bambini sono andati a scuola e quando sono tornati si sono ritrovati circondati da tre lati, come fantasmi nascosti, in una situazione terribile. Piangevano e non riuscivano a credere a quello che stava succedendo.
3: Un antico detto dice che quando due elefanti litigano, chi soffre è l'erba. Ecco, i cristiani in questo caso sono l'erba, che sono schiacciati da questi grandi giganti che si stanno confrontando un po' in tutto il Medio Oriente, una guerra interna all'Islam, la guerra tra israeliani e palestinesi. Ecco, i cristiani sono schiacciati da tutti questi giochi, sono impoveriti, ecco, nelle loro possibilità di sviluppo.
2: Abbiamo perso milioni nei tre negozi, uno di casalinghi, uno di regali e souvenir per tutti i pellegrini che passavano. Quindi, posso iniziare?
4: Sì, può.
2: Ho sentito da alcune persone che vivono nella città vecchia di Hebron, in una situazione difficile come noi, in posti caldi come questo per gli scontri, che il governatore palestinese e il sindaco li supportano, non gli fanno pagare niente per avviare un'attività, come le tasse, e gli danno un salario solo per rimanere lì. Ma qui tutti ci ignorano. Abbiamo chiesto il loro aiuto perché siamo tutti uguali, siamo palestinesi. Ci hanno dato una risposta molto poco convincente. Ossia che siamo una sola famiglia e non hanno un progetto per una sola famiglia.
0: Per i palestinesi la tassa di disoccupazione è di 45%, cioè metà della popolazione non ha lavoro. Questi numeri fra i cristiani arrivano all'80%.
5: I cristiani oggi sono minoranza nel grande territorio tra Israele e Palestina, circa il 2% della popolazione, sono minoranza all'interno delle loro città, dei loro gruppi. Storicamente Betlemme era una città a maggioranza cristiana, oggi è una città al 75% musulmana.
2: La famiglia di mia madre aveva un grande terreno, 18 ettari. Siccome mio zio è morto recentemente, volevamo dividere la proprietà tra i membri della famiglia. Ma si sono intromesse alcune persone cattive, dicendo che ognuno di loro avrebbe avuto una parte di questa terra, perché avevano potere all'interno degli uffici governativi.
3: Ci sono due aspetti per la presenza cristiana in tutto il Medio Oriente che sono caratteristici anche qui in Terra Santa. Da un lato essere vittime della guerra, dall'altro lato essere sempre e comunque minoranza. Ecco, l'abbiamo visto anche nell'ultima guerra di Gaza, l'estate scorsa, che erano vittime come tutti della guerra, perché le bombe non facevano distinzione tra una casa e l'altra naturalmente, sono state colpite anche la scuola cattolica, la scuola anche ortodossa, la presenza ortodossa, sono i cristiani come tutti gli altri naturalmente.
0: Fra i cristiani una signora ha perso la vita perché è stata bombardata la sua casa e il suo figlio ha perso le due gambe ed è quasi morto. Si sono salvati il suo figlio più piccolo perché era in chiesa pregando il suo sposo, perché quando è arrivato il primo missile alla casa, che è quello piccolo, solo per avvisare, lui è salito in tetto ed è visto dal tetto quando scendeva gli altri missili e hanno ucciso la sua sposa e hanno quasi ucciso il suo figlio.
3: E poi i cristiani sono, penso a Gaza, sono meno dell'1% della totalità della popolazione, quindi una realtà molto piccola, schiacciata anche da questo integralismo che nella striscia di Gaza c'è, è presente ed è oggettivo, che rende difficile di esprimere la propria identità ai cristiani in maniera pubblica e visibile. Non sempre è proibito, ma certamente non è gradito.
0: Tutti i giovani, e io dico tutti, vogliono uscire da Gaza e non vogliono abitare in Gaza, a Gaza perché loro non hanno lavoro.
2: I soldati israeliani hanno deciso di usare il nostro appartamento e ci hanno

0: occupati nell'appartamento di mia madre malata. Hanno cacciato i bambini dai loro letti per usare le loro stanze come base militare. Per sparare verso Betlemme. Qualche volta ci accalcavamo nel sottoscala, tutta la famiglia, cosa pericolosa a causa del fuoco incrociato. Se dovevo andare sul tetto per aggiustare qualcosa, mi minacciavano, sparandomi a destra e a sinistra per farmi rientrare. Quindi come fanno i cristiani a rimanere in Terra Santa? Sentite cosa succede. Abbiamo appena sentito il rumore dei gas lacrimogeni e delle bombe sonore. Provengono dalla torre dell'esercito israeliano qui, per disperdere i ragazzini del campo profughi, qui. Sono proprio qui, di fianco a noi, ma dietro a questi due muri. Ci sono sempre scontri qui.
1: They always have clashes here.
2: E nonostante tutto, ancora la comunità di Betlemme è una comunità forte che testimonia la presenza cristiana qui a Betlemme, in uno dei luoghi più santi per tutta l'umanità cristiana.
0: Ho disegnato questa scena simbolica della Natività con un muro removibile, perché crediamo ancora che il muro un giorno dovrà essere rimosso. Dal Signore, nel suo popolo benedetto, arriverà e lo demolirà. E ho aperto una porta per la luce, perché crediamo ancora nella speranza e nella luce dell'aiuto di Dio. E Lui aiuterà noi cristiani di Terra Santa. Questo posto deve essere un esempio di pace e non di guerra.
3: È una situazione di grande deterioramento a Gerusalemme, Betlemme, dove la comunità cristiana si impoverisce sempre di più in numero e anche come capacità di espressione, vittima delle grandi guerre, delle grandi tensioni che ci sono un po' in tutto il Medio Oriente.
4: Tutta la cultura non è una cultura cristiana, allora per esempio per andare a messa domenica no, tanti cristiani non possono andare perché è un giorno lavorativo come qualsiasi altro giorno. E poi i cristiani per esempio lavorano e nel suo lavoro tutti sono musulmani, uno solo cristiano, è a scuola. Pure lo stesso, forse i bambini sono 40 musulmani, uno solo cristiano, e tutto quello c'è una pressione anche molto grande per la conversione di loro, allora loro devono essere per forza forti nella loro fede.
3: Questa è una forma di testimonianza che viene chiesta sempre con maggiore evidenza a tutti i cristiani che sono qui nel Medio Oriente.
1: We still believe in hope.
0: Noi crediamo ancora nella speranza, perché niente è impossibile a Dio. Noi crediamo che un giorno distruggerà questo muro, che porterà la luce per il futuro dei bambini.
1: For the children's future.

Era il 7 agosto, non dimenticherò mai quel giorno, perché due giorni prima tutto è diventato molto pericoloso. Eravamo tutti spaventati, terrorizzati, cercando un modo per scappare dal paese. Era veramente pericoloso perché l'ISIS stava per attaccare Erbil. Siamo entrate nel panico perché avevamo saputo che l'ISIS vendeva le ragazze in altri paesi a scopo di piacere. Inoltre le torturava come se non fossero esseri umani.

0: Ci troviamo a Tbilisi, in Georgia, nella chiesa di martire patriarca Moshe Mbarsabae, patriarca martire del IV secolo della chiesa chaldea. Noi siamo caldei, io sono un sacerdote caldeo.
1: اطلع شو هرب مريم خلت
2: Da Mosul erano scappati tutti a Erbil, dormivano per strada. Quando abbiamo visto questa situazione, abbiamo capito che Erbil sarebbe stata la prossima.
0: In Georgia sono arrivati quasi 100-200 famiglie chaldee che conosciamo noi da Iraq, scappati da ISIS. Hanno visto aggressioni, hanno visto subire, morire, essere decapitato qualcuno davanti agli loro occhi.
3: Prima vivevo bene in Iraq, il lavoro andava bene. Avevo due negozi, uno a Erbil e uno vicino a Mosul. Quando i musulmani sono arrivati a Mosul, sono tornato a Erbil.
0: La gente che era scappata verso il nord, Erbil e Ankawa, ancora sono rimasti lì, molti vivono per le strade o nelle baracche, in molte difficoltà, però non possono andare da un'altra parte perché i paesi europei anche non sono così di accoglierli tutti subito almeno.
4: I don't know what about the shop.
3: Non so cosa sia successo ai negozi. Appena arrivato ad Erbil, sono corso all'aeroporto a cercare dei biglietti. Ho detto alla mia famiglia: ok, partiamo, non importa per dove.
0: O diventi musulmano o diventi, si converti. Anche conversione deve essere approvato che non è per paura, perché se per paura non è una conversione giusta all'Islam, dunque comunque vieni ucciso.
5: My father didn't find tickets 2 days before we fly.
2: Per 2 giorni mio padre non è riuscito a trovare un biglietto. Tutti i voli erano pieni, perché tutti stavano scappando da Erbil. Alla fine siamo riusciti a trovare i biglietti, 2 ore prima dell'imbarco. Il 7 agosto 2014 siamo venuti in Georgia.
0: Ormai sono da 4 mesi qua, noi siamo molto vicino con loro, la comunità li ha accolti bene, insomma facciamo le feste, però sbatti la porta e scappano, sono seduti con le giacche. Perché? Perché sono, forse succederà qualcosa in un momento o all'altro, così siamo pronti a scappare. I passaporti nelle loro tasche, anche a casa. Loro dicevano, mettevano tutti i sacchi pieni di roba davanti alla porta. Se succede qualcosa, sono pronti. Quello che è molto importante, prendono e scappano via, lasciano la casa così.
5: Before this, my life very good.
2: Prima di tutto questo, la mia vita era molto serena. Io lavoravo, sono professoressa. I miei figli stavano bene, a casa e a scuola. Ma poi sono arrivati i musulmani e tutto è precipitato.
0: Abbiamo una ragazza che lavorava da un medico, 25 anni, studiato all'università e non riesce a parlare perché ha visto uccidere le sue amiche e tagliare la testa delle sue amiche davanti a lei.
1: اطلع شو هرب مريم خلت
5: We arrived to Georgia. Here, it's not easy to live.
2: Siamo arrivati in Georgia, ma qui non è facile vivere, senza un lavoro, senza una fonte di reddito. Non sappiamo cosa fare. Tra un po' i nostri soldi finiranno e dovremo andare a mendicare per mangiare.
5: We start begging people to give us a food.
2: Io lavoro in chiesa, alla chiesa cattolica Siro-Caldea, Mar Shemon Bar Sabai, e al momento sto lavorando ad un progetto con i rifugiati.

0: provocatore.
1: I rifugiati hanno iniziato ad attraversare il confine georgiano all'inizio di agosto e da quel momento abbiamo iniziato ad occuparci di loro.
0: Стараемся помочь им, сняли им жилье для того, чтобы им было легче здесь находиться.
1: Noi cerchiamo di sostenerli moralmente ed economicamente. Provvediamo agli affitti, alle spese mediche, in parte al cibo, all'abbigliamento.
0: Сняли им жилье для того, чтобы им было легче здесь находиться.
1: Perché alcuni di loro non hanno vestiti invernali. Inoltre cerchiamo di tenerli impegnati, soprattutto i bambini. Cerchiamo di aiutarli come possiamo.
0: Наняли им педагога для того, чтобы они как-нибудь...
2: Una chiesa che era anche piccolissima, anche se molto antica, sta davanti agli occhi di tutto il mondo morendo.
3: They said that they are trying to find Christians.
1: Loro dicevano che cercavano i cristiani. Li torturavano, li tagliavano a pezzi.
3: We heard that, ISIS target is us.
1: Abbiamo sentito che l'ISIS ci stava prendendo di mira. L'ISIS diceva che avrebbe cancellato tutta la storia della cristianità in Iraq.
3: Because of ISIS.

0: La domenica 7 settembre ero qui seduto e verso le 4, 4 qualche cosa, sono venute le sorelle che erano appena rientrate all'aeroporto dicendomi che la casa delle sorelle era chiusa, avevano chiamato e non avevano avuto nessuna risposta, erano un po' preoccupate. Chiedevano se per caso ero andato in quartiere a rendere visita a qualche malato, come loro avevano l'abitudine. Ogni domenica pomeriggio andavano a far visita, portavano qualche cosa, un po' di zucchero, un po' di riso, qualche medicina.
1: Olga sì, andava nel villaggio e la cosa che la preoccupava di più era vedere e trovare le persone che non riuscivano a venire in chiesa, che non avevano la possibilità di riconciliarsi attraverso i sacramenti e permettere a queste persone di morire in pace con Dio, diciamo.
0: Siamo scesi e siamo arrivati qui davanti alla loro casa. La finestra qui della sorella, che normalmente era sempre aperta, anche tende aperte, tutto era chiuso. E siamo entrati insieme con le sorelle.
1: Bernardetta, il suo lavoro era l'accoglienza e una sua caratteristica era quella di mettere la pace. Non amava i conflitti, faceva in maniera che questi conflitti venissero risolti. Per cui era una persona di pace e di accoglienza.
0: E la porta qui era chiusa. Abbiamo chiamato le sorelle. Olga e Lucia erano le due sorelle che erano rimaste in casa e stavano preparando qualche cosa da offrire alle loro consorelle che arrivavano dall'aeroporto.
1: Lucia era una persona che pregava molto, ormai dato che aveva un cuore molto debole, per cui il suo lavoro era soprattutto la preghiera e poi il servizio in parrocchia.
0: La sorella Bernadetta era con noi. A un certo punto ha detto: vado, faccio un giro intorno alla casa a vedere se c'è un'altra porta aperta. Tanto noi continuavamo a gridare, a chiamare, nessuna risposta. Tutte le tende erano tirate e non si vedeva niente. Quando stavo già pensando di sfondare, la porta si è aperta e la sorella Bernadetta era riuscita a entrare da una porticina che è vicino alla cucina. Ci ha aperto dicendoci: qui c'è

0: Lucia era qui, era un po' così, come riversa da un lato. Invece Olga, lunga distesa, là dietro, tutte e due con la testa, con la testa, cioè col sangue sulla testa. Lucia aveva la testa peggiore, aveva la testa più fracassata di quella di Olga, e tutte e due sgozzate. Il primo sentimento è stato un grande dispiacere, sgomento, perché davanti a una cosa del genere manchi anche le parole, quasi i pensieri, no? Poi c'è stato tutto, si è dovuto andare a chiamare le autorità, sono venuti subito i padri, chiamate le autorità, fatti tutti gli accertamenti del caso, le fotografie che fanno quelli della polizia, e poi li abbiamo portate alla sala mortuaria. Avevamo paura, tanta paura. E poi ce ne siamo andate a letto. Nessuno credo che abbia dormito. Mi ero appena, forse neanche assopita tanto, che ho sentito la porta aprirsi. Mi sono alzata per chiudere la porta e ho sentito questi passi fuori dalla porta. Ma ho pensato che magari ero io, no? Dato che eravamo un pochettino agitate. Sono tornata a letto e dopo poco, non so quando sarà passato, perché tutto si è svolto nel giro di mezz'ora, tre quarti d'ora, sento un unico grido. Aiuto! Era la voce di Bernardetta. Mi sono alzata di soprassalto e mi è venuto spontaneo uscire, ma mi sono trattenuta. E ho chiamato la sorella che era in casa, che è la superiora. Ho detto, ma ascolta, ma anche tu senti tutti i rumori che sento io? Sento porte sbattere, passi, dice sì, dice anch'io sento tutto questo chiasso, e hanno toccato la mia porta. Ho detto allora io chiamo il padre, ho chiamato il padre, è venuto, lui ha trovato la porta chiusa, dice no, state tranquilli, è tutto chiuso, non c'è nessuno, è tornato. Intanto io mi stavo preparando per venire a vedere Bernardetta, perché ho pensato avrà fatto un incubo, ma dentro di me ho sentito che non era un incubo. Allora insieme siamo andati a vedere subito Bernardetta, e Bernardetta era per terra, coperta con un copriletto bianco. Ci siamo chieste perché l'ha coperta, e poi però non abbiamo scoperto, siamo uscite, abbiamo chiamato i soldati che erano rimasti fuori del cortile, non erano in cortile, erano fuori, sono entrati, e allora io con quattro soldati siamo entrati nella stanza, e quando il militare ha scoperto la testa, ha scoperto il corpo, abbiamo visto appunto quel che abbiamo visto. A tal punto era una cosa talmente brutta che il militare che era vicino a me mi ha stretto forte, come se lui stesso dovesse farsi coraggio, perché era una cosa brutta.
1: Olga, caratterizzata per il suo zelo apostolico, lei, l'insegnamento della catechesi, della parola di Dio, era il suo forte. Non c'era niente che la riteneva, fino al punto di dire io sono venuta qui per la parola e non per fare dei servizi così.
0: I sentimenti è stato sgomento, io direi, dispiacere, e paura. Sgomento, sì, direi che quasi quasi ancora adesso sono questi tre sentimenti. La paura che potesse capitare anche a me. Il dispiacere forte per le sorelle, per quello che era successo, per il modo come è successo, e il dispiacere anche per questa persona che aveva fatto questo.
1: Lucia era una sorella mistica, direi io. Nonostante la vocazione missionaria, lei si ritirava in preghiera, la lettura della parola di Dio. E questo suo ritirarsi dava anche un po' fastidio, cioè con tutto quel che abbiamo da fare si va a mettere a pregare, ma... Bernardetta, la persona dolce, dolce che riusciva sempre a pacificare tutto.
0: Quello lì, io dico, è stata una grazia, perché non ho mai avuto un risentimento verso questa persona. E in effetti, la notte quando sono andata a letto, avevo una paura terribile, eppure non ero più neanche in questa casa. E com'è che mi è passata? Pregando per questa persona. Ho pensato che il più offeso era il cuore di Dio e allora ho chiesto perdono per questa persona. Questo qui. Ma il dispiacere, mi è rimasto questo dispiacere. E per le sorelle, e per il modo come sono state uccise, e per quest'uomo, che spero si penta.
2: Personalmente quello che, diciamo, quello, il sentimento più forte era la vergogna. Vergogna come africana. In Africa toccare una consacrata anziana, una persona anziana non si tocca. In più una consacrata, le persone che erano deboli, fragili, e soprattutto ammassare in quel modo, era troppo forte per me.
1: Hanno dato gli ultimi anni nella totalità del loro dono.
2: Il giorno dopo abbiamo celebrato la messa qui in Burundi e quello è stato molto, ci ha toccato molto, la partecipazione, la solidarietà della gente. Quello è stato molto, molto forte. Dopo la messa, praticamente tutte quelle che potevano ci hanno accompagnato fino alla frontiera del Burundi. Lì alla frontiera ci aspettava un altro, diciamo, corteo che veniva da Uvira. Avevano da una parte e l'altra quella bandiera dove c'è scritto pace. E così tutto lungo la strada eravamo accompagnati e seguito, e quando passavamo c'era proprio un applauso per dire sì, avete dato la vita per noi, vi ringraziamo. E da lì, il giorno dopo, un altro corteo ci ha accompagnato fino a Bukavu. A Bukavu, Lusuma, Suma, i preti ci aspettavano lì, era una cosa che non ho mai visto, tanta gente. E dopo la messa, tutta la gente ci ha accompagnato ancora per 5-6 chilometri per andare ai cimiteri. E così abbiamo vissuto quel giorno lì con tanta... Era un miscuglio. La rabbia, la paura, la vergogna, la solidarietà, e così era tutto un assieme.

Sono qui nel centro di Sant'Edilio Vunghi. Praticamente continuiamo il lavoro che le nostre sorelle, che sono morte a Caminghe, hanno fatto qui. Lucia era responsabile del centro di Santè, Olga era responsabile della catechesi e Bernadetta era responsabile della promozione della donna e si occupava anche dei malnutriti. Siamo qui per loro, però soffrono talmente tanto che a volte non, come dire, fanno fatica a credere all'amore di Dio, perché la sofferenza è molta e le difficoltà in cui vivono sono estreme.

distanza di tutto, perché soprattutto quando si ammalavano veramente sono sprovvisti di tutto. Quando si ammalano che non hanno né da pagare all'ospedale, allora vengono qui perché noi li curiamo lo stesso, anche se non hanno da pagare. Noi non aspettiamo la riconoscenza, però c'è chi è riconoscente, ma non tutti.

0: Mais je parle de la sœur Bernadette.
1: Parlo di suor Bernadetta. Sono orfano e lei si è sempre data da fare. Parlava con noi, ci aiutava a preparare il cibo per la scuola. Per noi è stata una madre, non potremo mai dimenticarlo.
0: La nourriture per le scuole, delle cose pareille. Allora, elle a été pour nous une mère que nous ne pouvons jamais oublier.
2: Ognuna nel suo campo ha lasciato un segno indelebile e tutte le persone qui hanno un ricordo molto forte di queste nostre tre sorelle.
3: Le nostre sorelle erano deboli, fragili, ma hanno scelto di stare qui fino alla fine.
4: Il primo pensiero che ho avuto è stato il mistero del chicco di grano. E poi non c'è amore più grande di colui che dà la vita ed è una vita donata a questa di queste sorelle.

0: we believe in a generous America.
1: Crediamo in un'America generosa, in un'America compassionevole, in un'America tollerante, che è aperta ai sogni della figlia di immigrati che studia nelle nostre scuole e promette lealtà a questo paese. Credo che possiamo mantenere la promessa dei nostri padri fondatori, l'idea che se si lavora duramente, non importa da dove si proviene, non importa chi siete o qual è il vostro aspetto, chi si ama, se si è bianchi, se si è neri, se si è ispanici, se si è asiatici, nativi americani, giovani, vecchi, poveri, se si è gay o non si è gay, qui in America si riesce a realizzare un sogno.

0: Ci troviamo sul confine del Guatemala, profondo sud del Messico. Qui arrivano fondamentalmente dal Centro America.
1: Vengo dal Salvador.
2: Vengo dall'Honduras.
0: La maggior parte scappa da una violenza che ormai è diventata una guerra civile non dichiarata. Non dimentichiamo che Honduras e El Salvador sono i due paesi più violenti del mondo, con una percentuale di 98 assassinati ogni 1000 abitanti in Honduras, 87 in El Salvador. E gente che scappa per sopravvivenza. Una frase, per esempio, di una mamma dell'Honduras che dice: noi andiamo portando sulle nostre spalle la nostra bara tutti i giorni, perché ogni momento, ogni luogo potrebbe diventare il nostro cimitero.
1: Sono partito perché là c'è un po' di crisi e problemi con le bande.
2: Io lavoravo in un'azienda agricola, allevatori. Sono partito perché il mio padrone mi maltrattava. Mi diceva: se te ne vai ti sparo. E poi tante altre cose, come figlio di... Mi capisci?

0: essere almeno vegliato in punto di morte.
1: Se Dio lo permetterà, voglio raggiungere gli Stati Uniti per portare avanti la mia famiglia, perché siamo una famiglia molto povera e la voglio portare avanti perché uno non vuole vedere la sua famiglia così povera. Voglio comprarle almeno una casetta. Voglio che possano stare meglio, che non mendichino un pranzo. Guadagnavo 1000 lempire lavorando dalle 3 di mattina alle 7 della sera. Sarebbero $50 alla settimana.
2: De 3 della mattina a 7 della notte. Serían $50 alla settimana.
3: Dice che è venuto hermano migrante, por favor, cuida.
4: Questa è, si chiama Casa del Migrante Scalabrini. L'anno scorso abbiamo ricevuto 5.800 con un aumento del 20%. A quelli che sono in cammino e in transito verso il nord del Messico o verso gli Stati Uniti diamo 3 giorni di ospitalità con colazione, cena, cambio di roba, assistenza medica e dentale, con alcune conferenze sull'igiene, sui pericoli, sui loro diritti. Vogliamo essere samaritani della strada e cercare di denunciare il Vangelo partendo dalla carità.
0: Ho un po' di paura, ma paura di Dio, perché Dio è l'unico che ci può vincere.
4: Sì, ho una paura, la paura di Dio, perché è Lui che mi conduce in questo cammino e con la fede in Lui credo che non avrò problemi. Quello che ho imparato da loro fondamentalmente è inventare giorno dopo giorno i motivi della mia speranza.
1: Voglio guadagnare abbastanza per costruire una casetta. E poi tornerò per rivederli e stare di nuovo con loro.
0: Negli Stati Uniti non ho nessuno che mi aspetti, ma per andare avanti bisogna rischiare in prima persona.
4: Li chiamerei i profeti della speranza e martiri quando la loro speranza è tradotta, si traduce in cenere soffocata.
0: Sicuramente tutti noi che partiamo un giorno torneremo, volontariamente o con la forza.
5: Por la fuerza, por ser ilegal.

0: momento siamo qui in la Avenida Colosio.
1: Siamo sulla Avenida Colosio. Alla nostra destra c'è il Rio Bravo.
0: Sta il Rio Bravo.
1: I migranti che vengono deportati sono messicani che stavano cercando di attraversare il fiume e sono stati portati indietro. O già vivevano negli Stati Uniti e per qualche motivo sono stati deportati.
2: Ogni anno a livello nazionale sono quasi 400.000 i deportati messicani rimpatriati.
3: Mexicanos que fueron repatriados.
4: Hace 11 años.
5: 11 anni fa avevo mio marito. I miei bambini erano piccoli. Mio marito beveva molto, mi picchiava.
4: Poi mio esposo tomava molto e mi pegava.
5: È stato allora che ho deciso di andare negli Stati Uniti, perché non avevamo le risorse sufficienti per farli studiare.
1: Tutti quelli che vogliono andare negli Stati Uniti devono attraversare il fiume. Per loro è molto difficile perché è un fiume che a prima vista sembra tranquillo, ma è un fiume con corrente molto forte, con acqua molto profonda e vorticosa. Molti migranti sono morti in questo fiume. Inoltre il Rio Bravo è controllato dai gruppi criminali. Quindi per attraversare il fiume ci vogliono $1,000.
5: Mi sono arrischiata ad attraversare. Sono passata per Sonora, poi per il deserto. 3 giorni e 3 notti. Grazie a Dio sono arrivata bene. Non mi è successo niente.

0: nosotros en Nuevo Laredo tenemos la Casa del Migrante.
1: Noi a Nuevo Laredo abbiamo la Casa del Migrante Nazareth, una casa legata alla Chiesa Cattolica, alla Diocesi e ai missionari di San Carlo, gli Scalabriniani. L'anno scorso abbiamo assistito 10.864 migranti. La grande maggioranza di quelli che abbiamo assistito sono deportati, messicani che sono stati deportati.
2: Mi sono messa a lavorare, mandavo i soldi ai miei figli, ma il tempo passava e le mie due nonne si sono ammalate. Inoltre mia figlia cresceva e voleva vedermi. Quindi sono tornata in Chiapas. Sono stata lì 4 mesi e mezzo, poi sono finiti i soldi.
3: Y se nos acabó lo poquito que yo llevaba. Trabajé limpiando en una casa de empleada doméstica.
2: Ho iniziato a lavorare come domestica. Mi pagavano 500 pesos alla settimana. Non era sufficiente. Solo per il materiale scolastico ne spendevo 200. Poi la luce, 800 al mese.
3: 800, a parte la luz, llega de 800 pesos al mes, 1000. Y mis tres hijos, dos están estudiando.
2: Dei miei tre figli, due stanno studiando. Non era sufficiente. Lavoravo, ma non guadagnavo a sufficienza per farli studiare. Allora ho deciso di partire un'altra volta.
3: Es cuando decido venirme para otra vez.
0: La otra parte que se mira atrás de mí es el puente 1.
1: La parte che si vede dietro di me è il ponte 1. Da lì passano i turisti e le persone che entrano a piedi con il permesso negli Stati Uniti. Quello che si vede là sono gli Stati Uniti, è Laredo.
0: Ahorita viene la...
1: Sta arrivando la pattuglia della migrazione. Sono quelli che pattugliano il fiume.

0: ya cuando iba pasando, poi passé il rio, llegué a Texas.
1: Quando ho attraversato il fiume sono arrivata in Texas e questa volta andando a Sant'Antonio mi hanno preso. L'ufficiale mi ha picchiata, mi hanno portato all'ospedale in Texas. L'ho denunciato e per punizione mi hanno messo in una stanza molto fredda. Tutte le tengono fredde, ma per punizione quella l'hanno tenuta molto più fredda. Poi, siccome l'avevo denunciato, non mi hanno portato in prigione. Mi hanno espulso subito, lasciandomi qui al ponte. Poi sono venuta alla casa del migrante.
0: E già, pues me vine para acá, a la casa del migrante.
2: Aquí está el puente que se llama...
3: Questo è il ponte numero 2 e da qui ritornano i migranti deportati.
2: Los migrantes que son deportados.

0: prisoners che ellos son deportados van al Instituto Tamaulipeco.
1: Una volta che vengono deportati, vanno all'Istituto Tamaulipeco a trasmettere i propri dati personali e a prendere un biglietto per tornare alla residenza d'origine. Quelli che non riescono a completare questo procedimento vengono alla casa del migrante. Noi riceviamo 30-40 deportati al giorno.

0: L'anno passato.
1: L'anno scorso abbiamo ricevuto circa 7.000 deportati alla casa del migrante. È molto importante, perché per i deportati dagli Stati Uniti arrivare a Nuevo Laredo è molto difficile, perché la città non è molto, molto amichevole, diciamo così.
2: Quando arrivano all'oficina dell'Istituto Tamaulipeco per los Migrantes?
3: Quando arrivano all'ufficio dell'Istituto Tamaulipeco per i migranti, non hanno un'idea esatta di quale sia la città in cui si trovano, in che stato del Messico si trovano. Le autorità americane non li informano e questa non conoscenza della zona potrebbe metterli in uno stato di vulnerabilità per i beni che portano e per la loro integrità fisica.
2: A los bienes que porten o en cuanto a

0: Integridad fisica.
1: Una volta arrivati alla casa del migrante, si sentono già più sicuri.
2: Nos cuidan como si fueran la familia que ahorita no tenemos.
3: Ci curano come se fossero la famiglia che ora non abbiamo. Sono triste di non stare con la mia famiglia, però questa è una famiglia per me. Tutti.
2: Todos.
4: A ver, caballero, buenas noches, bienvenidos.
5: Buonasera, signori. Benvenuti. Siamo alla casa del migrante di Nuevo Laredo, Tamaulipa. Noi siamo un'istituzione della Chiesa Cattolica. L'accesso è libero per qualsiasi religione e qualsiasi nazionalità. Persone che vengono, persone che vanno, deportati.
4: Persone che vengono, deportati. Il servizio che dà la casa è totalmente gratuito.
5: Il servizio che dà la casa è totalmente gratuito. Ospitalità, cibo e altre cosette, telefonate, alcuni servizi medici, burocratici. Se qualcuno ha bisogno di assistenza spirituale, c'è il padre. È la prima volta che lui va negli Stati Uniti, che attraversa?
6: No.
5: Quindi è diverso, perché se è la seconda o la terza volta, li incarcerano un po' più a lungo.
3: Ha attraversato un mese o due fa, ma da un'altra frontiera.
5: Sì, però potrebbero deportarlo qui. Le ho dato il numero telefonico.
3: È l'istituto?
5: Istituto Tamaulipeco per i migranti, per i deportati.
3: E loro hanno contatti con...
5: Sì, loro hanno contatti con i consolati e la possono aiutare attraverso loro a trovarlo in alcuni centri di detenzione. Per sapere quanto tempo lo tratterranno, quando lo lasceranno o se lo hanno già deportato.
3: E se fosse arrivato lì lo avrebbero comunicato, vero?
5: Sì, se fosse arrivato qui da noi nella casa, noi diamo il servizio telefonico gratuito.
3: Sai, io chiedo perché non conosco.
5: Sì, capisco, signora. Le dico, li chiami domani e speriamo che abbia buone notizie.
3: Va bene, grazie.
5: Di niente, signora. Al suo servizio.
3: Grazie.
4: Bye bye.
5: Qui è molto frequente che le persone chiamino per avere informazioni sui propri familiari. Per esempio, c'è stato un caso di un ragazzo honduregno che era stato con noi qui nella casa. È partito una domenica sera per provare ad attraversare il fiume e andare dall'altra parte, negli Stati Uniti. Andava con un compagno, un altro ragazzo, ma si annegò. Un ragazzo di 19 anni con tanta voglia di aiutare la propria famiglia. Alla mattina è tornato il suo amico piangendo, disperato. Il suo amico era annegato, il suo amico era morto. Rimasero intrappolati tra dei rami e il suo amico non riuscì a nuotare abbastanza forte e venne trascinato dalla corrente e annegò.
4: Nadar con fuerza y todo y fue arrastrado por el río y ahí se ahogó. Pero gracias a Dios ahí por con la ayuda de Protección Civil pudieron.
5: Grazie a Dio la Protezione Civile riuscì a recuperare il corpo. E dato che il ragazzo aveva lasciato qui un numero di telefono per le emergenze, siamo riusciti a contattare la madre. Abbiamo dovuto darle la brutta notizia che il figlio era morto.
4: Tuvimos que dar la mala noticia de que su hijo había muerto.
5: Noi insistiamo sempre qui con i ragazzi che lasciano un numero telefonico, perché almeno così la famiglia può sapere cosa gli è successo e non rimane nell'ansia. Cos'è successo a mio figlio? Cos'è successo a mio fratello? Che cosa è successo a mio marito?
4: Che passò con mio hermano? Che passò con mio sposo? Che passò con... E fíjese che grazie a ese numero che il dejò il muchacho.
5: Grazie al numero che il ragazzo ha lasciato, il corpo è stato traslato in Honduras. E non è stato seppellito nella fossa comune, come sconosciuto.
4: Non fu il corpo inviato alla fossa comune, come un desconocido. Mientras estén en la casa, muchachos, dos cosas fundamentales aquí en la casa.
5: Mentre state alla casa, ragazzi, due cose sono fondamentali: il rispetto per voi stessi, per le signore e per il personale della casa. Poi la collaborazione nel mantenere la casa pulita e fare un uso adeguato di tutto quello che c'è. Va bene?
4: Adeguato a tutto quello che c'è.

0: los otros años nuevos desde que yo era pequeña pues los pasé en Chiapas.
1: I capodanni quando ero piccola li passavo in Chiapas. Durante gli 11 anni passati negli Stati Uniti li ho passati lì, con gli amici. Ma non ho mai passato un capodanno come quello che ho passato qui. Ci hanno detto molte cose che arrivano al cuore. E in quei momenti in cui siamo soli, qui, ognuno con i suoi dolori, ci riempiono l'anima, ci riempiono il cuore, ci danno pace. Perché capita di non essere sereni. Almeno io a volte non riesco a fermare la mente dal pensare. Cosa faccio? Cosa faccio? Come faccio per passare? E le parole di queste persone, che non ci devono niente, però ci aiutano. Ci dicono anche la verità, che non vorremmo sentire. Perché è così che deve essere. Per questo fu un capodanno molto, molto speciale per me. E non dovrei dirlo, ma lo dico con tutto il cuore. È stato qualcosa di veramente speciale, me lo ricorderò per sempre. Che sia di là, o qui, o in Chiapas. Ognuno ha sogni diversi, diversi progetti per il proprio futuro. Il mio non è una casa, niente per me, ma solo per i miei figli. Quello che voglio per loro è che non gli succeda mai questo, che non cerchino mai di entrare negli Stati Uniti.

0: però per questo necessita tener.
1: Ma perché questo sia possibile, bisogna avere l'istruzione per una buona professione che consenta di guadagnare abbastanza. Non essere milionari, ma guadagnare abbastanza da vivere dignitosamente. Mi hai fatto piangere.
2: Gli americani, quando io sono arrivato 30 anni indietro a Tijuana, dicevano: dobbiamo fermare la marea caffè. Se avessero detto la marea umana, probabilmente avrebbero cambiato politica.
3: Noi siamo a Caivano, in provincia di Napoli, ai confini con la provincia di Caserta, quindi siamo nel pieno di questo territorio che da qualche anno va sotto il nome tristissimo di Terra dei Fuochi.

0: iniziato ad avere delle febbricole la sera sui 37,2 più o meno, non scendeva ed era costante ed è venuto fuori che c'era una massa all'interno del torace di 13 cm per 11 che schiacciava il polmone sinistro quasi totalmente e si appoggiava dall'altro lato sul cuore.
1: Sono venuti a scaricare, a sversare nelle nostre campagne industrie del nord, insieme alla nostra camorra che da sempre ci fa sentire sul collo il suo fiato puzzolente e con la complicità anche di una politica non all'altezza della situazione, ha interrato nelle nostre campagne milioni di tonnellate di scarti industriali.
2: Siamo a Villa di Briano e noi abbiamo individuato una discarica seppellita sotto un campo agricolo, una discarica di rifiuti speciali e pericolosi. Stiamo parlando di circa 100.000 metri cubi di rifiuti.
3: Questo è un esempio tipico di discariche nate durante l'ultimo periodo d'emergenza rifiuti a Napoli.
0: Mi ha guardato e mi fa: Maura, ti devo dire una cosa, facciamo così, siediti e diamoci del tu. Io a quel punto già ho capito che c'era qualcosa che non andava, ho detto dimmi, cioè, che cosa mi devi comunicare? Ho detto io non so come dirtelo, tu hai un cancro. Io lì per lì ho fatto proprio così. Ho detto ma ce l'hai con me? Ti stai rivolgendo a me? Mi è venuto da ridere perché non... È stata una reazione forse anche un po' strana. Ho detto, com'è possibile? Io comunque conduco una vita sana, sto attenta a quello che mangio, faccio anche attività sportiva regolarmente.

0: poi ho pensato, ho detto aspetta un momento, cioè tu vivi a Villaricca, non sei la sola che è stata colpita diciamo da questa tegola.
1: La ricerca che è stata fatta attribuiva un eventuale ruolo nell'ambito dell'eccesso di incidenza di carcinoma della mammella anche nelle giovani all'uso del reggiseno con i ferretti. Mi pare evidente che dobbiamo porci delle domande molto più stringenti.
2: Se ci sta l'immondizia la colpa è vostra perché non sapete fare la raccolta differenziata, siete degli incivili e ci teniamo anche questo. E invece il problema, la verità è un'altra, non sono le bucce di banane, i gusci delle uova a rovinare la nostra salute, sono i rifiuti, gli scarti delle industrie che vengono smaltiti, interrati, occultati nelle nostre terre perché questi signori industriali non vogliono pagare il prezzo per lo smaltimento come Dio comanda.
3: Bisogna dire un'emergenza rifiuti organizzata, perché bisognava aprire discariche perché c'era l'esigenza da parte di chi gestiva ovviamente lo smaltimento di rifiuti, smaltire i rifiuti industriali. Questi fusti qua ci danno un'indicazione ben precisa. Vedete, questi fusti sicuramente non hanno nulla a che vedere con il rifiuto solido urbano, cioè, ma sono fusti che provengono da una produzione industriale.
1: Fa veramente paura che l'ISPRA abbia cacciato i dati dei rifiuti urbani del 2014 a luglio, ma ancora adesso, oggi, ottobre 2014, non ha cacciato, non rende pubblici i dati di produzione, corretto smaltimento e dei flussi italiani dei rifiuti speciali, industriali e tossici d'Italia. Il concetto è che stiamo parlando di circa 150 milioni di tonnellate all'anno di rifiuti rispetto ai 29 urbani.
4: Troviamo sempre dei fusti tossici che contengono quasi sempre sostanze catramose o sostanze a base di vernici, altamente pericolosi quindi, per le falde acquifere. Troviamo sempre dell'amianto in grandissime quantità, ecco questo è un esempio di amianto che è sbriciolato e rotto e che quindi è molto pericoloso per la salute umana perché può determinare anche il carcinoma del polmone. E poi troviamo anche altre sostanze di natura stradale, come per esempio queste sostanze catramose, sono i manti stradali di lavorazione e che quindi vengono poi buttati, sono altamente inquinanti, sono molto pericolosi. Troviamo ancora dei fanghi che sono contenuti all'interno di grandi contenitori di plastica che poi una volta sepolti vengono schiacciati e quindi rilasciano le sostanze fangose. Ed è il caso di queste plastiche che si vedono qui alla mia sinistra, che sono, emerge chiaramente nella parete dello scavo, che sono schiacciati dal peso del resto della terra.
0: Aspetta un attimo, ho detto ora ai miei genitori chi glielo dice, al mio fidanzato chi glielo dice. Quando i miei stanno arrivando, rifacciamo la scena da capo, facciamo finta che io non so niente. Lei ritorni e rifacciamo tutto da capo.
1: Il fatto che il Veneto sia la regione italiana a maggiore produzione pro capite anno di rifiuti speciali industriali e tossici e contemporaneamente purtroppo oggi comincia a registrare i dati peggiori in termini anche oncologici rispetto a tutte le altre regioni d'Italia e pur disponendo di una delle migliori sanità della nostra nazione e pur disponendo della migliore capacità di gestione corretta dei rifiuti urbani.
3: Se sta roba qui che è stata studiata per stare ovviamente per accogliere rifiuti per un anno, massimo due, cioè col tempo si può sfaldare e può raggiungere la falda acquifera.
4: Questi rifiuti sono tombati, cioè vuol dire che al di sopra dei rifiuti è stato artatamente disposto del terreno di buona qualità ai fini agronomici. Quindi chi l'ha fatto, il criminale che l'ha fatto, intendeva non solo seppellire i rifiuti, ma fare in modo che non venissero mai più scoperti.
3: Tutte queste vecchie discariche sono ovviamente circondati da rifiuti che periodicamente vengono sversati. Questo rifiuto viene poggiato sul terreno vivo e quindi incendiato. Nell'aria, nel momento in cui si incendia, c'è diossine, furani, mercurio e quant'altro, molti di questi elementi, anzi la maggior

0: parte di questi elementi restano nel combusto, questi elementi inquinanti. E con le piogge, dato che questa roba poggia sul terreno vivo, questi elementi inquinanti filtrano nel terreno fino ad arrivare alle falde acquifere.
1: Noi ci troviamo a contatto con la falda acquifera e qui si vede che è riemersa la falda acquifera, ma sotto quest'acqua noi abbiamo trovato per altri 3 metri rifiuti di quelli che ho detto.
2: Quando abbiamo iniziato il percorso delle chemioterapie, bisognava stare molto attenti alle persone che venivano a casa, bisognava stare attenti ai batteri. Ho utilizzato la mascherina per molto tempo, dovevo stare attenta anche ai locali che dovevano avere delle caratteristiche particolari, essere abbastanza arieggiati ma non troppo esposti all'aria perché non potevo prendere colpi di freddo.
1: La produzione in nero determina anche lo smaltimento in nero dei rifiuti e noi dobbiamo aggredire la produzione in nero.
0: Qui siamo praticamente sul classico rogo, vedete qua hanno bruciato tutto. Bitume, pellame, collanti, praticamente, vedete, amianto, c'è anche amianto, siamo anche in presenza sempre di amianto che non manca mai. Vedete, la cosa grave è che questo sito qui noi lo stiamo denunciando già da diverso tempo, saranno buon 2-3 anni che denunciamo e segnaliamo questo sito, però non cambia nulla. Ecco, continuano a sversare, continuano a bruciare.
3: E abbiamo alzato la voce, c'è stato tanta pubblicità mediatica, purtroppo alla quale non ha fatto riscontro un vero impegno politico. Ecco, siamo arrivati in Senato, alla Camera, siamo arrivati al Parlamento europeo, abbiamo raccolto migliaia di firme per una petizione al Parlamento, sono venuti tanti ministri qua in questa parrocchia, è venuto a suo tempo Balduzzi, è venuto il ministro Orlando, è venuto il ministro Galletti, è venuto la commissione di Gaetano Pecorella sui rifiuti, eccetera. Ma come sempre la politica ha voluto imbrogliare le carte, io lo dico perché l'ho detto anche a loro. Qualche mese fa sono stato al Ministero dell'Agricoltura, ho incontrato contemporaneamente 3 ministri, quello della Sanità, dell'Agricoltura e dell'Ambiente, a cui ho detto, cari signori, imbrogliare è un peccato per tutti, quando la parola non la mantiene lo Stato è un errore molto grave. Loro avevano promesso di mandare 1000 militari in Campania per 2 anni e quindi questa notizia era passata attraverso i telegiornali, l'esercito in Campania, mi ricordo che diceva così. Alla fine, ma questo però gli italiani non lo sanno, i militari da 1000 sono diventati 100 e 2 anni si sono ridotti a un anno solo. Di questi 100 militari io qua a Caivano non ne ho mai visto uno, né io né la mia comunità parrocchiale.
4: Mi sono convinto che non è un caso, non è un'associazione di quelle che si dice di coincidenza, che la nascita del Ministero dell'Ambiente e l'istituzione delle ARPE di fatto corrisponda perfettamente e per me con un nesso di causalità con la nascita delle ecomafie in Italia, perché il passaggio delle competenze del controllo dell'ambiente e della prevenzione primaria dai medici e dalla sanità alle ARPE regionali, soprattutto nelle regioni del sud, ha determinato la perdita totale di una capacità di controllo del territorio e quindi della prevenzione primaria e della salute pubblica di cui immediatamente hanno goduto le ecomafie. Basta leggere i racconti e i confessioni di pentiti come Carmine Schiavone per leggere: appena fu istituito il Ministero dell'Ambiente io fui chiamato da alcuni altissimi esponenti del Ministero e ci fu detto dal nostro emissario, avvocato Cipriano Chianese, di creare immediatamente delle società per lo smaltimento dei rifiuti industriali. Queste sono agli atti ormai desecretate.
2: Ho conosciuto un ragazzo, ha più o meno la mia stessa età, aveva appena iniziato le chemioterapie, aveva il mio stesso problema e abitava a 200 metri da casa mia. Sono venuta a conoscenza di altre storie di altre persone che hanno la mia stessa patologia e abitano vicino casa mia. Tutti quanti a Villa Ricca, nei pressi di casa mia, ma una lontananza, ti dico, di 100 metri, 200 metri, anche meno a volte. E non credo che questo sia un caso, non credo assolutamente che sia un caso. Questo per quanto riguarda il linfoma, ma ci sono altre strade che invece sono caratterizzate da altre patologie tumorali, come il cancro ai polmoni, che è anche molto aggressivo, cancro alla mammella, cioè c'è una varietà infinita, invece di avere la varietà di frutta e verdura abbiamo la varietà di patologie.
3: Sentiamo dire al nostro ministro della salute, la signora Lorenzin, che quasi muore di...

0: più, non perché ci sono i roghi tossici che ci avvelenano l'aria, non perché ci sono i rifiuti interrati che stanno avvelenando le falde acquifere, non per tutto questo scempio, ma per gli stili di vita. Che vuol dire? Voi state morendo perché mangiate male, fumate troppo e siete ubriaconi. Se state morendo, quindi è colpa vostra.
1: L'attività criminale sta allargandosi in maniera assolutamente pervasiva e altamente pericolosa e destruente alla parte in crisi ma produttiva del mio paese. Quello che purtroppo è capitato in Campania, assolutamente non crediate che sia capitato soltanto in Campania.
0: In Veneto, recentemente, negli ultimi mesi, il Corpo Forestale dello Stato, su disposizione della Procura della Repubblica competente, ha provveduto a notificare ed effettuare delle misure cautelari personali, quindi in sostanza degli arresti, di soggetti coinvolti nel traffico organizzato di rifiuti, che dimostra che non esiste un territorio che è indenne. Spero al più presto di poter ritornare a fare il parroco come Dio comanda, però se il Signore in questo momento ci chiede questo, se dovessimo tacere noi, come dice il Vangelo in questo momento qua, griderebbero i sassi delle strade.
1: Noi siamo solo una spia. Certamente Terra dei Fuochi, noi siamo i martiri di oggi, però ti voglio ricordare che 5 miliardi e mezzo di tonnellate di rifiuti industriali vengono smaltiti illegalmente, in parte ovviamente, ma soprattutto a carico e a danno delle popolazioni più povere del mondo. Da cattolico e da medico è una cosa che non riesco minimamente a tollerare, né per noi né per loro.
2: Quella frase che a volte ci diciamo, ci salutiamo, diciamo ci vediamo domani, sembra una banalità, nel dire ci vediamo domani c'è un po' di eternità e di immortalità in quell'attimo, perché dici sono talmente sicuro e sereno che ci vediamo domani. Questa serenità viene un po' a essere messa anche un po' in discussione.
0: Ma sono i martiri dell'oggi, perché non possiamo dire che un omicidio è solamente quando prende una pistola e ammazza un'altra persona. E se lo Stato tace, non si fa complice di questi assassini? E se lo Stato non ci viene incontro, non è questo un peccato di omissione?
2: E fortunatamente ne sono uscita perché ho risposto bene alle cure e il linfoma, diciamo, si è atrofizzato ed è ritornato, insomma, è andato via totalmente. E sono stata fortunata.
0: Le dichiarazioni di Carmine Schiavone, abbiamo quelle di Francesco Della Corte, abbiamo quelle di Antonio Iomine, abbiamo quelle di Michele Zagaria, abbiamo quelle di Gaetano Vassallo. Loro hanno parlato e io dico, fino ad oggi i pentiti li abbiamo solamente tra i camorristi. Noi stiamo aspettando ancora che venga qualche pentito dalle industrie che hanno sversato, che venga qualche pentito tra i colletti bianchi che hanno fatto affare con la camorra.

0: Nell'anno del Giubileo Roma è al centro della vita della Chiesa. Milioni di pellegrini continuano a varcare la Porta Santa. È questo il cammino di speranza che vogliamo raccontare. Partendo da qui, da Piazza San Pietro, tornando ad ascoltare Papa Leone, ma scoprendo anche le comunità più piccole e più lontane.
1: Chiesa Viva, tutti i giorni, dal lunedì al venerdì, alle 17:30.

Mentre l'auto ci porta dall'aeroporto al centro della città, Lima sfreccia davanti ai nostri occhi. Ecco dunque cosa è diventata quella che era considerata la splendida capitale delle colonie spagnole. Autobus sgangherati e sovraffollati, camion e auto che sfrecciano velocissimi, code interminabili. Un traffico caotico, disordinato e imprevedibile parla del vero volto della capitale del Perù, un tempo sfarzosa metropoli, specchio della potenza e della ricchezza della Spagna. Plaza de Armas, in tutta la sua bellezza, ricamata dai suoi palazzi, dai suoi monumenti, dalle chiese e dalle cattedrali che testimoniano l'anima profondamente cattolica della città, rappresenta tutto ciò che rimane dell'antico splendore coloniale. Le piazze, le grandi strade di Lima ci parlano di una storia antica

0: Iniziata con le popolazioni pre-incaiche, passata attraverso il dominio Incas fino alla colonizzazione spagnola. Le sue vie sovraffollate, piene di gente, di venditori ambulanti e costellate da una miriade di negozi, rappresentano il volto truccato di questa città, un volto che si è fatto bello per i turisti o per assecondare le esigenze politiche dell'attuale presidente. Basta poco per capire che l'antico splendore del passato in realtà è solo un lontano ricordo. I mercatini. Quelli si incontrano un po' ovunque, caratteristici e particolari, sono lo specchio fedele della composizione multietnica della città. In giro per le strade si muove un mondo variegato, fatto di suoni, forme e colori, di creatività, fantasia e passione. La fantasia di chi si inventa lavori precari per poter sopravvivere, di chi ogni giorno deve inventare qualcosa per combattere con la miseria.
1: Quello che vedete alle mie spalle è il quartiere Miraflores, uno dei quartieri più ricchi della capitale peruviana. Nella capitale per le vie si nota fortemente il contrasto tra ricchezza e povertà, un contrasto che abbiamo potuto notare in tutte le capitali dei paesi del Sud America. Un altro aspetto che distingue questa città è il cielo plumbeo, un cielo coperto dalle nuvole per 9 mesi l'anno.
0: Un missionario salesiano ci accompagna e ci mostra il volto drammatico di una città sull'orlo del collasso.
2: Si può dire che la metà di Lima è fatta così, inconclusa. Molte di queste proprietà sono state occupate abusivamente, no? Sono state invase. E la condizione di questa gente è molto, molto precaria, perché alcuni di loro lavoravano nelle costruzioni. E purtroppo la costruzione è andata giù e altri lavorano come venditori ambulanti, hanno piccoli negozietti, qualcuno lavora in qualche fabbrichetta, però adesso è molto difficile per loro poter avere una posizione stabile col minimo per poter vivere.

0: Lima è una città ricoperta da un numero sterminato di baracche che si arrampicano sulle brulle colline alle spalle della città e si estendono ad una velocità impressionante ogni giorno. Li chiamano i pueblos jóvenes, popoli giovani. Nessuno sa quante siano esattamente le persone che vivono in queste baraccopoli fatte di capanne poverissime. Qui manca tutto, anche l'eucaliptus.
1: Questa è una delle baraccopoli che raccoglie un numero imprecisato di persone. Vivono in condizioni direi disperate, nessuna norma igienica, nessun servizio. Le case sono costruite con pezzi di legno, arrangiate, ci sono anche degli improvvisati negozi come potete vedere. Adesso ci stiamo avvicinando della gente e cercheremo di chiedere a loro quali sono le loro condizioni di vita, come stanno.
0: Avevamo bisogno di case perché abitavamo precariamente, in stanze affittate. Ci siamo uniti in un gruppo di circa 50 persone e dal momento che questo terreno era libero abbiamo deciso di occuparlo. Dopo un mese ci hanno detto che questo posto aveva un proprietario. Allora abbiamo dovuto affrontare una causa in tribunale che è durata 3 anni.
2: Di che cosa vivete?
0: In sé la popolazione non ha un lavoro fisso. Alcuni lavorano qui nel campo, altri fanno i muratori. Nessuno ha un lavoro fisso.
2: Quali sono le vostre necessità più urgenti?
0: Il bisogno più urgente che abbiamo sono le fognature.
3: Dovremmo trattarci come fratelli, vero? Dove stiamo andando a finire? Qui

0: Basta poco per morire, basta scivolare in questa fogna, oggi o domani può toccare a me. Nessuno è libero di niente, signora, siamo liberi solo di morire.
1: Ci sono molte zanzare, molti insetti. Per i bambini ci vorrebbe più cura, più igiene. La verità è che ci vorrebbe una fognatura.
0: Con tanti sacrifici abbiamo costruito questa casa. Adesso voi ve ne andate con la vostra bella macchina. Ma ti piacerebbe, gringo, vivere qui al mio posto? Dimmi, ti piacerebbe?
1: Manca l'istruzione. Questi bambini non hanno neppure un locale sano in cui andare a scuola. Hanno soltanto una baracca di legno e terra. La città è divisa in 49 distretti, ha una popolazione che ha ormai superato i 9 milioni di persone ed è in continuo e irrefrenabile aumento, anche perché la gente, alla ricerca di un lavoro, abbandona i villaggi degli altopiani per concentrarsi in città. A Lima vive circa un terzo dell'intera popolazione del paese. Circa il 50% della gente, secondo stime ufficiali, vive in condizioni di povertà estrema. I peruviani sono una popolazione giovane, quasi la metà degli abitanti di questo paese ha meno di 20 anni. Qui l'analfabetismo raggiunge livelli gravissimi. Tra povertà ed ignoranza, a Lima, chi paga lo scotto di questa situazione drammatica sono i bambini e i giovani.
2: Che è il tuo nome?
3: Come ti chiami?
4: Mi chiamo Efraín.
2: Quanti anni hai?
4: 12.
2: Che va a comprare?
3: Cosa ti compri con quello che guadagni?
4: Li do a mia mamma per comprare da mangiare. Da mangiare per i miei fratelli.
2: Ma
3: chi lavora nella tua famiglia?
4: Mio papà.
3: Hai tempo per giocare?
4: A volte. Quando vado a scuola durante l'ora di ricreazione, verso le 10 di sera.
2: Che tu chiedi?
3: Cosa ti piacerebbe fare da grande?
4: Il meccanico. Per riparare le auto e così aiutare mia mamma.

0: Questa è la notte di Lima, una notte inquietante, piena di luci, ma soprattutto piena di ombre. Qui, nei vicoli bui, tra il rumore di un traffico indifferente, esiste una realtà di cui non si vuole parlare, perché simbolo della mancanza e degli squilibri di questa società. È la realtà che questa notte, armati solo della nostra telecamera, stiamo andando a cercare, e ciò che vogliamo mostrarvi. È la vita disperata e crudele dei ragazzi di strada. Qui a Lima li chiamano los Pirañitas.
1: È quasi mezzanotte, le immagini che avete appena visto testimoniano una realtà crudele, una realtà che vediamo, che abbiamo incontrato per le vie di questa città, la realtà dei Pirañitas, giovani che lasciano le loro case e vivono di notte per le strade, dormono sdraiati su panchine, vivono di espedienti, di furti, si drogano. Questa è una realtà crudele che affligge Lima e che soprattutto testimonia il disagio di questi giovani che in questa città non hanno ancora un luogo in cui

0: vivere.
1: El 14 de febrero del año 1993 fue una noche bastante
2: difficile. Il 14 febbraio del 1993 è stata una notte molto difficile, perché tutti i ragazzi della strada che si riunivano nella piazza bolognesi erano inseguiti dalla polizia. L'obiettivo era quello di arrestarli. Io stavo guardando la strada dalla finestra del secondo piano. Quello che stava accadendo non era giusto. Sapevo che i ragazzi sarebbero stati portati in commissariato, dove li avrebbero maltrattati, picchiati. Allora aprì il portone della nostra casa parrocchiale e i ragazzi entrarono per nascondersi. Fu grazie a questo episodio che io riuscii a conquistare un poco della loro fiducia.
1: Uno ganò un poco del cuore di loro per avergli fatto questo favore.
2: Da allora i ragazzi iniziarono a venire alla casa, si dava loro il cibo, potevano restare a dormire la notte anche solo sul pavimento, qui erano al sicuro.
3: Io non abito con mio padre e neppure con mia madre. Mio padre è come se non l'avessi mai conosciuto. Con mia madre sono vissuto solo fino a 9 anni. Dopo ho avuto problemi e sono andato a vivere per strada. Sulla strada ho trovato degli amici e con loro ho vissuto vendendo caramelle e pulendo macchine. Poi ho trovato altri amici e loro mi hanno insegnato a fare altre cose. Ho vissuto per strada da quando avevo 9 anni. Sono anche stato in altre case di accoglienza, ma non mi sono abituato. Così sono tornato sulla strada. Al mattino iniziava il nostro giro. Vedevamo le donne con le loro borse e le derubavamo, perché a volte non avevamo nulla da mangiare. E così facevamo ogni giorno.
0: Y así paramos durante todo el día.
1: Las mayores dificultades que encontramos a veces es...
2: Le maggiori difficoltà sono legate alla loro età, 13-14 anni. A quest'età i ragazzi iniziano a chiedersi perché la loro famiglia è così, perché una madre si è suicidata, perché un padre è in carcere, perché una madre si prostituisce. Inoltre si accorgono di non avere nessuno su cui contare. Fino a quando hanno 8-10 anni e per le strade chiedono una mancia alla gente, riescono a ottenerla. Ma i ragazzi di strada, los piranitas, di 14-15 anni, per la società non rappresentano più un problema, ma una minaccia. Allora invece di aiutarli li accusano, li denunciano, li calunniano. Praticamente succede sempre la stessa cosa. Entrano in carcere e dopo 2 giorni sono fuori. Non c'è una proposta sociale né a livello locale né a livello nazionale.
1: Serio.
4: Dinanzi a tutto ciò, i salesiani di Don Bosco cercano con tutte le loro forze di offrire a questi giovani una risposta concreta che, unita ad un progetto educativo e pastorale integrale, possa essere fonte di speranza e di rinnovamento per la gioventù di questo paese. Nel cuore di quel formicaio che è Lima, dove la criminalità e la tossicodipendenza, i furti e gli omicidi sono all'ordine del giorno, i ragazzi di strada hanno un posto dove andare quando cercano un sostegno materiale e morale. È una casa salesiana, una casa aperta a loro. Qui trovano una famiglia, qui hanno la possibilità di crescere, di vivere, di studiare, di costruirsi un futuro. La porta è sempre aperta e ogni volta che un figlio entra nella casa di Don Bosco è un giorno di festa.
2: Ci siamo posti il problema di occupare il loro tempo libero attivando iniziative sportive, organizzando passeggiate, però ci stava molto a cuore anche la loro preparazione professionale. E allora abbiamo iniziato a cercare dei laboratori dove potessero prepararsi per il lavoro.
1: E così stiamo lavorando cada vez más.
2: E così stiamo lavorando e migliorando sempre di più l'esperienza. Adesso abbiamo 30 ragazzi che

Vivono come interni in una casa che abbiamo adattato per loro, perché prima era un deposito. Hanno due stanze dove fanno i compiti e si riuniscono, e una dove dormono.

Questi sono i missionari salesiani, padri a tutti gli effetti. Padri che la notte escono a cercare i ragazzi che non sono ancora rientrati, che si arrabbiano e strillano perché non sono stati ascoltati, che si preoccupano, che perdonano, che amano. Ci hanno detto, i giovani, i ragazzi, i più poveri, i più soli, i più emarginati, sono la nostra missione, sono la nostra parte migliore. Loro sono i nostri figli, i figli di questo mondo, sono il futuro, il 2000 che è ormai arrivato e che chiede proprio a questi ragazzi di essere costruito.

0: La luce valgo è una deformità progressiva.
1: Lentamente in questa posizione.
2: Stiamo mandando diversi suoni.
3: Il sonno aiuta. È un bel fissativo della memoria.
4: Ti rilassi completamente.
5: Cadono 100 capelli al giorno.
6: Il mondo virtuale agli anziani può dare un aiuto.
7: Perché noi ci prendiamo cura di voi.
8: Il mio medico. Tutti i giorni dal lunedì al venerdì alle 9.45.

0: Sri Lanka è un lembo di paradiso rimasto impigliato tra le onde dell'Oceano Indiano. Un'isola a forma di lacrima, col volto segnato dalle violenze e dalle privazioni, che a tratti rivela intatto il suo fascino esotico e millenario. La realtà sociale e culturale dello Sri Lanka di oggi è un mosaico frammentato e contraddittorio, dominato dai colori cupi della violenza e della povertà. Eppure, nel 1948, quando l'isola ottenne l'indipendenza dagli inglesi, le premesse erano ottime. 50 anni e poco più sono bastati perché la spirale dell'odio etnico divorasse risorse economiche e vite umane in un conflitto che divampa ormai da più di 20 anni.
1: Io sono Tamil. La mia famiglia ha dovuto lasciare Jaffna 9 anni fa perché la situazione era insostenibile. Non si può vivere continuamente nel terrore. Quando una bomba ha distrutto la nostra casa siamo fuggiti verso sud fino a Negombo. Vorremmo stare in pace a casa nostra. Qui a Negombo viviamo in pace insieme Tamil e singalesi. Perché non può essere così in tutto lo Sri Lanka?
0: Ma la lotta armata tra i singalesi e la minoranza tamil, con il suo tragico bagaglio di morti, profughi, mutilati, ragazzi soldato, famiglie disgregate e povertà, non è l'unico male che affligge lo Sri Lanka. L'isola è ricoperta da una vegetazione lussureggiante. I luoghi storici da visitare sono molti. Le spiagge sono bellissime. La gente è cordiale e accogliente. Ma il turismo straniero, oltre a rappresentare una voce importante per l'economia nazionale, ha generato una nuova stirpe di mostri. Pedofili di diverse nazionalità hanno trovato in Sri Lanka una valida alternativa alle rotte tradizionali che li conducevano verso Thailandia e Filippine.

0: Filippine. Le vittime di questo turpe mercato sono bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni, o anche più piccoli. Molti bambini e ragazzi lasciano la scuola prima del tempo per lavorare nelle piantagioni di tè e di gomma. Guadagnano pochissimo, ma aiutano a mantenere la famiglia. Chi riesce a terminare gli studi non sempre riesce a trovare lavoro. Talvolta la formazione ricevuta non è adeguata alle esigenze del mercato. Altre volte i giovani sono penalizzati dalla scarsa conoscenza della lingua inglese. Il lavoro dei salesiani di Don Bosco in Sri Lanka è iniziato nel 1956 nella capitale, Colombo. Al centro della loro missione ci sono i ragazzi in difficoltà perché soli, disorientati, sfruttati, lontani dalla famiglia, poveri o emarginati. In un paese travagliato dalla guerra, la loro presenza è testimonianza viva del messaggio evangelico di riconciliazione, pace e fratellanza tra gli uomini. Il Don Bosco Technical Center di Negombo è la prima scuola tecnica dei salesiani in Sri Lanka. Fondata nel 1963 per fornire una preparazione professionale ai ragazzi più poveri e svantaggiati, è diventata l'emblema della risposta salesiana al disagio giovanile. Dal momento che Negombo è zona turistica, i salesiani si sono presto confrontati con il fenomeno dello sfruttamento sessuale dei minori, giocando un ruolo attivo di denuncia spesso scomodo e pericoloso. Il Don Bosco Technical Center è per questi ragazzi centro di accoglienza, di recupero psicologico e sociale. Negombo è anche un importante laboratorio di pace. Qui i ragazzi soldato tamil, segnati dall'esperienza traumatica dell'arruolamento e del combattimento nell'esercito di liberazione delle tigri tamil, si scoprono fratelli dei coetanei singalesi, che secondo il loro addestramento dovevano essere considerati animali. I ragazzi soldato hanno sulle spalle un pesantissimo fardello di violenze, subite e inflitte agli altri. Per loro tornare ad essere semplicemente ragazzi è un percorso lungo e difficile. I salesiani sono pronti ad essere a loro fianco in questo cammino.
1: I nostri ragazzi provengono da località diverse. Anuradhapura, Galle, Kandy e così via. Qui da noi trovano una casa. Tutti frequentano un corso professionale, al termine del quale potranno tornare alle zone da cui sono venuti e diventare adulti autonomi, professionalmente qualificati.
0: Il Don Bosco Technical Center, quindi, è anche un internato per ragazzi che si trovano lontano dalle famiglie. È un centro giovanile e sociale. Le classi di catechismo domenicale sono frequentate da circa 600 ragazzi. Offre inoltre alla comunità locale un servizio di doposcuola gratuito. Ogni pomeriggio 500 scolari dei dintorni frequentano le ripetizioni, un'opportunità preziosa in un paese in cui la percentuale dell'abbandono scolastico rasenta l'85%. Negombo non è un'esperienza isolata. Anche le altre scuole professionali, anche se più piccole o di recente costituzione, non sono solo centri di addestramento tecnico. I ragazzi vengono seguiti passo passo nella loro crescita umana e spirituale, aiutati a recuperare e a rafforzare la propria dignità di persone, preparati ad affrontare il futuro da buoni cristiani e onesti cittadini.
1: A casa mia c'era molto disaccordo tra mia mamma e mio papà. Mio padre infatti beveva e spendeva tutti i soldi a carte e col gioco del lotto. Aveva anche altri vizi. Mio padre voleva portarmi via da casa per vendermi a gente equivoca. Io mi sono ribellato. Mia mamma mi ha allora portato al Don Bosco Technical Center di Negombo. Poiché ero ancora piccolo, il padre direttore mi ha mandato al Bosco Sevana di Usueta Keyawa. Lì ho potuto studiare per 3 anni e ho imparato a leggere e a scrivere. Sono felice di questo. Da Usueta Keyawa poi mi hanno proposto di venire qui, al Don Bosco Technical Center di Kandy, per imparare un mestiere. Nel corso di falegnameria sto imparando bene a fare il carpentiere, perché voglio subito andare a lavorare, guadagnare dei soldi per darli a mia mamma e per far studiare la mia sorellina minore.
0: A Kandy i ragazzi frequentano corsi di meccanica, carpenteria, saldatura, impiantistica, ma anche di elettronica e informatica. Ci sono lezioni di inglese quotidiane e nel fine settimana è attivo il centro giovanile. Molti dei ragazzi che vivono qui come interni stanno completando il percorso di reinserimento sociale iniziato a Ujueta Kayava o a Negombo.

0: Anche a Paliahuatta, Balupitia e il Pitia, i salesiani si stanno adoperando per venire incontro alle esigenze dei giovani. Si tratta di realtà geografiche diverse. Il denominatore comune è rappresentato dalla povertà e dalla scarsità di opportunità di lavoro. Spesso il cuore e l'inizio dell'attività è stata la parrocchia, ma i corsi di formazione, centrati sugli aspetti pratici, sono accessibili a tutti, senza distinzione di religione, sesso, razza o casta. Per garantire la continuità del lavoro svolto finora dai salesiani e per consolidare la strada dell'evangelizzazione, è necessario rivolgere un'attenzione costante e sollecita alle vocazioni.
1: Don Bosco pieni sardeva, o veniti a persurativa.
0: Aspiranti, novizi e filosofi si preparano a diventare parte della famiglia di Don Bosco a Dancotuva, Cota de Nijava e Arabegama. Non si tratta di comunità chiuse in se stesse e lontane dal mondo. Chi aspira a condividere nella maniera più profonda la spiritualità salesiana deve saper coniugare lo studio e la preghiera con il contatto continuo con i ragazzi. I futuri sacerdoti e coadiutori salesiani danno ripetizioni gratuite per i bambini poveri dei dintorni, organizzano attività ricreative e sportive nei villaggi vicini, tengono classi di catechismo domenicale, si occupano della coltivazione dei terreni che circondano le case. La delegazione ispettoriale ha sede dal 1996 a Užvetà Kejava, ma il Bosco Sevana è anche la casa dei più piccoli, il centro di riabilitazione dei bambini vittime di abusi sessuali, quasi che i salesiani avessero scelto di tenere stretti al proprio cuore proprio i più fragili, i più feriti. Al momento vivono qui 30 minori, ma le richieste di assistenza, purtroppo, riguardano un numero molto maggiore di ragazzi. È in costruzione una nuova casa per poter concedere gli opportuni spazi all'attività amministrativa della delegazione e al processo pedagogico di recupero dei ragazzi violati. Il nuovo millennio per i salesiani dello Sri Lanka si è aperto con due importanti sfide all'insegna della pace e della riconciliazione tra i popoli. Nell'anno 2000 ha avuto inizio l'attività nel distretto di Anuradhapura, a Nocciagama. 15 anni fa era una zona turistica, ricca di storia, ai margini di un importante parco nazionale. Oggi la guerra l'ha resa terra di frontiera, dove la posizione del confine dipende dagli esiti alterni degli scontri tra guerriglieri tamil e forze regolari singalesi. L'agricoltura dà guadagni troppo bassi. La presenza quasi costante dell'esercito ha reso molto frequenti i casi di prostituzione minorile. La gente sembra aver perso anche la capacità di sperare nel futuro. Nei border villages la gente vive in un clima di continuo terrore. Nei campi degli sfollati le condizioni di vita sono pessime. La nuova presenza salesiana vuole essere testimonianza viva della possibilità di costruire un futuro in cui è possibile sperare.
2: Abbiamo scelto questo luogo per costruire un villaggio della pace per i bambini. E la nostra idea è di portarci i tamil e i singalesi, che sono stati danneggiati dalla guerra, e di farli stare insieme, vivere insieme, studiare insieme. Solo in questo modo potremo costruire la pace. È un processo lento, ma sarà duraturo se i tamil e i singalesi impareranno a convivere.
0: Stare insieme alle persone. Alleviare le loro sofferenze materiali e spirituali. Accogliere i ragazzi, far rinascere in loro la consapevolezza del fatto che la vita è un dono prezioso per tutti, tamil o singalesi. Aiutarli a crescere personalmente e professionalmente. Questo è il lievito che sta fermentando a Nocciagama.
2: Il mio nome è Premasiri, ho 26 anni ed ho studiato all'Università dello Sri Lanka. Sono un insegnante e un buddista devoto e praticante. Ho avuto modo di conoscere ed apprezzare il lavoro dei salesiani a Nocciagama. In questo modo ho scoperto i valori cristiani. Mi sono reso conto che il cristianesimo è capace di raggiungere il cuore della gente e che i cristiani hanno la tendenza

0: senza stare vicino alla gente in difficoltà. Questo è molto importante oggi in Sri Lanka e io voglio contribuire come volontario, anche se sono di una religione diversa.
1: L'altro obiettivo che sta a cuore è l'instaurazione di un clima di costante dialogo interreligioso tra buddisti, indù, musulmani e cristiani. Solo il richiamo ai valori della spiritualità e il riconoscimento della possibilità di collaborare per ricostruire la pace potrà aiutare lo Sri Lanka a uscire dall'incubo della guerra. La nuova casa di Bibile, oltre ad essere centro di educazione scolastica e professionale, vuole essere punto d'incontro e di scambio tra gli uomini di buona volontà di ogni credo.
0: Noi salesiani di Don Bosco abbiamo oggi 11 presenze in Sri Lanka. Il carisma del nostro fondatore ci spinge a dedicarci in special modo ai giovani a rischio. La situazione in Sri Lanka è complessa. Dal momento che la frequenza scolastica non è obbligatoria, l'85% dei ragazzi la lascia prima del tempo. In secondo luogo, lo Sri Lanka è conosciuto dai pedofili come il paradiso dei ragazzi. Inoltre, nelle zone rurali, i ragazzi non hanno prospettive per il futuro e sono abbandonati a loro stessi. Noi salesiani dobbiamo raccogliere queste sfide e rispondiamo dando ai ragazzi una formazione che favorisca lo sviluppo completo della loro personalità per fare di loro cittadini attivi e buoni cristiani.
1: Gli obiettivi sono ambiziosi, le sfide ardue. Ma i salesiani di Don Bosco stanno lavorando con impegno affinché lo Sri Lanka non sia più il paradiso dei ragazzi, ma torni ad essere la terra benedetta, l'isola splendida in cui etnie diverse possano vivere insieme e i giovani abbiano la possibilità di costruire un futuro di pace.

0: Buongiorno, benvenuti nella cucina di quel che bolle in pentola, come sempre a quest'ora su TV 2000. Allaccio il mio grembiule ed entro a salutare il nostro chef Fabio Cinelli. Buongiorno chef.
1: Buongiorno Beatrice, buongiorno a tutti.
0: E come sempre nella nostra cucina ci sono due assaggiatori d'eccezione, Sonia e Luigi, buongiorno.
2: Buongiorno Beatrice, buongiorno Fabio e buongiorno a tutti gli amici a casa.
3: Beatrice e Fabio, buongiorno a voi e buongiorno alle nostre amiche.
0: E a casa ci siete voi, amici e amiche, e noi siamo felici di cucinare insieme a voi, di svelarvi qualche piccolo segreto, qualche consiglio del nostro chef che sta preparando la prima ricetta di oggi. Gli chiedo subito che cosa sta facendo.
1: Oggi facciamo una mille foglie salata con trota salmonata, quindi è un approccio a un qualcosa di nuovo.
0: È vero, nuovissimo, un pesce d'acqua dolce. Vado subito a leggere gli ingredienti per fare questa mille foglie con la polenta e la trota salmonata. Occorrono 4 dischetti di polenta cotta al forno, 4 filetti di trota salmonata, prezzemolo, aglio, uno spicchio di cavolo cappuccio verde, succo di lime, sale e pepe. Per la maionese al lime, 180 grammi di olio di semi, 3 grammi di succo di lime, 3 grammi di aceto. Per le cipolle caramellate, 2 cipolle rosse, zucchero di canna, pochissima acqua e aceto balsamico. Allora, chef, è una cosa particolare questa. Hai preparato già la polenta e la sto coppando.
1: Coppando, diamo una forma carina perché vogliamo un mille foglie regolari, ma non è strettamente necessario. Le nostre amiche a casa potrebbero prendere il nostro strato di polenta, tagliarlo, romperlo, come volete. Come volete a casa, fate più che bene, come diciamo sempre, indicazioni.
0: Non è una polenta taragna, è una polenta di quelle semplici, preparate.
1: Addirittura è una polenta istantanea.
0: Istantanea, quindi... Che...

0: Fatica, ma tanto risultato, vero?
1: Sì, perché mi sento comunque di spezzare una lancia a favore della polenta istantanea, perché l'importante è che sia di qualità. Trattata nella giusta maniera, si ottengono dei risultati ottimi.
0: Bene, quella però non è cotta al forno, dopo andrà cotta. Adesso questa è preparata, poi lasciata
1: questa
0: raffreddare.
1: Questa l'abbiamo preparata e lasciata raffreddare.
0: In frigo.
1: Per ottenere...
0: delle sfogliette.
1: Che, visto insomma un po' la complessità della ricetta, abbiamo alla fine deciso, è un'opzione, di scottare, quindi grigliarcela leggermente in padella e non al forno.
0: Anziché al forno, ecco,
1: però,
0: ho capito.
1: Passa per varie condizioni e situazioni.
0: A seconda anche della disponibilità della propria cucina.
1: Certo.
0: Ecco, sarà contentissimo il nostro Luigi, perché mi stai parlando di polenta e soprattutto di un pesce d'acqua dolce. Luigi, sei felice?
2: Sono felice, la polenta si può fare sia brustolita che anche sulla piastra o sulla griglia, per cui va bene anche fatta in questo modo.
0: Approvi questo procedimento?
2: Approvo.
0: E l'accostamento polenta col pesce d'acqua dolce?
2: Polenta col pesce è un binomio fantastico, poi io che vivo vicino ad alcuni dei laghi lombardi più belli come il lago di Garda, il lago d'Idro, pesci d'acqua dolce li conosco, li ho visti facendo immersioni, li mangio e li so cucinare.
0: Cosa
2: la
0: ne torta pensi?
2: Salmonata non la trovi però nel lago, è un pesce d'allevamento.
0: Di allevamento?
2: Sì, e poi le trote crescono più che nel lago arrivano attraverso i corsi d'acqua, perché le trote vivono nei corsi d'acqua perfettamente pulita.
0: Bene, quindi siamo sicuri che sia un pesce buono.
2: Sì.
0: Ma non ti ho chiesto, non mi hai detto niente della polenta istantanea, pensavo che storcessi un po' il naso.
2: No, perché ha ragione quando lui dice che è un discorso di qualità. La polenta istantanea è semplicemente una polenta precotta che favorisce il risparmio del tempo e della fatica, perché cuocere la polenta nel paiolo anticamente era un lavoro da uomo, perché è un lavoro molto pesante.
0: Sonia, tu con questo pesce d'acqua dolce come vai, d'accordo?
3: Allora, devo essere sincera, non d'accordissimo, nel senso che chiaramente essendo nata in una città di mare preferisco in assoluto il pesce di mare. Detto ciò, mi piace la trota salmonata che io cucino come fosse una spigola, nel senso faccio il ripieno, la mollica, l'aglio, le fettine di limone, il rosmarino, eccetera.
0: Perché comunque è un pesce dalla carne molto saporita.
2: Molto saporita.
0: Ma qui sarà insaporito questo piatto dall'accompagnamento di cipolle caramellate, chef. Come le hai fatte?
1: Una noce di burro nella nostra padella. Appena il burro comincia a fondersi abbiamo aggiunto le cipolle, le abbiamo lasciate andare finché non cominciano a diventare trasparenti. A quel punto abbiamo aggiunto dello zucchero di canna e dell'aceto balsamico.
0: E anche il profumo è buonissimo, devo dire.
1: Sì, ormai
0: zucchero
1: stanno...
0: di canna, aceto balsamico.
1: Sì.
0: E poi il nostro
1: abbiamo
0: frutto.
1: Grigliato la nostra polenta.
0: Nella stessa padella.
1: Nella stessa padella.
0: Abbiamo grigliato la polenta, quindi il nostro chef ci dà anche dei consigli per non sporcare troppo in cucina. Cosa
1: abbiamo
0: fatto con quei filetti? Li hai prima marinati?
1: Li ho marinati con olio, sale, pepe e un pochettino di succo di lime.
0: Ah.
1: Circa 15-20 minuti sono sufficienti. E ora li stiamo mettendo in padella. Basta pochissimo tempo, quando li togliamo possiamo tranquillamente rimetterli
0: dove c'era la marinatura.
1: Esatto.
0: Ma in padella non hai messo olio, non hai messo
1: nulla,
0: niente,
1: padella perché... antiaderente, però loro erano già belli unti.
0: Belli unti, sì, benissimo. E poi andrei a comporre questo millefoglie, ma manca ancora qualcosa, la maionese.
1: Dobbiamo fare la nostra maionese.
0: Ci vuole un
1: se
0: po' di...
1: è bello, vedi, tante padelle, bisogna fare, fare.
0: Basta
1: fare.
0: Essere organizzati. Effettivamente chi sta ai fornelli deve avere anche già in mente un piano per poter procedere con ordine nella preparazione.
1: La cucina è organizzazione.
0: Organizzazione.
1: Tempi sempre Infatti. E comunque.
0: E adesso ci farai la maionese con...
1: 180 grammi di olio di semi.
0: Esatto. Olio di semi di girasole, di mais.
1: Girasole, mais.
0: Girasole.
1: Olio di semi. Quello è fondamentale. Perché? Perché facendola con dell'olio d'oliva il rischio sarebbe quella di trasmettere un gusto un pochino troppo intenso.
0: Sì.
1: Però, se piace, ben sì. venga.
0: E il lime?
1: Aggiungiamo 3 grammi di aceto.
0: Sì.
1: del lime.
0: Ah, eccolo, quindi lo spremi direttamente,
1: sì,
0: in una quantità variabile o...
1: Normalmente sono fra i 3 e i 4 grammi, poi una volta preparata assaggiatela. E ancora è possibile bilanciarla, aggiustarla, sì, un po' come
0: quindi,
1: ci piace.
0: Quindi aceto e lime insieme, molto, sì, profumata. La prima volta che ho visto un lime pensavo che fosse un limone che non ce l'aveva fatta, che ancora non era riuscito a diventare maturo, invece poi mi hanno spiegato no, guarda che questa è proprio una qualità ottima, che è anche pregiata, ecco, il,
3: sì,
0: lime,
3: sì,
0: ha anche un costo magari un po' più alto
1: loro
0: rispetto al limone normale.
1: E, lei, ci siamo quasi.
0: Il nostro chef è bravissimo, espertissimo, tiene tutto sotto controllo.
1: Abbiamo messo anche un pizzico di sale.
0: Sì.
1: Un uovo non di frigo, assolutamente.
0: Ecco, un uovo a temperatura ambiente intero e poi
1: e
0: col
1: dovremmo
0: frullatore...
1: cercare di farlo cadere intero verso...
0: Oplà.
1: Oplà, così.
0: L'uovo si è tuffato, il frullatore a immersione, te l'ho preparato, andiamo
1: e
0: con la maglia.
1: Dovremmo cercare di far entrare il tuorlo proprio all'interno della coppa del frullatore.
0: Ecco, in modo che la nostra maionese non impazzisca e venga perfetta. Con estrema apprensione ho seguito questa operazione che non mi riesce mai, mai, lo confesso, la maionese a me non viene. Bravo,
1: questo è un
0: chef.
1: Metodo molto rapido.
0: Bene, tutti gli elementi che servono a comporre il nostro piatto sono pronti e allora direi che prima che tu lo faccia è il momento di far entrare la nostra ospite di oggi, un'amica dalle origini palermitane, un po' più amica perché ce l'ha presentata proprio la nostra Sonia. Vive ormai a Genzano da tanti anni e si chiama Salva Davì. Salva! Benvenuta, accomodati. Eccoci qua.
1: Ciao, benvenuta.
0: Il chef sta facendo la polenta con la trota salmonata, una millefoglie.
4: Buona.
0: E la vorrai assaggiare,
4: assolutamente,
0: immagino.
4: Sì.
0: E anche i nostri assaggiatori, Sonia e Luigi, che ti danno,
5: ciao,
0: il benvenuto. Soprattutto Sonia, felicissima, ha un sorriso che va da orecchio a orecchio. Ma cosa hai portato lì, scusa? Sei venuta con...
5: Sì, la mia agenda delle ricette,
0: ma
5: che come
0: prego,
5: puoi vedere ha la data del 2001, data delle mie nozze, data in cui ho iniziato a cucinare.
0: Data delle nozze, ma tu hai portato, eccola qui, facciamola vedere anche a casa. Ma è
5: un po' mi vergogno, devo essere sincera.
0: Ma è piena
5: perché...
0: di fogli volanti.
5: Sì, è perché mi riprometto sempre quando recupero in giro le ricette,
0: sì,
5: di riscriverle nel mio... nella mia agenda, ma in realtà non lo faccio mai, quindi sono anni.
0: Alcune ricavate, altre proprio autografe delle,
5: sì,
0: amiche che te le hanno,
5: sì,
0: che te le hanno consegnate, insomma,
5: sì,
0: molto bello, molto prezioso.
5: Sì, molto prezioso,
0: potrei integrare anche il mio quaderno di ricette con qualcuna delle,
5: sì,
0: tue. Va bene, lo farò, però prima prendo gli ingredienti che tu mi hai chiesto di preparare, che in verità sono dei pomodorini secchi,
5: sì,
0: che vanno reidratati.
5: Sì.
0: Abbiamo certamente per idratarli l'acqua e prenderò un piatto capiente nel quale inserirli.
5: Sì.
0: Eccolo qui, ti do il piatto, ti do l'acqua e cominciamo a procedere. Hai parlato del fatto che hai cominciato a cucinare dopo il matrimonio, 2001.
5: Sì.
0: Abbiamo una foto del tuo matrimonio. Eccoti qua, bellissima, con quella damigella.
5: Bellissima.
0: Ma che bouquet particolare che avevi.
5: Grazie, l'ha fatto mia cognata.
0: Fantastico. E sei sposata con Andrea?
5: Con Andrea, sì.
0: E avete due figli?
5: Due figli.
0: Che
5: Enrico
0: si chiamano?
5: E Gaspare.
0: Ed Enrico è proprio il legame con Sonia perché andava a scuola con Giacomo.
5: Sì.
0: Eccovi qua, tu e tuo marito nella,
5: sì,
0: foto del matrimonio.
5: Quanto tempo è passato?
0: Bene, abbiamo
5: 23
0: un sacco,
5: anni.
0: Un sacco di cose da raccontare, ve le racconteremo insieme allo svelarvi la ricetta che ci preparerà la nostra Salva tra qualche minuto. Dopo la pubblicità, sempre qui nella cucina di Quel che bolle in pentola. A fra poco.
6: La Chiesa italiana è in cammino lungo il percorso sinodale, accanto ai giovani che cercano il senso della vita, tra le fragilità di chi è ai margini, verso la speranza di pace e giustizia. E noi, questa Chiesa, vogliamo raccontarvela.
7: In cammino, dal lunedì al venerdì alle 19:30.
8: Ogni giorno siamo dentro a notizie che tolgono il respiro e tutto diventa più buio. Permetteteci, anche quest'anno, di tenervi compagnia con storie piene di speranza e piene di luce, almeno un'ora. Un'ora solare.
7: L'ora solare, dal lunedì al venerdì alle 12:20.
0: Ben Bentornati nella cucina di Quel che bolle in pentola. Abbiamo un ospite speciale oggi, una palermitana, la nostra Salva Davi, che però vive a Genzano ormai dal 2001, da quando si è sposata con Andrea. Ed è qui, insieme al nostro chef, inizia a fare questa preparazione, mentre i nostri assaggiatori, voilà, state assaggiando la trota salmonata del nostro chef?
3: Sì.
0: Ma senza la mille foglie di polenta? Scomposta.
3: No, perché la polenta, vabbè, non mi deve raccontare nulla perché vivo con un polentone, per cui, insomma.
0: Ti chiama polentone, povero Luigi.
3: Ma in senso affettuoso, in senso positivo, dai, con tanto affetto. E invece la trota comunque mi devo un po' ricredere, nel senso che comunque ha un buon sapore, saporita, insomma.
0: Vedi?
3: Come pesce non è male.
0: Te l'avevo detto, tu che preferisci i pesci d'acqua salata, invece il pesce d'acqua dolce ha un suo perché.
3: Un suo perché, sì.
0: L'abbiamo convinta, Luigi, quindi puoi fare la trota salmonata.
2: Posso fare la trota salmonata tutti i giorni.
0: E di questa del nostro chef che cosa ne pensi?
2: Buona, mi è piaciuta, cotta così in padella senza aver messo l'olio prima.
0: Però marinata, marinata come aveva fatto
2: marinata.
0: Lui. Bene, e allora sarete anche curiosi di sapere la nostra cara Salva che cosa ci prepara. Abbiamo reidratato dei pomodori secchi prima.
5: Sì.
0: Diciamo agli amici a casa che cosa stai cucinando.
5: Sto preparando dei pomodori secchi ripieni e fritti.
0: E vado subito a leggere la lista degli ingredienti. Per fare questa cotoletta palermitana con pomodori secchi fritti occorrono 4 fettine di vitellone, 3 uova, mollica di pane, sale e pepe, aglio, prezzemolo, caciocavallo grattugiato, olio extravergine d'oliva e per i pomodori, pomodori secchi, mollica di pane, cipolletta fresca, sale e pepe, uva passolina, pinoli, pomodoro a pezzetti maturo, pezzetti di caciocavallo, basilico, origano, olio extravergine d'oliva. Mamma mia, tu volevi parlarmi solo dei pomodori fritti e non della cotoletta palermitana, è una roba speciale proprio.
5: Della cotoletta fatta dalla mia nonna Salvatrice.
0: Che si chiama come te.
5: Come me.
0: Cioè tu ti chiami come
5: sì,
0: lei.
5: Io mi chiamo come lei, orgogliosissima di portare il suo nome.
0: È un bellissimo nome Salvatrice, poi veramente anche come Salva diventa molto carino. Salva Davi, poi sembra un nome d'arte. Vedo che attinge al nostro basilico
5: sì,
0: da bancone.
5: Fresco.
0: Ti ha detto bene il nostro chef, curiamo queste piante con tanto amore.
5: Siamo.
0: E quindi aggiungi del basilico alla mollica che stai...
5: Sì.
0: Non atturrando però.
5: Assolutamente no. Questa serve per i ripieni. La mollica atturrata, anzi, la amurdica atturrata, serve come parmigiano finto sopra ad alcuni piatti di pasta.
0: Ecco, vedi,
5: come per
0: Sonia.
5: Esempio la pasta chi broccola arremenata.
0: E allora possiamo lasciare al nostro chef il compito di continuare a preparare questa amurdica. Noi ce ne andiamo al bancone perché io voglio vedere come si fa la nostra cotoletta palermitana. Allora, da che cosa partiamo? Dai pomodori o dalla cotoletta?
5: Abbiamo... dalla cotoletta, così facciamo andare il ripieno.
0: Benissimo, che cosa ti serve? Dei
5: un
0: piatti,
5: piatto,
0: credo,
5: sì.
0: Vero?
5: Battiamo le
0: allora,
5: uova.
0: Io direi un piatto per sbattere sì. Le uova e uno
5: e
0: poi per il pan grattato. Una forchetta, eccola qua. Benissimo, allora, vivi a Genzano.
5: Sì.
0: Dal 2001. 2001, anno in cui... ti
5: mi
0: sei sposata.
5: Agosto 2001.
0: Agosto 2001, però hai vissuto in Sicilia tantissimo.
5: Sì, fino all'età di 24 anni.
0: E anche tuo marito l'hai conosciuto in Sicilia?
5: Assolutamente sì. È venuto lui in vacanza. Quando è partito la sorella gli ha detto mi raccomando non ti innamorare di una siciliana.
0: E invece ti ha visto in questo villaggio a Capodorlando dove
5: sì,
0: eravate in vacanza.
5: Sì, sì, ci siamo conosciuti lì tramite amici in comune.
0: Ma torni spesso in Sicilia?
5: Sì. Perché? Le vacanze estive, di Pasqua, le vacanze di Natale.
0: Quindi dove recuperi un po' anche le tradizioni, no? In Sicilia i nonni, immagino tutti
5: sì.
0: I cugini, i parenti.
5: Sì, purtroppo i nonni non ce li ho più.
0: Ecco, però abbiamo una bella foto di quando eri piccola
5: sì.
0: Con i tuoi nonni. Eccola lì.
5: Eccola, nonna Salvatrice e nonno Salvatore.
0: Salvatrice e Salvatore, ma che
5: sì.
0: Bello. E tu sei lei
5: io
0: con i codini.
5: Sì, con mio fratello il più grande, non di me, ma perché ho un altro fratellino più piccolo di me di 10 anni che si chiama Antonino.
0: Cosa stai facendo?
5: Niente, mi sono confusa.
0: Ti sei distratta? No,
5: sì.
0: no, non è successo niente.
5: Stavo spezzettando.
0: Tagliuzzando
5: l'aglio. dentro l'uovo che non si fa, invece l'ho dovuto aiuzzare.
0: Ecco qua, no, non è caduto niente, quindi l'aglio va tagliuzzato perché poi va a comporre
5: il pan grattato.
0: Con il pan grattato va a fare la panatura della nostra cotoletta. Sì.

0: Quindi cotoletta palermitana, ragazzi e ragazze, c'è l'aglio.
1: Sì, non è proprio il massimo.
0: Luigi, forse ti piace la cotoletta palermitana?
1: Ma ha un gusto molto deciso.
2: Cotoletta palermitana veramente è una cosa fantastica, fantastica. Sì. Sono imbarazzato perché non vorrei fare e non posso fare delle contrapposizioni con la cotoletta alla milanese, che è una costoletta di vitello con l'osso. E sono due cose completamente diverse.
0: Ti aiuto?
1: Grazie.
0: Dai, comincio a fare questo, che sì, era una cosa che mi faceva fare la mia mamma quando ero piccola. L'unica cosa che potevo fare era aiutarla a rigirare... Cosa ti serve? Sale. A rigirare le fettine di carne nell'uovo. Io prendevo due forchette perché ero brava, devo dire. La mamma mi ha insegnato a non usare le dita. No, grazie, la pinza no.
1: Invece preferisco... io purtroppo uso tantissimo le mani.
0: Lo so, però io poi odiavo avere le mani tutte quante appiccicaticce. Te la passo?
1: Sì, grazie.
0: È già pronta la panatura?
1: Perfetto, sì.
0: E voilà!
3: Ah, non metti il formaggio.
1: Ci siamo dimenticati il caciocavallo grattugiato.
0: Brava Sonia che ha seguito tutti quanti i nostri... Ecco, lo prendo, eccolo qua, l'avevamo lasciato vicino ai fornelli. Allora lo aggiungiamo alla nostra panatura. Sì. E vorrà dire che quella cotoletta senza caciocavallo grattugiato la mangerà qualcuno che è intollerante al lattosio.
1: Perfetto.
0: Così abbiamo accontentato tutti. Via, continuiamo a fare la panatura. Ecco, prendi questa bella cotoletta. Io intanto te ne preparo un'altra.
1: Grazie.
0: E diventa veramente un piatto ricco, perché poi queste andranno fritte e anche i nostri pomodori andranno fritti. E i pomodori come... Te la metto io. Vai. Ecco qua. Impaniamo anche questa.
1: La cotoletta andrà fritta in abbondante olio d'oliva.
0: Sì.
1: Mentre i pomodori secchi vanno fritti con poco olio, perché altrimenti rischiamo di aprirli.
0: Ah, ecco, perché adesso
1: quindi
0: noi dobbiamo farcirli, vero?
1: Sì.
0: Allora, ecco l'ultima fettina. Comincio a sgomberare. Ecco qua. Via anche questo. Questo non ci serve più, no, questo ci serve ancora. Le uova... Bene, ecco qua, abbiamo dato una pulitina perché dobbiamo procedere e asciughiamo i pomodori e li facciamo con la mollica che ci ha preparato il nostro chef. Pronta, chef, la nostra bella mollica?
4: Abbiamo aggiunto ora
0: il formaggio meraviglioso. Prendo un sottopentola e mettiamo la nostra mollica. Eccola qui, a disposizione della nostra salva.
4: Prego.
0: Intanto i pomodori vanno asciugati.
1: Sì.
0: Bella questa, mamma che profumo, Sonia, ma tu li fai questi pomodori ripieni fritti?
3: Sì, sì.
0: Ma tu, Salva, li usi tanto i pomodori secchi?
1: Sì, si usava, mia nonna li faceva tantissimo, d'estate, ad agosto, si prendono i pomodori maturi, e si mettono al sole con del sale sopra e si lasciano seccare.
0: Ah, quindi è semplice in realtà,
1: sì.
0: Si possono fare anche in casa?
1: Sì, bisogna fare molta attenzione che non prendano umidità.
0: Ah, certo, infatti.
4: E poi dopo... Il problema è il sole di Sicilia.
0: È il sole della Sicilia che non abbiamo in tutte le regioni italiane, certamente. E poi come si conservano?
1: E si conservano semplicemente, si mette un filino d'olio e si mettono dentro al barattolo e magari li appoggiamo in frigo per farli mantenere un po' meglio.
0: E poi si possono utilizzare in questo modo, reidratandoli.
1: Sì.
0: Ma sono profumatissimi, conditissimi, molto sapidi, devo dire.
1: Sì.
0: E adesso così...
1: Sto mettendo la farcia dentro a una fetta di pomodoro.
0: Sì. Che poi chiudiamo come una conchiglia.
1: Sì.
0: E mentre tu fai questa operazione, prima di andare a friggere, direi di farti una sorpresa. Guarda un po' chi ti pensa dietro il nostro set.
5: Qual è il rumore della felicità in Sicilia? Quello delle melanzane fritte. Ci prepariamo a fare la pasta alla norma. L'acqua bolle, mettiamo i ruvidelli trafilati al bronzo. Scoliamo la pasta, salsa di pomodoro fresco quasi pronta e andiamo ad impiattare. Ed eccoci qui, manca solo un tocco di ricotta salata e abbiamo finito. Ciao Salva, questa è la nostra pasta alla norma, te la dedico e ti aspetto in Sicilia.
0: che meraviglia! Amore, ma chi è questa ragazza?
1: Lei è la mia figlioccia di Cresima.
0: Ma è quella lì che era nella foto del matrimonio?
1: Era la mia, sì, la mia damigella di nozze.
0: Andiamo a friggere. Bello. Loro friggevano, friggiamo anche noi. Scusa, chef.
6: No, ci
0: mancherebbe. Vieni, vieni, Salva, mettiti lì al centro. Sì. Il nostro chef ci ha preparato le padelle con l'olio per friggere prima le nostre cotolette.

0: E poi pomodori o prima pomodori e poi cotoletta?
1: Possiamo anche fare insieme.
0: Vai, facciamo. Allora, mentre noi friggiamo, io sono attentissima anche con la coda dell'occhio a vedere cosa fa il nostro chef, che finalmente compone la sua 1000 foglie di polenta e trota salmonata con la maionese al lime e il cavolo cappuccio. Ma questo cavolo cappuccio, chef, come l'hai trattato? L'hai semplicemente ridotto a striscioline?
2: Per ora solo a striscioline. Poi cosa andiamo a fare? Prendiamo la nostra maionese.
0: Sì.
2: Al lime.
0: E andiamo a condire la maionese col cavolo oppure il cavolo con la maionese, a seconda.
2: Sì. Sono i gusti.
0: A seconda dei gusti, bene.
2: Peraltro, oltre che a dare gusto, ci serve anche per legarla nel momento in cui andremo a comporre la nostra 1000 foglie.
0: Bene. Nel frattempo la nostra salva frigge aiutandosi con la pinza del nostro chef. Sonia, guarda attentissima perché questa cotoletta la conosci benissimo. Quale altro piatto fritto siciliano ti viene in mente?
3: Cosa non friggiamo, devi
0: tutto
3: chiedere, farei prima, perché noi friggiamo tutto, veramente tutto.
0: E infatti,
3: le arancine, le panelle, le melanzane, tutto, tutto, tutto. Le zucchine, quelle, vabbè, è una varietà di zucchine che c'è solo giù in
0: da
3: Sicilia,
0: voi.
3: Sì, sì.
0: Bene, anche Luigi è molto attento ai pomodori, mi sa, perché tu ce li hai nel tuo orto i pomodori, ma non li fai i pomodori secchi?
4: Faccio ai pomodori secchi, li faccio sì, sono già 4-5 anni, perché con le temperature di quest'epoca anche da noi si possono fare i pomodori secchi.
0: Quindi viene bene anche col sole laziale il pomodoro secco?
4: Devo stare attento a non lasciarlo troppo al sole perché si asciugano troppo.
0: Bene, nel frattempo io avevo detto che la tua
1: paggetta.
0: La tua damigella. Ecco, era la ragazza che, e infatti volevo far rivedere la fotografia per far vedere come è diventata. Qui era il giorno del tuo matrimonio e poi l'abbiamo ritrovata nella clip che cucina per te, ormai donna. Quanti anni sono passati? Una ventina d'anni?
1: Quasi 23.
0: 23 anni. Bene, le nostre cotolette sono finalmente fritte insieme ai pomodori ripieni e il piatto del nostro chef ormai è completato con le cipolle caramellate, fantastico chef. Bene, allora, che cosa ci fai, Salva?
1: La prossima ricetta sarà un dolce, il parfait di mandorle.
0: Parfait di mandorle, una cosa veramente particolare. Vado a leggere la lista degli ingredienti. Ho proprio qua il mio bel quaderno. Per fare il parfait di mandorle occorrono 250 g di amaretti tritati grossolanamente, 200 g di mandorle dolci tostate e spezzettate, 25 g di mandorle amare pestate oppure aroma di mandorla, 3 uova, 5 cucchiai di zucchero, 1 litro di panna per dolci, cioccolato fondente e il parfait di mandorle. Mamma mia, ma chi te l'ha insegnato questo dolce?
1: Me l'ha insegnato la signora Giovanna.
0: Che è un'amica tua o di
1: un'amica
0: mamma?
1: Mia di giù.
0: Metto e la conosce tre. Sonia?
1: No, non credo, no.
0: E gliel'hai mai fatto assaggiare questo parfait di mandorle?
1: Sì, assolutamente.
0: Ma scusa, no, cosa vedono i miei occhi? Stanno assaggiando la cotoletta palermitana? Ma non solo col pomodoro secco e fritto, pure con il contorno che era della trota salmonata dello chef.
3: Ormai siamo diventati indipendenti.
0: Vi
3: rivoluzionari e indipendenti, per cui abbiamo deciso di unire le due ricette.
0: E come ci sta?
3: Si sposano bene.
0: Vero, perché
3: anche perché questa salsina col cavolo cappuccio mi ricorda quella che viene usata anche negli Stati Uniti insieme agli hamburger o comunque i piatti di carne, per cui secondo me con la cotoletta di Salva
0: Come si chiama quella salsa? Non me lo ricordo.
3: Coleslaw.
0: Coleslaw, sì, che è un po' da cavolo e insalata.
4: Insalata di cavolo.
0: Insalata, che ne dici Luigi? Ti piace?
4: Perché è buona. Cavolo rosso, cavolo bianco, carota e poi la salsa con la maionese, un po' di senape, anche un poco di aceto.
0: Ma che esperto, sembra che la stia gustando mentre ne parla.
4: Contesa tra irlandesi e olandesi.
0: Ah, bene. Bene,
3: comunque
0: quindi
3: sai una cosa, ha detto Luigi che vuole andare a cena da Andrea e Salva tutte le sere.
4: Sì,
0: ah, certo,
4: mangiante, guarda.
0: La cotoletta palermitana, bene, Salva ti salverà. Allora, cosa dobbiamo fare? Montare? Hai messo tutto lo zucchero a posto?
1: Sì, per adesso sì, questo poi mi servirà per la panna.
0: Benissimo, allora montiamo e mentre tu monti noi andiamo qualche minuto in pubblicità, ci ritroviamo qui tra poco.

0: nella cucina di quel che bolle in pentola. A dopo, bye!
1: Sperare nella pace, combattere le diseguaglianze, difendere la sanità pubblica, sconfiggere la solitudine degli anziani e sostenere i sogni dei giovani. Da soli è impossibile. Insieme si può.
2: Siamo noi, tutti i giorni, da lunedì a venerdì alle 15:15.
3: Siamo molto preoccupati per la guida col telefonino.
4: La marmellata è solo a base di agrumi.
5: Le ultime truffe telefoniche avvertono un po' sulle proposte lavorative. Dicono che le foglie di alloro allontanino le tarme.
6: Microonde è un ottimo sistema per scongelare.
2: Vediamoci chiaro, tutti i giorni da lunedì a venerdì alle 10:30.
0: Bentornati nella cucina di quel che bolle in pentola. In sottofondo avevamo il rumore delle fruste perché la nostra Salva Davi sta preparando questo parfait di mandorle. Il nostro chef è lì che guarda cosa preparare dopo per la ricetta del riciclo e i nostri assaggiatori sono in attesa di poterlo assaggiare, questo parfait di mandorle. Cosa dobbiamo fare? Abbiamo montato gli albumi con lo zucchero. No, gli albumi da soli, i tuorli con lo zucchero, la panna.
7: La panna al quale aggiungiamo l'aroma di mandorle, in mancanza delle mandorle amare pestate.
0: Perfetto, allora mentre fai questo poi cominceremo a sminuzzare gli amaretti,
7: sì.
0: Giusto? Ti serve qualcosa per mescolare?
7: Sì, una frusta. Sì.
0: Una frusta proprio,
7: sì.
0: Eccola qua.
7: Grazie.
0: E mentre tu continui a preparare questo parfait, io ti leggo una frase che ho annotato nel mio quaderno di ricette, su cui annoto le ricette dei nostri ospiti, anche del nostro chef, e delle frasi da dedicare loro. Questa è di San Giovanni Paolo II e dice: se ti dicessi che sei speciale, se ti dicessi che come te non c'è nessuno, forse non ci crederesti, ma ricordati che realmente siamo tutti unici e particolari, ognuno diverso dall'altro, con pensieri e parole differenti, con sensazioni ed emozioni diverse. Devi solo crederci. Bella questa frase,
7: sì.
0: Ognuno di noi è speciale. E speciale è questa torta che ci sta preparando, questo
8: la
0: dolce.
8: La torta sicuramente sarà speciale perché conosco Salva,
0: ecco.
8: Per cui.
0: E ce l'avevi detto che era un'amica speciale, e lo è effettivamente. Ma
8: sì.
0: Hai anche tu, Salva, una frase che ti aiuta, a cui ti appoggi nella vita, che condisce la tua vita?
7: Di non perdere mai la speranza, di credere sempre in se stessi e nelle persone che ami.
0: È vero, e tu questo l'hai fatto perché hai creduto in questo amore grande quando hai conosciuto Andrea a Capodorlando,
7: sì.
0: E ti ha chiesto di trasferirti con lui a Genzano.
7: Sì.
0: È stato difficile all'inizio?
7: Ero molto giovane e l'ho fatto anche con un po' di pazzia, però non mi sono mai pentita, insomma, di averlo fatto.
0: E cosa
7: certo,
0: ti mancava soprattutto?
7: Mi mancava il mare. Assolutamente, penso che sia la cosa che mi manca più di tutti in assoluto, poi gli amici, la famiglia, insomma tutto, però quello che ho creato qui comunque mi riempie.
0: Ma per esempio i pranzi della domenica con i nonni, con i cugini?
7: Ho dei ricordi meravigliosi.
0: Allora io ti aiuto a mescolare un po' le cose, mentre
7: perfetto.
0: Tu, oppure vuoi fare il contrario, io ti pesto gli amaretti e tu no, dai, ti aiuto io, cosa faccio? Metto gli
7: okay.
0: albumi? Vado io.
7: Okay,
0: io pesto e tu
7: allora,
0: mescoli.
7: Sì. Alla panna
0: vai.
7: Aggiungiamo i tuorli con lo zucchero.
0: Benissimo. Li devo fare molto
7: sì,
0: piccoli?
7: Sì, qualcuno per favore, Beatrice, che poi lo mettiamo come guarnizione.
0: Come guarnizione. Ma vuoi che li sminuzzi molto molto?
7: No,
0: poco,
7: no, no,
0: poco?
7: Va bene, grossolanamente.
0: Grossolanamente.
7: Grazie.
0: Mi è sempre piaciuto fare questa cosa. Mia madre li metteva in una bustina e ci passava sopra col mattarello.
7: Anche?
0: Sì. Senti, ma Sonia e Luigi, che cosa ti hanno cucinato nelle loro cene in cui ti invitano?
7: Mi ricordo una volta che Luigi mi ha cucinato tanti tipi di polenta.
0: Strano!
7: Però per me è una novità. Perché essendo siciliano io comunque adoro la polenta, nonostante.
0: La
7: sì.
0: Anche noi
7: gusto.
0: Adoriamo la polenta. Senti, Salva, mai.
7: Dopo che abbiamo incorporato
0: sì.
7: le uova, e aggiungiamo la granella di mandorle.
0: Che è una granella con mandorle belle
7: molto,
0: grossolane.
7: Molto, sì, grossolane, sì. Perché.
0: Hai ancora un sogno nel cassetto, se si può dire. Ce lo racconti?
7: Sì, assolutamente sì, io adoro il mare e quindi spero fra qualche anno di avere una barca a vela, anche mio marito ama il mare, e di circumnavigare l'Italia,
0: ah, sì.
7: fermandomi in tutti i porticcioli per gustare anche tutti i piatti tipici.
0: E c'è proprio una foto bellissima che ti ritrae.

0: Su una barca, dove sei qui?
1: Qui siamo in Sicilia, vicino Isola delle Femmine, davanti all'isolotto, quello che si intravede anche se non si vede bene, è l'isolotto.
0: Beh, ma c'è una sirena bellissima.
1: Grazie.
0: E chi c'è sulla barca con te?
1: Mio figlio Enrico, il grande.
0: Che è l'amico di Giacomo, il figlio di Sonia e Luigi, che è il legame che c'è tra voi.
1: Sì.
0: Allora, cosa ci resta da fare?
1: Adesso aggiungiamo anche la granella
0: di amaretti. Bastano questi che ti ho lasciato?
1: Sì, va bene.
0: Benissimo. Allora, uniamo tutto e versiamo nel nostro stampo, che è uno stampo classico da plum cake,
1: sì,
0: giusto? Che abbiamo foderato con della carta
1: della pellicola.
0: E poi questo invece andrà sciolto dopo perché andremo a completare. Mi sembra veramente qualcosa di molto buono, delizioso.
1: Lo sistemiamo in questo stampo e poi lo andremo a riporre dentro al congelatore.
0: Nel frattempo io vado a vedere dov'è Francesca, la nostra amica Francesca Ceci, che è alla ricerca sempre di qualche ricetta particolare da raccontare a noi di quel che bolle in pentola. La vedo con uno chef.
2: Buongiorno cari amici di Quel che bolle in pentola, io questa mattina sono a Roma, mi trovo all'Osteria Moderna 7:10 e con me c'è lo chef Giulio Ancaiani.
3: Buongiorno.
2: Buongiorno chef,
3: benvenuti.
2: Grazie tante. Allora, siamo nella tua cucina, nel tuo regno e tu stai preparando un primo piatto.
3: Sì, oggi faremo degli spaghettoni.
2: Sì.
3: Che intanto andremo a calare.
2: Subito.
3: Nel nostro bollitore, sì. E questi spaghettoni li faremo con mazzancolle di Mazzara del Vallo, un brodo di gamberi all'arancio e nduja di Spilinga e dell'aglio nero di Voghera.
2: Ah, che bello! Colori stupendi!
3: Colori
2: intanto.
3: Stupendi!
2: Come procediamo,
3: sì,
2: chef?
3: Allora, andiamo, scoliamo la nostra pasta. Eccola qua, sono i nostri spaghettoni, sono pronti. E andiamo.
2: Spaghettone, bellissima consistenza.
3: Sì, sì, è una consistenza importante, ma perché i sapori di questo piatto sono importanti e quindi ci serve una pasta che ci aiuti ad accoglierli un po' tutti. E quindi, eccoci qua. Il nostro spaghettone è pronto.
2: La spadellata ha sempre il suo fascino.
3: Ha sempre il suo fascino.
2: Torniamo, allora andiamo ad impiattare.
3: Allora, la nostra arancia, una fettina di arancia essiccata, qui abbiamo un'insalatina di fiori e erbe di campo e qui abbiamo la nostra mazzancolla. Allora, andiamo a mettere la nostra mazzancolla qua, sopra l'arancia, i nostri petali che vanno ad accompagnare la nostra mazzancolla. Andiamo a mettere la nostra pasta sul piatto.
2: C'è un'importante creatività nella scelta,
3: sì,
2: anche dei piatti, vero?
3: Sì, ci piacciono
2: degli impiattamenti.
3: Piatti che siano fantasiosi perché è bello mangiare con gli occhi.
2: Prima
3: e con
2: gli
3: il palato.
2: Occhi,
3: esatto,
2: e poi con il palato,
3: esatto.
2: Ragione.
3: Ecco qua il nostro spaghettone e ora
2: a
3: te l'onore.
2: A me l'onore?
3: Sì.
2: Cosa faccio, chef? Vado così di mio?
3: Vai.
2: Creo? Creo anch'io il mio quadro astratto.
3: Perfetto.
2: Chef, che dici?
3: È perfetto.
2: Me la sono cavata bene?
3: Benissimo.
2: Questo spaghettone è stupendo. Ma è vero che si mangia prima con gli occhi? Io già praticamente l'ho finito con gli occhi.
3: Bene.
2: Però adesso lo devo assaggiare. Beatrice e Fabio, devo capire bene tutti i sapori uno per uno.
3: Esatto.
2: Forchetta ne abbiamo?
0: Manca sempre una forchetta alla nostra Francesca, che comunque trova il modo di assaggiare, chef?
4: Non si perde.
0: Ma anch'io devo dire che non faccio fatica ad assaggiare. Metto questo qui in frigo, intanto tu ricopri questo perché va
1: al congelatore.
0: Al congelatore. Questo lo metto in frigo perché dopo ne facciamo un altro. E prendo un'altra cosa. Tarararam! Cari miei, potevamo mica aspettare tutto il tempo che quel parfait si solidificasse, guardate come viene bene. Allora lo metto al congelatore questo.
1: Sì, grazie.
0: E nel frattempo col cioccolato che abbiamo fatto fondere, che cosa succede? Vai.
1: Possiamo guarnire il nostro dolce con degli amaretti e delle mandorle, giusto per abbellirlo.
0: E la nostra Salva mi ha confidato che ne fa diversi, li mette in congelatore e per gli ospiti ha sempre il dolce pronto,
1: sì,
0: giusto?
1: Anche un ospite all'improvviso, tiri fuori un attimo dal congelatore, ne serve una fettina, freddo, perché è un semifreddo, col contrasto della cioccolata calda fusa.
0: Vediamo cosa succede, gliela mettiamo subito su?
3: Sì.
0: Aggiungi un posto a tavola, tanto qui le forchette sono già pronte per assaggiare, altro che Francesca, poverina. Oggi siamo andati un po' meglio, devo dire. Allora, Sonia, l'hai mangiato già altre volte,
5: sì,
0: vero?
4: a tutti i compleanni di Enrico, di Gaspare, la cosa che mi rimane maggiormente nella memoria è proprio il parfait di mandorle. È Mamma bravissima mia. Salva a fare il parfait.
0: Devo dire che è bravissima a fare tutte le cose che ha fatto Luigi. Stai piangendo proprio, hai voglia di mangiare?
5: Sto piangendo pensando a un'altra cosa buona che devo mangiare.
0: Cosa? Ancora?
5: Il parfait.
0: Ancora? Devi assaggiarlo, ti sei commosso. Bene, allora lasciamo le nostre amiche e i nostri amici a casa con il riassunto di tutti i procedimenti che abbiamo seguito fino ad ora per realizzare le ricette proposte oggi. Per preparare la mille foglie salata di polenta e trota salmonata abbiamo per prima cosa fatto la polenta con la farina istantanea. Poi l'abbiamo stesa su una teglia ricoperta di carta forno e l'abbiamo lasciata raffreddare in frigo. Quando è stata ben fredda l'abbiamo coppata e grigliata in padella per abbrustolirla. Nel frattempo abbiamo messo a marinare i filetti di trota con olio, aceto, succo di lime, sale e pepe. Dopo 15 minuti circa abbiamo scottato i nostri filetti nella stessa padella in cui avevamo grigliato la polenta, con poco olio, per poi bagnarli nuovamente con la marinatura e metterli da parte. Abbiamo fatto la maionese al lime con il frullatore a immersione, facendo attenzione a non far rompere il tuorlo prima della frullata. Abbiamo preparato le cipolle caramellate cuocendo in padella a fuoco basso per circa 15 minuti la cipolla tagliata finemente con il burro e lo zucchero di canna e aggiungendo alla fine dell'aceto balsamico. A questo punto abbiamo composto la mille foglie alternando le sfogliette di polenta con la trota e il cavolo tagliato finemente e condito con la maionese. Abbiamo chiuso con le cipolle caramellate e servito su un piatto nero. Per preparare la cotoletta palermitana con pomodori secchi fritti abbiamo condito della mollica con sale, pepe, aglio, prezzemolo e caciocavallo grattugiato. Abbiamo passato la cotoletta nell'uovo sbattuto e poi nella panatura e abbiamo fritto in abbondante olio d'oliva. Abbiamo reidratato i pomodori secchi, poi li abbiamo asciugati bene. Abbiamo passato in padella la mollica con un soffritto di cipolletta fresca, sale, pepe, passolina, pinoli, pomodoro e caciocavallo a pezzetti, basilico e origano. Abbiamo creato un impasto che abbiamo usato per farcire i pomodori. Li abbiamo chiusi accuratamente e fritti in poco olio d'oliva. Per preparare il parfait di mandorle abbiamo montato a neve gli albumi. Abbiamo anche montato i tuorli con lo zucchero. In una terza ciotola abbiamo semi-montato la panna, poi abbiamo spezzettato a coltello le mandorle e tritato grossolanamente gli amaretti con il fondo di un bicchiere. A questo punto abbiamo unito le parti liquide, aggiunto l'aroma di mandorle e poi messo nel composto anche le mandorle e gli amaretti. Abbiamo mescolato con cura e poi abbiamo versato in uno stampo di plum cake rivestito di pellicola. Abbiamo coperto e messo in freezer per almeno una notte. Abbiamo completato poi il parfait con cioccolato fuso e amaretti interi. Ed ecco qui i nostri piatti che trionfano sul nostro bancone. C'è la mille foglie di polenta e trota salmonata con maionese al lime, cavolo cappuccio e cipolle caramellate. Una delizia, molto molto bella anche a vedersi. E la meravigliosa cotoletta palermitana con i pomodori secchi fritti, ripieni, fatti dalla nostra Salva Davi. E per finire un parfait di mandorle, perfetto, con gli amaretti. E poi il cioccolato fuso sopra, mamma mia che gola ragazzi. Ecco, ecco, vedo che Luigi sta finalmente provando il parfait. È perfetto, oserei dire.
5: È un parfait. È proprio perfetto.
0: Ecco, prima piangevi quasi.
5: Ancora sto piangendo.
0: Ora ridi invece.
5: Mi piango.
0: Bene, Sonia, che ne pensi di questo assaggio?
6: Che è appunto perfetto, veramente.
0: Vero?
6: È uno dei miei semifreddi preferiti, forse il più buono in assoluto.
0: Bene, bravissima Salva,
7: grazie,
0: veramente complimenti.
7: Grazie.
0: E allora non finisce qui, sai, perché adesso è rimasto qualcosa dalle preparazioni che abbiamo elaborato oggi e il nostro chef ci stupirà con la sua esperienza, la sua meravigliosa fantasia con una bella ricetta del riciclo. Andiamo a vedere che cosa sta facendo. Chef, allora ti vedo alle prese con la polenta ancora.
5: Con la polenta, esatto.
0: Ah, però...
5: ne è rimasta un pochino, si è freddata, quindi l'abbiamo... prelevata, stesa e ne abbiamo fatto dei maltagliati.
0: Maltagliati, triangolini, molto
5: che abbiamo
0: carini.
5: Messo, esatto, li abbiamo messi in padella.
0: Sì.
5: Con un pochino di burro, un rametto di rosmarino del nostro
0: del nostro orto da bancone.
5: Esatto.
0: Bello profumato e fresco, quindi sì, puro rosmarino, la
5: puro
0: nostra polenta.
5: Il tempo così di farli ravvivare, proprio lo stretto necessario, dopodiché possiamo...
0: Quindi come una pasta in realtà.
5: Sì, e poi il pezzo forte.
0: Sì.
5: La farcia è della
0: La farcia dei nostri pomodori... secchi.
5: Esatto, dei pomodori secchi ripieni.
0: Ecco, ricordiamo come l'abbiamo fatta. Salva, la farcia dei pomodori tuoi ripieni com'era fatta?
1: Abbiamo messo a soffriggere della cipolletta fresca con dell'olio, abbiamo aggiunto la mollica del pane, abbiamo aggiunto dell'origano, del sale, del pepe, dei pomodori maturi, passolina e pinoli.
0: Capito? Ma bella farcia, un bel condimento per questa polenta. Non sarà certo insipida.
5: No.
0: E quindi tu metterai la polenta che già si è insaporita col burro e il rosmarino.
5: Nel nostro piatto, poi ci andremo a mettere sopra la farcia.
0: La farcia.
5: A condire e chiuderemo con del caciocavallo grattugiato.
0: Il caciocavallo ragusano grattugiato, quindi un piatto veramente tra nord e sud, una bella sintesi. Che ne pensate? La nostra coppia oggi può essere veramente felice e soddisfatta perché c'è un po' di Sicilia e un po' di Lombardia in questo piatto.
7: Talmente felice che quello lo chiamerei pasticcio del sole.
0: Pasticcio del sole?
7: Sì, perché c'è il sole dentro.
0: Io l'avrei chiamato matrimonio all'italiana. Non è bello?
6: Carino.
0: Un matrimonio all'italiana mi piace. Che dici? Suona il campanello? No? Aspetta, una proposta di Sonia.
6: Io l'avrei chiamata polentina siciliana.
0: Anche polentina siciliana. E va bene, allora andiamo a grattugiare il formaggio ragusano. Non ho sentito suonare il campanello.
6: Andiamo con polentina siciliana? Che dici, Salva? Salva è d'accordo con me, per cui polentina siciliana.
0: Polentina siciliana per questa ricetta del riciclo del nostro chef Fabio Cinelli. Salutiamo la nostra ospite Salva Davì.
1: Ciao,
0: grazie.
1: Beatrice, grazie a te.
0: Grazie per essere stata
1: chef,
0: con noi e i nostri amici assaggiatori Sonia e Luigi, felicissimi. Ti salutano e con il nostro chef Fabio Cinelli salutiamo tutti voi a casa, vi diamo appuntamento domani, stessa ora, sempre su TV 2000, sempre nella cucina di Quel che bolle in pentola. Ciao a tutti, grazie,
5: ciao.
0: Eccoli lì, ciao.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: Siamo alla grotta delle apparizioni del santuario di Lourdes. Preghiamo in comunione con i pellegrini qui presenti e con tutti voi che siete collegati con noi attraverso TV 2000 e TV Lourdes. Carissimi, preghiamo per tutto il Medio Oriente affinché il dialogo prenda il posto della guerra. Preghiamo per l'Ucraina e per tutti quei paesi dove la pace è minacciata, implorando che presto vi torni la pace. Preghiamo per noi e per quanti si sono raccomandati alla nostra preghiera. Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone. Preghiamo per tutti gli ammalati, per quelli che li assistono e per quanti oggi hanno lasciato questo mondo, perché il Signore doni loro la ricompensa promessa ai giusti. Preghiamo anche per quanti sono nati in questo giorno e per quanti ci sono stati segnalati anche via mail o via telefono. Preghiamo per la conversione dei peccatori. Tutto affidiamo a Maria, l'Immacolata Concezione, attraverso l'offerta di una candela che ora accendiamo a nome vostro e per tutte le vostre intenzioni.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. L'angelo disse alle donne: non abbiate paura, voi cercate Gesù Nazareno, il crocifisso, è risorto, non è qui. In questo tempo, carico di sfide, di possibilità, di gioie e di dolori, il Signore è risorto, ci chiede di portare i segni di una umanità e di un mondo rinnovati.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri crediti, e anche a noi che ricordiamo i nostri creditori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Secondo mistero glorioso, l'ascensione di Gesù al cielo. Gesù condusse i suoi discepoli fuori verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva, si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Come credenti in Cristo risorto, teniamo lo sguardo fisso verso il cielo, verso le realtà eterne che Gesù ci ha donato con la sua morte e la sua risurrezione.
2: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
2: adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
3: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Terzo mistero glorioso, la discesa dello Spirito Santo nel Cenacolo. Pietro disse: questo Gesù Dio lo ha risuscitato e noi tutti ne siamo testimoni. Innalzato alla destra di Dio e dopo aver ricevuto dal Padre lo Spirito promesso, lo ha effuso, come voi stessi potete vedere e udire. Il dono dello Spirito ci permette di continuare l'opera di Gesù nel mondo, portando ai fratelli l'amore di Dio e vivendo

0: protesi verso il compimento definitivo del regno di Dio.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, e anche che noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Quarto mistero glorioso, l'assunzione di Maria al cielo. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono. La gloria di Maria è il primo frutto della redenzione operata da Gesù attraverso la sua morte e risurrezione. Per noi è di grande consolazione sapere che in cielo intercede per noi presso il Figlio.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.

0: Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia. Il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
2: Quinto mistero glorioso. L'incoronazione di Maria, regina del cielo e della terra. Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore, ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili. Maria, insegnaci tu a dare giusto valore ad ogni cosa, ad orientare il cuore verso ciò che conta, ciò che ci radica in Dio, e dà il gusto di costruire già da oggi qui il suo regno tra noi.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo secondo le intenzioni del Papa. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo, così in terra.
3: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, e al Figlio e allo Spirito Santo.

con Maria, dopo la risurrezione, la Pentecoste con il dono dello Spirito, anche tu hai dovuto ricominciare un po' tutto. Anche per noi, in questa nostra desolata terra, talvolta il ricominciare è impreciso.

0: resa ardua e non sempre desiderata. Il tuo esempio mi pare ci esorti con queste parole. Ricomincia, anche se senti la stanchezza, anche se il successo ti abbandona, anche se un errore ti fa male. Riprendi, anche se un tradimento ti ferisce, anche se un'illusione si spegne, anche se il dolore brucia gli occhi, anche se i tuoi sforzi vengono ignorati, anche se tutto rimane nell'indifferenza, nonostante tutto, ricomincia. Grazie Maria per la tua fedeltà e la tua presenza. Sostieni i nostri giorni ed infondici speranza. Amen.
1: Amen.
0: Nostra Signora di Lourdes,
1: prega per noi.
0: Maria Regina della Pace,
1: prega per noi.
0: San Giuseppe,
1: prega per noi.
0: Santa Bernadette,
1: prega per noi.
0: E la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi rimanga sempre.
1: Amen.

0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Grazie mille.

0: Che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
3: Non toccarla!
0: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
3: Io non amo Esther, amo te.
0: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
5: Il Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
6: Chi è quest'uomo?
5: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, David.
6: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
7: Ora anche il popolo parteggia per lui.
8: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
4: David e Golia, domani, in prima serata. In prima visione TV.
9: Mi sembra di conoscerti da tutta la vita.
10: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
9: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
11: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
12: Io ti amo, Maria Vittoria.
10: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
9: Sono altro che un poveraccio.
13: Voglio che tu vada e che torni da me.
14: Papà, ti devo dire che sono incinta.
15: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.

0: Teresa, io non ti ho mai chiesto grandi favori, ma ora ti prego, ascolta la piccola Edith. Vieni, Edith, parla. Lei ti ascolta.
1: Su, Edith.
2: Teresa, io non voglio essere cieca. Io voglio vedere.
0: È coperta di lividi. Ancora.
2: Voglio imparare a leggere e voglio correre come prima. Non voglio essere cieca.
0: Santa Teresa, di a Gesù bambino di prendersi cura di Edith. Di grazie.
2: Grazie, Santa Teresa e Gesù bambino.
0: Brava, grazie.
1: Grazie.

0: Edith Piaf, una delle principali protagoniste della canzone francese, era molto devota a Santa Teresa di Lisieux. Una devozione che risaliva a quando era bambina e una grave malattia agli occhi le aveva fatto perdere la vista. Era infatti miracolosamente guarita dopo le novene fatte a Santa Teresa dalle prostitute del bordello gestito dalla nonna, dalle quali veniva allevata dopo la morte della madre e che per ottenere la grazia l'avevano portata anche in pellegrinaggio a Lisieux.
1: L'Église se réjouit de cette merveilleuse richesse des dons spirituels. Thérèse de Lisieux, qui, jusqu'à une époque récente, fut en effet notre sainte contemporaine. C'est ainsi que je la vois personnellement dans le cadre de ma vie.
2: Beh, Santa Teresina del Bambino Gesù è legata intanto a mia madre, perché mia mamma si chiama Teresa e non in onore di Santa Teresa, ma proprio di Santa Teresina del Bambino Gesù, della quale poi a Roma esiste una chiesa, c'è cioè una chiesa dedicata a Santa Teresina molto bella, in cui si parla di questa santa molto bella. È sempre stato un angolo dell'anima. Andare a sentire la messa a Santa Teresina vuol dire anche fare riaffiorare tanti ricordi proprio di un'intera vita nella quale ogni tanto, come un filo rosso, Santa Teresina si è ripresentata e ci ha accompagnato per un certo pezzetto di strada.
3: Teresa di Lisieux era una giovane monaca, morta a 24 anni, quindi giovanissima. Nata in un paesino dell'Alta Normandia, ha vissuto 9 anni in un monastero di clausura. Dal punto di vista logico avrebbe dovuto scomparire nella storia. Come ha potuto diventare la più grande santa dei tempi moderni, così l'hanno definita, patrona delle missioni cattoliche, dottore della Chiesa, addirittura una donna giovanissima che diventa dottore della Chiesa è pressoché qualcosa di molto strano. Ecco, è una santa amata anche al di là dei confini del cattolicesimo, la amano gli ortodossi, la amano i protestanti, perfino nel mondo arabo è venerata. Ecco, come questo è stato possibile?
0: Dal momento della sua morte, la piccola Teresa ha fatto irruzione nel mondo come un uragano di santità, come la definì Papa Pio XI. È venerata con affetto dai cristiani di ogni lingua e paese, ma lei è semplicemente Santa Teresina, la piccola suora morta quando aveva appena 24 anni. La sua è stata una vita breve ma intensa, pervasa da un'esperienza religiosa nuova e totale, molto più vicina a noi di quanto si potrebbe credere.
3: La storia di Teresa comincia in una famiglia di fine 800, che è normale, è una famiglia che ha i suoi problemi. Teresa subisce anche delle sofferenze particolari, la mamma le muore quando ha 4 anni, quindi è una bambina facile alla malattia, ai drammi anche così affettivi, normali, di un'infanzia forse troppo protetta, ma in ogni modo la sua famiglia è una famiglia dove la fede impregna l'esistenza. Ma a me piace questa espressione, la sua casa era vissuta come una chiesa e così poi quando la famiglia andava in chiesa, la chiesa era vissuta come una casa.
4: Il mio carattere felice mutò totalmente dopo la morte di mamma. Vivace ed espansiva com'ero, divenne timida e dolce, fin troppo sensibile. Bastava uno sguardo per farmi piangere. E ritrovavo la mia gaiezza soltanto nell'intimità della famiglia.

Teresa fa la sua prima comunione, sperimenta una fortissima unione con Gesù e quando poi deve commentare l'avvenimento scrive: «Io ero come una piccola goccia d'acqua che si perdeva in un oceano».

0: Quando Teresa ha 9 anni, anche la sorella l'abbandona. Paolina entra nel monastero carmelitano della città per diventare suora di clausura. È un grande dolore, una seconda perdita dopo quella della madre.
1: In un attimo capì che cosa è la vita. Vidi che era soltanto sofferenza e separazione continua. Piansi amaramente, perché non comprendevo ancora la gioia del sacrificio.
2: Teresa subisce, diciamo, la pena di vedere una sorella che va in monastero, in clausura, e però nonostante il distacco, quando la sorella le spiega che clausura vuol dire un luogo dove tu puoi stare sola con Gesù, dove puoi dargli tutto, non so, come Maria Maddalena che sta ai piedi di Gesù per ascoltarlo, la bambina capisce: anch'io devo entrare in questo luogo, questo è il mio posto, il posto che Dio mi ha destinato da tutta l'eternità. Ed è talmente convinta che chiede, una cosa rara per i suoi tempi, di entrare, ancora più oggi, chiede di entrare in monastero, nonostante abbia soltanto 15 anni.
1: Sentì che il Carmelo era il deserto dove il buon Dio voleva che anch'io andassi a nascondermi. Volevo andare al Carmelo non per Paolina, ma per Gesù solo. Pensai molte cose che le parole non possono rendere, ma che mi lasciarono una grande pace nell'anima.
2: Evidentemente trova l'obiezione di tutti, l'obiezione dei parenti, l'obiezione del vescovo, l'obiezione, diciamo, degli zii, dei cugini, però non trova l'obiezione del papà. Perché il papà le dice: Dio ti ha affidato a me, io ti ho fatto crescere, adesso se lui decide di prendere questo piccolo fiore che tu sei e di trapiantarlo su un'altra terra, ebbene, io dico di sì. E questo il papà lo dice nonostante sappia di essere gravemente malato. Teresa, vedendo attorno a sé soltanto delle difficoltà, decide col papà di partecipare a un pellegrinaggio a Roma, un celebre pellegrinaggio, diciamo, per l'anniversario così, per le nozze d'oro di Leone XIII.
0: Novembre 1887. A Roma è prevista l'udienza in cui i pellegrini sfileranno davanti al pontefice per ricevere, uno ad uno, la sua benedizione.
2: Durante l'udienza tutti raccomandano ai pellegrini di non parlare al Papa perché il Papa è molto vecchio, molto stanco. Teresa, quando si ginocchia davanti al Papa, si aggrappa alla sua veste. Non riescono a smuoverla, neanche le guardie nobili che cercano di sollevarla, non riescono. E Teresa dice: Santità, permettetemi di entrare nel monastero a 15 anni. Il Papa non capisce bene, chiede spiegazioni al vicino, gli dicono: Santità, è una bambina, vuole entrare nel monastero. E Teresa insiste, il Papa dice: Beh, fate quello che vi diranno i superiori. E Teresa ribatte: Sì, i miei superiori, però se voi dite di sì, tutti diranno di sì.
1: Beatissimo Padre, se voi diceste sì, tutti sarebbero d'accordo. E pronunciò queste parole: Bene, bene, entrerete se Dio lo vorrà.
2: E Dio l'ha voluto, perché nonostante tutte le difficoltà Teresa riesce a ottenere il permesso e entra in monastero a 15 anni.
3: Ecclesiae universalis doctorem declaramus, Nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti.

0: me di Santa Teresa ha colpito questo, quando nella tempesta cercava di svegliare Gesù. Lei cerca sempre di svegliare Gesù, cerca sempre in ogni istante della vita di trovare il suo amico che le sta vicino.
1: You are the sunshine of my life. That's why I'll always be around.
2: Dopo aver abbracciato tutti i miei cari, mi inginocchiai dinanzi al mio incomparabile padre, chiedendogli la benedizione. Per darmela, si mise egli stesso in ginocchio e mi benedì piangendo.
3: Nel monastero Teresa viene chiamata Teresa del Bambino Gesù, proprio come allusione anche alle sue devozioni, alla sua infanzia, ma subito il papà si ammala. Papà si ammala una malattia che lo colpisce anche nella mente, che lo rende così umiliato, ecco, nella sua dignità. Era un bel vecchio venerando, a volte quando andava a visitare la figlia quasi si vergognava, si copriva il volto con un fazzoletto. E Teresa, guardandolo, pensa al velo della Veronica, pensa alla Sindone e comincia a dire: ecco, papà sta diventando il bambino del buon Dio.
2: Io mi ero offerta a Gesù bambino per essere il suo trastullo e gli avevo detto che non si servisse di me come uno di quei balocchi di pregio che i fanciulli si contentano di guardare, ma come di una piccola palla di nessun valore, qualcosa che potesse fargli piacere.

0: Così chiede di farsi chiamare Teresa del Bambino Gesù del Volto Santo, e per lei è tutta la stessa cosa. È il figlio di Dio, bambino, che nasce bambino sulla terra e che fin sulla croce mantiene questa sua filialità, questa sua infanzia. Infanzia come totale abbandono nelle mani di Dio Padre.
1: L'obbedienza di Santa Teresa non è l'obbedienza delle pecore, è l'obbedienza dei bambini, che obbediscono perché si sentono amati e amano chi gli chiede l'obbedienza. E l'obbedienza è sia accettare problemi della vita,

sia anche obbedire proprio parola per parola quello che ti dice il tuo superiore. Ma non c'è niente di militaresco, di infelice, ma è la semplicità.

0: guardando un'immagine di Nostro Signore in croce, fui colpita dal sangue che cadeva da una mano sua divina. Provai un dolore grande, pensando che quel sangue cadeva a terra, senza che alcuno si desse premura di raccoglierlo. Un grido di Gesù sulla croce mi echeggiava continuamente nel cuore. «Ho sete!» Volli dare da bere all'amato e mi sentii io stessa divorata dalla sete delle anime.
1: Un monastero è un piccolo mondo dove le monache fanno praticamente tutto, dalla cucina alla lavanderia, alla finagione, alla preghiera, tutto. E Teresa impara a vivere tutto, ecco, con questa sua dedizione. È significativo che appena arriva in monastero, la prima cosa che fa, incide con uno spillo sulla porta la frase «Gesù, mio unico amore». E poi cerca di vivere in maniera che le piccole cose, le cose di tutti i giorni, siano un dialogo tranquillo, semplice, tra lei e Gesù. Lei si sente amata e con le piccole cose della sua vita risponde a questo amore.
2: È bello guardare le fotografie di Santa Teresina. Ce ne ho una mentre lei lava i panni con le consorelle. Ce n'è un'altra mentre lei si veste per una recita teatrale da Santa Giovanna d'Arco e fu presa in giro atrocemente dai giornali laicisti. Ma lei con semplicità faceva quello che le chiedeva sua madre e che il suo cuore le diceva e obbediva.
1: Una delle sante più amate da Teresa era Santa Giovanna d'Arco. Questo amore dipendeva dal fatto che Teresa diceva: Giovanna è una ragazza dal grande cuore. E poi dice stessa, diceva: anch'io, anche se vivo in un monastero, ho desideri grandi, infiniti, immensi, e sono sicuro che Dio vorrà esaudirli, perché lui dà sempre di più di ciò che fa desiderare. Particolarissima era la devozione di Teresa verso la Vergine Santa. Amava pensarla così, come raffigurata in questa immagine. La Vergine stringe il bambino, però tra lei e il bambino c'è un'altra bambina abbracciata da tutti e due. Così Teresa pensava a se stessa. Diceva: i predicatori, i preti, non dovrebbero parlarne sempre con tanti aggettivi, mostrandole la vita straordinaria, ma mostrando come Maria ha avuto una vita semplice, vicina alla nostra esistenza. E sul letto di morte, ormai con mano tremante, scrive uno dei suoi ultimi biglietti in cui dice una frase straordinaria. Dice: «O Maria, se io fossi la regina del cielo e tu fossi Teresa, io vorrei essere Teresa perché tu fossi la regina del cielo». Sembra un gioco di parole, ma è l'amore che pensa della persona amata il meglio che riesce a immaginare.

0: Quello che venivo a fare nel Carmelo lo dichiarai ai piedi di Gesù Ostia. Sono venuta per salvare le anime e soprattutto a pregare per i sacerdoti.
1: Nel primo periodo di vita nel monastero, la sofferenza più grande di Teresina è la malattia del padre. Una paralisi alle gambe e una grave forma di arteriosclerosi che ne fanno quasi un povero demente e per la quale verrà poi internato in manicomio.
0: Soffro. Il 12 febbraio, un mese dopo la mia vestizione, il nostro babbo amato ha bevuto alla coppa più amara e più umiliante. Quel giorno non ho detto che avrei potuto soffrire di più. Sì, i 3 anni del martirio di papà mi sembrano i più amabili, i più fruttuosi di tutta la nostra vita. Io non li darei per tutte le estasi e le rivelazioni dei santi.

0: L'esperienza di Teresa in monastero scorre in molta semplicità, ma inaspettatamente diventa drammatica sul finire della sua vita. Teresa si ammala di tubercolosi, una malattia che allora non si sa come curare, ma è come se anche si soffrisse dentro ed sperimenta quella che viene definita la prova della fede, quasi il dubbio. E dirà Teresa di se stessa: è come se mi fossi seduta alla tavola dei peccatori, alla tavola di quelli che non credono. Questa prova che Dio dà a molti santi, se ne è parlato anche per Madre Teresa di Calcutta, significa questo, che mentre diciamo questo amore porta le persone sempre più vicine a Dio, è come se Dio dicesse: ecco, devi imparare ad abbracciare tutto, devi condividere quello che Gesù ha patito sulla croce, quando si è sentito abbandonato, quando ha dato la vita per tutti. E la prova che questa oscurità della fede viene da Dio è che mentre la fede sembra oscurarsi, la carità, diciamo, irraggia sempre di più.
1: Negli ultimi tempi della sua vita temeva di precipitare nell'inferno, oppure ha anche temuto non ci fosse niente nell'aldilà. Però lei sapeva che Dio se ne frega dei nostri dubbi. Dio è più forte delle nostre incertezze. Per questo, anche nel tormento, lei si affidava con tutta la semplicità del mondo.
2: Le cure non danno risultati apprezzabili. Il 6 luglio ha nuove emorragie. La febbre alta la indebolisce. Il 31 luglio riceve l'estrema unzione e la comunione.
0: E così, quando la sofferenza l'assale, dice: ecco, è come se io sentissi il rumore dei passi del mio sposo, di Gesù, che viene a prendermi. E negli ultimi giorni della sua vita ha delle espressioni incredibilmente belle, quando dice: ho capito che tutto è grazia. Oppure quando scrive: io non posso temere un Dio che per mio amore si è fatto così piccolo.
1: Io penso che, specialmente nelle situazioni di dolore, di prova, la compagnia di Santa Teresina sia importante. Lei ha detto una cosa che mi ha sempre molto colpito, ed è questo. Lei diceva che non avrebbe mai riposato in cielo, non andava in cielo per riposare. E questo mi è piaciuto tantissimo, perché è proprio il segno che i santi ci sono vicini. Ha detto questo. Lei promise che avrebbe impiegato il suo cielo per far del bene sulla terra. Si sarebbe riposata solo dopo aver udito dall'angelo: il tempo è finito.
3: No, rien de rien. No, je ne regrette rien.
4: La prima volta che all'infermeria mi hanno dato dell'uva, ho detto a Gesù bambino: com'è buona l'uva. Non lo capisco mica, sapete.

0: Teresa è stata proclamata dottore della Chiesa e questo significa che ha una dottrina per tutta la Chiesa, per tutti i cristiani. E tuttavia Teresa è capace di una profondità teologica straordinaria. Nella sua autobiografia, proprio all'inizio, mette dei principi di un'ampiezza e di una profondità che meritano veramente tanta riflessione. Dirà, per esempio, la perfezione consiste nell'essere ciò che Dio vuole che noi siamo. Ancora un'altra espressione molto interessante è questo: l'amore di Dio è tanto più contento quanto più può abbassarsi verso la nostra povertà, verso la nostra miseria. Oppure, come il sole rischiara tutta la creazione, così l'amore di Dio si prende cura di ciascuno di noi, come se ognuno di noi fosse l'unico ad esistere. E Dio è capace di organizzare, ecco, questa è un'espressione straordinaria, è capace di organizzare tutto l'universo al bene di ciascuna anima.
1: Pio XI è stato il Papa che l'ha prima beatificata il 29 aprile del 1923 e poi l'ha canonizzata nel maggio del 1925. E non c'è niente di più diverso che le due personalità. Pio XI aveva la virtù del capo, era prudente, severo, un grande intellettuale. Santa Teresina del Bambin Gesù non era un intellettuale, era una bambina nel senso positivo, una ragazza intelligentissima che scriveva bene, però offriva semplicemente se stessa senza preoccuparsi dei destini dell'universo. Eppure Pio XI ha riconosciuto in lei la più grande santa dell'età moderna, insieme al santo curato d'Ars. Santa Teresa del Bambin Gesù fu definita da Pio XI la stella del mio pontificato. La stella del mio pontificato, ma è la stella che secondo me può illuminare anche i nostri giorni.

0: La fine dell'agonia di Teresina arriva poco dopo le 7 del 30 settembre 1897. Le sue ultime parole, guardando il crocifisso che tiene stretto fra le mani, sono:
1: oh, l'amo, Dio mio, vi amo.
2: Tu quando non hai, puoi avere di più, e dopo che hai.
3: Teresa è chiamata la santa delle rose, viene sempre raffigurata con un fascio di rose in mano, ma come altre sante, come Elisabetta di Ungheria, come Santa Rita, ma diciamo l'origine di questa immagine è abbastanza semplice. Teresa era sul suo letto di malata, le hanno letto una vita di San Luigi Gonzaga, dove il santo diceva: dopo la mia morte farò cadere una pioggia di rose, e lei risponde: anch'io farò la stessa cosa. Ecco, e poi i fedeli continuano a invocarla come la santa delle rose, per tutte le migliaia e migliaia di grazie che di fatto sono accadute.
4: Era, non so come, il cuore, diciamo, la chiesa di Santa Teresina di un quartiere di amici, di persone che si volevano bene, e forse anche questo non è casuale, il fatto che una chiesa dedicata a una santa così particolare rappresentasse il perno attorno a cui ruotava un mondo di amore, di amicizia, di affetti, che è durato per tantissimi anni.
5: Io invito ad andare nella Basilica di Teresina perché c'è il fonte battesimale dove sono stati battezzati Pio XI e Don Giussani, e poi più avanti, lungo la stessa lato della navata, c'è questa reliquia di San

0: Santa Teresina del Bambin Gesù si festeggia il 1 ottobre. La sua presenza è diffusa in ogni angolo del mondo ed eccede ogni confine geografico, religioso e culturale. Sono circa 800 i monasteri di clausura di carmelitane scalze sparsi in ogni parte del mondo, e di questi più di 70 sono in Italia. In queste centinaia di monasteri di clausura vivono, pregano e lavorano oltre 13.000 suore e più di 4.000 frati del Carmelo o carmelitani scalze. Santa Teresina è compatrona di Francia, dell'Australia e del Canada, ma soprattutto patrona di tutte le missioni cattoliche del mondo.
1: Che Santa Teresa del Bambino Gesù ci aiuti a comprendere che davvero tutto è grazia e tutto dobbiamo accogliere dalle mani di un Dio che ci vuole bene.

0: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
1: Non mi fai gli auguri.
2: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna. Non toccarla!
3: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
4: Anche i ricchi piangono.
5: Io non amo Esther, amo te.
3: Ma io non più.
4: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
6: Il Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
7: Chi è quest'uomo?
6: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, David.
7: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
8: Ora anche il popolo parteggia per lui.
9: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
4: David e Golia, domani, in prima serata. In prima visione TV.
10: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
11: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
10: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
12: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
13: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato oscuro, pericoloso.
10: Sono altro che un poveraccio.
14: Voglio che tu vada e che torni da me.
15: Papà, ti devo dire che sono incinta.
16: Andrei a stare in convento.
4: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
17: Abbiamo un caso da risolvere.
18: Allora, su chi indaghiamo?
19: Preparati alla battaglia, Mary.
18: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
20: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
21: Che cosa accadrà dopo?
18: Neanche lei è troppo male come detective.
4: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17:00.

0: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Cari fratelli e sorelle, è bello iniziare la giornata professando la nostra fede. Credo in un solo Dio.
2: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato e non creato nella stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini, per la nostra salvezza, discese dal cielo. E per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, e il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre, e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore dalla vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il

Padre, Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa cattolica e apostolica, professo un solo battesimo per il perdono dei peccati e aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.

0: Affidiamo le nostre vite all'amore di Dio, dicendo con umile fede: Padre nostro, che sei
1: nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Vi benedica, vi illumini, vi protegga Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
1: Amen.
0: Benediciamo il Signore.
1: Rendiamo grazie a Dio.

Un anno fa a Gerusalemme, Fra Francesco Jelpo ha varcato la porta di Jaffa per assumere uno dei ruoli più antichi e delicati del mondo cristiano, custode di Terra Santa, guardiano del Monte Sion e del Santo Sepolcro. Presso il monastero delle Clarisse di Gerusalemme, il cardinale di Gerusalemme dei Latini, Monsignor Pier Battista Pizzaballa, ha dedicato e consacrato l'altare della nuova chiesa del Sacro Cuore. La città di Haifa ha celebrato a luglio la festa della Vergine Maria, Nostra Signora del Monte Carmelo, e quella del profeta Elia, due tappe significative della vita spirituale cristiana legata al Monte Carmelo. Caritas Gerusalemme ha inaugurato una nuova sede e una sala polifunzionale presso la chiesa dei Sirocattolici a Betlemme, benedetta dal cardinale Pier Battista Pizzaballa insieme all'arcivescovo Mar Jacob Efrem Seyman dei Sirocattolici. Il club ortodosso arabo di Beit Jala investe e volge lo sguardo al futuro, aprendo alla presenza di personalità ecclesiastiche e istituzionali nuove strutture per giovani e bambini.

0: Era il 21 luglio 2025 quando Fra Francesco Jelpo attraversava la porta di Giaffa a Gerusalemme, accompagnato in processione da fedeli e autorità fino alla chiesa di San Salvatore. Lì pronunciava il giuramento che lo consacrava nuovo custode di Terra Santa, succedendo a Fra Francesco Patton. Fra Ibrahim Faltas ricorda i due ingressi solenni a Betlemme per l'Avvento e per l'Epifania.
1: È l'unico in tutti i patriarchi che fa due ingressi a Betlemme. È stato bello e per questo anche pochi giorni fa ha fatto la visita al ministro del turismo, al governatore di Betlemme, a tutti i sindaci di Betlemme, Beggiala, Betzahur, che loro che ricevono il custode, e il sindaco di Beggiala, lui il primo che riceve il custode a Marilias, a Sant'Elia, e poi il sindaco di Betzahur alla tomba di Rachele, con il vice sindaco di Betlemme, e poi alla piazza della Natività il governatore e il governatore, anche il sindaco di Betlemme e tutte le autorità.
0: Essere custode di Terra Santa comporta anche incombenze previste dalla tradizione, spiega Fra Giuseppe Gaffurini.
2: Prima di tutto bisogna precisare che il custode di Terra Santa propriamente ha il titolo di guardiano del Cenacolo e guardiano del Santo Sepolcro. Quindi questo ci lega in modo particolare, lui è il nostro guardiano, per cui più volte in quest'anno ha visitato la sua comunità.
0: Un anno segnato anche da momenti di difficoltà. Nella Domenica delle Palme, a Fra Jelpo e al cardinale Pier Battista Pizzaballa, fu impedito per alcune ore l'ingresso al Santo Sepolcro prima che le celebrazioni della Settimana Santa potessero riprendere.
2: Purtroppo, la grande sua celebrazione quaresimale, delle veglie quaresimale, come già tutti sanno, è stata purtroppo impedita dai rumori di guerra e per cui il Santo Sepolcro è stato chiuso per tutta la quaresima e lui non ha potuto rinnovare l'Alleluia Pasquale che la pellegrina Egeria ci faceva cantare ogni sabato di quaresima.
0: Il custode presiede anche le altre ricorrenze liturgiche del Santo Sepolcro e accoglie le autorità in visita. Tra queste, il vicepresidente degli Stati Uniti J.D. Vance, a ottobre 2025, e il nuovo nunzio apostolico Monsignor Giorgio Lingua, il 28 maggio. Ma la sua missione si svolge anche tra le pietre vive, le scuole e i luoghi di incontro delle comunità.
1: Abbiamo 18 scuole e ha incontrato bambini, ragazzi, genitori, dipendenti, insegnanti. E poi bisogna dire che veramente, nonostante tutto, ma ha partecipato in tutte le graduazioni delle scuole. E poi non dimenticherò mai l'emozione che ha avuto quando ha visitato la scuola di Beth Hanina, Helen Keller, e perché penso che ha capito questo, l'esempio concreto della nostra missione qui in Terra Santa. Questa scuola, quando ha visto i bambini non vedenti a cantare,

0: In questo modo veramente è stato molto emozionato.
1: Non sono mancati i momenti di vicinanza alle comunità cristiane della regione, da Nazareth a Jaffa, fino ai frati di Siria e Libano provati dalla guerra.
0: Nonostante che era molto difficile, la situazione terribile, ma ha insistito e è andato per incontrare i frati, ha incontrato la gente lì, perché siamo presenti noi in Libano, in Siria, per essere vicino alla gente, come quando è stato a Betlemme, veramente sempre vicino alla gente che soffre.
1: Tra i luoghi santi e i molti volti incontrati durante un anno di pellegrinaggio, Fra Francesco Jelpo riassume lo spirito del suo primo anno come custode in una frase: "Dove c'è un uomo che ama, c'è un segno di speranza".
2: Sabato 18 luglio, presso il monastero di Santa Chiara di Gerusalemme, è stata celebrata la Santa Messa solenne per la dedicazione della chiesa e la consacrazione dell'altare. La chiesa è stata rinnovata dall'architetto Vincenzo Zuppardo, che ha guidato i lavori nel rispetto delle esigenze e dei desideri della comunità delle Clarisse.
3: Oggi si chiude un lavoro cominciato più di un anno fa, quando la comunità delle Clarisse ha deciso di cominciare il restauro del monastero, partendo proprio dal cuore della vita monastica, cioè dalla chiesa. La cura di questo spazio, il restauro di questa architettura è stato un modo di sostenere anche la presenza di una comunità monastica contemplativa qui a Gerusalemme, senza imporre nuovi schemi, per quanto possibile, su quello che abbiamo ricevuto dal passato, che è cominciato più di 100 anni fa con la posta della prima pietra nel 1912.
2: Per la comunità delle Clarisse, la dedicazione della Chiesa è un momento di particolare significato. Rinnova la loro missione fatta di preghiera, silenzio e accoglienza. Le porte del monastero vengono nuovamente aperte per accogliere amici e fedeli nella preghiera.
4: Il monastero è un luogo aperto a tutti. Qui vengono musulmani, ebrei, cristiani a chiedere preghiera. Tutte e tre le religioni credono nella potenza della preghiera. Il desiderio più profondo è che questa casa, questo luogo, continua la sua missione a essere luogo di incontro con il Signore. È aperto per tutte le religioni, per tutta la gente che voglia passare qui e trovare il Signore.
2: La Madre Superiore e il Cardinal Pizzaballa hanno aperto la porta ai fedeli con il rito d'ingresso. Il Patriarca ha quindi presieduto la celebrazione alla presenza dell'assemblea riunita in preghiera. Una successione di riti ricchi di simboli ha scandito la celebrazione, trasformando la Chiesa in uno spazio consacrato alla preghiera, alla comunione fraterna e all'Eucarestia.
5: Abbiamo appena consacrato una chiesa, abbiamo consacrato le pietre, ma come dice anche San Paolo, siamo noi la chiesa, siamo noi l'edificio vivente fatto di pietre vive che devono costruire la vita della chiesa e con la propria vita rendere culto a Dio. Nonostante la situazione, il nostro auspicio, la nostra preghiera è che questo edificio vivente cresca e si allarghi e diventi un edificio con le porte aperte che accolga tutti i suoi fedeli da tutto il mondo per rendere questa chiesa sempre più viva.
2: La nuova chiesa è molto più di un edificio. Da oggi, con il rito della dedicazione, diventa segno tangibile di una comunità viva e della sua fede.
1: La città di Haifa ha celebrato le feste di Nostra Signora del Carmelo e del profeta Elia, due tappe importanti della vita spirituale cristiana legata al Monte Carmelo. Il 16 luglio, secondo la tradizione, la messa solenne è stata presieduta nella chiesa che porta il suo nome da un sacerdote francescano. Questa volta si è trattato di Fra Amjad Sabara, parroco della parrocchia latina di Nazareth. Nella sua festa, la Vergine Maria, Nostra Signora del Carmelo, ci dice, mentre ci rivolgiamo a lei, di non avere paura, perché Dio non ci lascerà mai soli. Gesù ci ripete di essere lo stesso ieri, oggi e sempre, e noi diciamo a Maria, resta con noi e aiutaci a fare ciò che Egli ci dice. Il Monte Carmelo, il cui nome significa vigna di Dio, è strettamente legato alla Vergine Maria, come si legge nel libro di Isaia. Le sarà data la gloria del Libano, lo splendore del Carmelo e di Saron. Il monte diventa in seguito la culla dell'ordine carmelitano. Sullo stesso monte il profeta Elia prega per la caduta della pioggia e la nuvola è considerata un simbolo profetico della Vergine Maria che fa scendere sul mondo la salvezza e le benedizioni divine. Parliamo dell'amata Signora e dell'amata Terra, poiché tra le due esiste un legame. Lo scapolare che la Vergine Maria diede a San Simone Stock in un momento in cui l'ordine carmelitano attraversava tempi difficili fu il segno con cui la Vergine confermò il suo sostegno all'ordine e ai fedeli. Il messaggio spirituale di questa festa, specialmente in questo periodo di guerra, è che siamo protetti dalla Vergine Maria. Alla celebrazione ha partecipato un gran numero di consacrati e devoti della Vergine Maria, tra cui l'avvocato Sami Abu Warda, il quale ha sottolineato che esiste una protezione superiore a quella della legge. La festa di Nostra Signora del Monte Carmelo ci ricorda la protezione che la Vergine Maria offre ai frati presenti qui. E in questo periodo difficile che stiamo attraversando in Terra Santa, fatto di violenza ed innumerevoli problemi, dobbiamo ricordare che la nostra presenza e le nostre radici in Terra Santa, e in particolare sul Carmelo, sono profondamente radicate e che vi resteremo. E naturalmente la Vergine Maria protegge tutti noi. Il 20 luglio, nella stessa chiesa, Monsignor Yosef Matta, arcivescovo di Acri, Haifa, Nazareth e tutta la Galilea per i Melchiti, ha presieduto la messa solenne per la festa di Sant'Elia, colui che sfidò i profeti di Baal. Nella sua omelia ha detto: «Eleviamo le nostre preghiere dal Monte Carmelo affinché resti un faro spirituale non solo come memoria del passato, ma anche come speranza per il futuro». Ha proseguito affermando che il profeta Elia non si piegò davanti alle tenebre del mondo al tempo del re Acab e che noi siamo chiamati a portare il suo spirito affinché diventi una coscienza viva in cui si affollano le voci. Sant'Elia rappresenta l'assenza di paura e il non scendere a compromessi sulla verità. Fu saldo nella sua fede, come dimostra la frase che pronunciò: «Vive il Signore davanti al quale io sto». Così impariamo da Sant'Elia, che pur avendo compiuto miracoli rimase un uomo debole. Tuttavia la sua forza risiedeva proprio nella sua debolezza, perché Dio era con lui e chi è con Dio non teme mai. Alla celebrazione ha partecipato una grande folla di fedeli provenienti da Haifa e dalla Galilea per onorare il profeta e implorarne l'intercessione. Il mio augurio per questa festa è che riusciamo sempre a vincere con l'amore tutte le difficoltà che affrontiamo e da Haifa inviamo un messaggio di pace a tutto il mondo. Tra una tradizione tramandata e una fede sempre rinnovata, queste celebrazioni restano un'occasione in cui la storia incontra il presente a ricordare che i valori spirituali sono capaci di dare all'uomo forza e speranza per quanto dure siano le sfide. Nella prospettiva di un futuro in cui tutti possano godere di eguaglianza, amore, misericordia, dignità e pace, Caritas Gerusalemme ha inaugurato il 14 luglio una nuova sede e una sala polifunzionale all'interno dell'edificio della Chiesa dei Sirocattolici a Betlemme. A benedire il centro è stato il cardinale Pierbattista Pizzaballa, patriarca di Gerusalemme dei Latini e presidente dell'istituzione, coadiuvato dall'arcivescovo Mar Jacob Efrem Seyman, arcivescovo dei Sirocattolici. Soffriamo questa situazione come tutti gli altri, ma cerchiamo anche, con la nostra presenza, di essere una presenza positiva, costruttiva, che risponde ai diversi bisogni, alle diverse realtà, nel modo più positivo possibile, specialmente nella zona di Betlemme, perché a causa della guerra, a causa della situazione economica, la vita sociale è diventata molto problematica. Quindi la presenza di Caritas anche nella zona di Betlemme è diventata molto importante per essere una presenza positiva, di sostegno in tutti i diversi bisogni.
6: Cooperazione fraterna è lo stile con il quale la Chiesa italiana, ma tutte le chiese nel mondo, attraverso le Caritas si fanno prossime e cercano di sostenere e accompagnare il lavoro delle Caritas che affrontano situazioni di emergenza, situazioni particolari. Caritas Gerusalemme con i suoi progetti diventa segno della provvidenza, dell'amore di Dio per tanti fratelli, per tante sorelle che sono in questo momento in difficoltà.
7: Caritas era già presente in precedenza nella zona di Betlemme in diversi luoghi. Oggi, tuttavia, a causa del grande bisogno esistente, in particolare nel sud della Cisgiordania, e per rispondere a questa esigenza, così come ai vari appelli provenienti dalla comunità locale, ci siamo concentrati sulla messa a punto di un piano strategico sostenibile, volto a estendere i nostri servizi alla comunità locale fino al sud del governatorato di Hebron. Caritas Gerusalemme porta avanti numerosi progetti nei settori sociale, economico e sanitario e i suoi servizi coprono la maggior parte delle città, dei villaggi e dei campi profughi della Cisgiordania e di Gaza. Durante l'ultimo conflitto ha attivato più di 16 punti medici, dall'estremo nord all'estremo sud della striscia di Gaza. Caritas è una delle più grandi istituzioni del mondo cattolico all'interno della Chiesa Cattolica. Come ha detto Sua Eminenza il Cardinale, Caritas è la mano destra e io aggiungo, è davvero il braccio destro della Chiesa per realizzare la sua visione e il suo insegnamento. E noi, nella Chiesa dei Siro-Cattolici, in questo spazio che un tempo ospitava una scuola, lo abbiamo destinato all'opera di Caritas, all'opera di carità e di servizio sociale, affinché la Chiesa mostri il proprio amore e la propria vicinanza al suo popolo. A Caritas Gerusalemme ricordo che non devono dimenticare, prima di tutto, che non lavorano per una organizzazione, sono membri della Chiesa. A volte un sorriso è più importante di un lavoro fatto in modo professionale e perfetto. Entrambe le cose sono importanti, ma devono ricordare che rappresentano la presenza di Cristo nella società. L'inaugurazione di questo centro incarna l'impegno della Chiesa a proseguire la propria missione al servizio dell'uomo, affinché le opere di misericordia e di solidarietà restino testimonianza viva dei valori del Vangelo, specialmente nei momenti in cui cresce il bisogno di sostegno e di accompagnamento. Con un gesto che riflette il proprio impegno costante nell'investire sulla persona e nel costruire il futuro delle nuove generazioni, il Club Ortodosso Arabo di Beijala ha inaugurato nuove strutture destinate ai bambini e ai giovani sotto il patrocinio del dottor Ramzi Kuri, presidente della Commissione Presidenziale Superiore per gli Affari delle Chiese, alla presenza di personalità ecclesiastiche e istituzionali, oltre ai rappresentanti delle istituzioni locali. Questo traguardo non si limita all'inaugurazione di nuove strutture, ma riflette una volontà ferma di investire nella persona, nei giovani e nel futuro della nostra società. Le istituzioni ortodosse sono state e continueranno ad essere un pilastro fondamentale della società e una testimonianza viva della profonda presenza cristiana autentica in questa terra santa, oltre a un contributo costante alla costruzione della società palestinese e alla salvaguardia della sua identità. Purtroppo nel comune di Beijala mancano strutture sportive. Naturalmente siamo arrivati a questo traguardo grazie agli sforzi del consiglio direttivo e di molte persone che sono state al nostro fianco e ci hanno aiutato. Siamo stati sostenuti da diverse aziende che hanno avuto pazienza fino ad oggi e ci auguriamo di poter avere quantomeno anche strutture per il calcio e la pallacanestro. Questo progetto rappresenta un modello di collaborazione tra le istituzioni locali e i sostenitori internazionali al servizio della comunità e conferma come l'investimento nella persona, in particolare nei bambini e nei giovani, resti il pilastro fondamentale per costruire un futuro più stabile e luminoso per le generazioni a venire.

Apriti a un gesto di solidarietà e sostieni la missione della Custodia di Terra Santa. Il Christian Media Center diffonde la buona notizia di Gesù facendo conoscere al mondo la spiritualità dei luoghi santi e la vita dei cristiani che qui vivono. Il tuo contributo ci aiuterà a portare l'annuncio del Signore risorto, il più

gente di tutti, agli uomini e alle donne di ogni lingua e nazione. Per aiutarci concretamente, apri il QR code. La tua scelta fa la differenza.

0: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borgo Italia vi porteremo in Lombardia alla scoperta del comune di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco, il rettore del santuario e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, la parrocchiale, il santuario di Santa Maria del Fonte, degusteremo alcuni piatti tipici del territorio e parleremo anche di un importante progetto collegato a Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Ma intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
1: A tra poco!
2: Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
3: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
4: Viaggia da sola.
3: So badare a me stessa.
5: Non ami ancora.
6: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
2: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.
7: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
8: Preparati alla battaglia, Mary.
9: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
10: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
11: Che cosa accadrà dopo?
7: Neanche lei è troppo male come detective?
2: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17:00.

Bentrovati, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Lombardia alla scoperta di Caravaggio, la città che ha dato le origini alla famiglia del grande pittore Michelangelo Merisi, detto il Caravaggio. Il comune si trova a 111 metri sul livello del mare e conta più di 16.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Caravaggio!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Claudio Bolandrini. Allora, ci presenti il comune di Caravaggio.
1: Benvenuti a Caravaggio, è una città della pianura della provincia di Bergamo, al confine però con anche le province di Milano, di Cremona e di Lodi. E quindi fin dalla sua esistenza è stato un po' il crocevia di traffici commerciali, culturali, che rappresentano ancora il grande interesse di Caravaggio dei nostri giorni.
0: E il nostro itinerario inizia proprio qui dal Palazzo Comunale, tra l'altro molto bello, uno dei palazzi storici.
1: Esattamente, uno dei palazzi più importanti, un tempo il palazzo di Costanza Colonna, colei che ha introdotto Michelangelo Merisi nella Roma dei Papi.
0: Michelangelo Merisi, e non a caso è molto importante qui l'aspetto culturale.
1: L'aspetto culturale è fondamentale, una delle proposte culturali che stiamo cercando di promuovere in questi anni è quella di portare il visitatore e il turista a vedere la Caravaggio che in qualche modo influenzò il giovane Michelangelo Merisi proprio negli anni dell'adolescenza e della formazione.
0: E qui già dall'interno del comune vediamo tante opere d'arte.
1: Molte opere d'arte, soprattutto molte chiese, è una città molto ricca anche per la presenza francescana, sia dei conventuali, dei riformati, dei bernardiniani.

0: con un patrimonio storico-artistico, un tripudio di colori e una spiritualità e una religiosità così profonda che senza dubbio influirono nella formazione del giovane Michelangelo.
1: E non a caso negli ultimi tempi ci sono state nuove scoperte.
0: Assolutamente, le scoperte non cessano, è assolutamente recente, risale a circa un anno fa, la scoperta di un ciclo pittorico dedicato ai fioretti di San Francesco in quello che era un ex orfanotrofio, ex asilo di Polidoro Caldara, ma che in realtà era un complesso conventuale francescano dove sono stati scoperti degli affreschi che ritraggono appunto alcuni fioretti della vita di San Francesco che risalgono ad inizio 1600.
1: E non possiamo non parlare poi dell'importanza del santuario.
0: Il santuario è una delle mete centrali per quanto riguarda il turismo religioso, è noto in tutta Italia ma addirittura anche al mondo perché ha dato vita a diverse filiazioni sia in America Latina così come addirittura anche in Australia e ci sono questi santuari in queste città più disparate del mondo che festeggiano la festa dell'apparizione della Madonna il 26 maggio.
1: Sindaco, è un altro luogo da visitare una volta giunti a Caravaggio è senz'altro la chiesa di San Bernardino.
0: Assolutamente, è una meta da non mancare. La chiesa di San Bernardino è stata oggetto di un recente intervento di restauro durato diversi anni, prevalentemente finanziato grazie al contributo raccolto da privati cittadini e dalle aziende del territorio con lo strumento dell'Art Bonus. E quindi sono tornati a risplendere nella loro originale bellezza gli affreschi del Fermostella, in particolar modo il ciclo della passione di Fermostella che sicuramente il giovane Michelangelo Meresi ha avuto modo di vedere. Tra l'altro la chiesa ospita anche nella parte dei religiosi la tomba di famiglia della famiglia Meresi.

0: E qui abbiamo anche uno scritto, no, che ci dimostra il passaggio di San Bernardino da Siena qui a Caravaggio.
1: Esattamente, la chiesa venne edificata qualche decennio dopo la predicazione di San Bernardino da Siena, che nel 1419 arrivò a Caravaggio per cercare di riappacificare la comunità caravaggina con la vicina città di Treveglio in lotta per il controllo dell'irrigazione e dei campi. La rivalità probabilmente era talmente accesa e vivace da dover costringere il santo a tornare una seconda volta per predicare la pace e convincere i podestà del tempo a riappacificarsi. Per
0: Una domanda che farò un po' a tutte le persone che incontrerò, ma che cos'è Caravaggio per lei?
1: me Caravaggio rappresenta uno dei motivi della mia vita e del mio impegno professionale come amministratore. Ho deciso di accantonare l'insegnamento di storia e filosofia e anche il lavoro che stavo svolgendo come vicepreside per dedicare 10 anni, 11 con la drammatica esperienza del Covid che ha prolungato il mandato amministrativo, alla comunità, per cui Caravaggio sono i caravaggini, sono le relazioni, sono i bisogni, le esigenze, ma anche i progetti, le aspirazioni che portano una comunità ad essere viva, accogliente, stimolante per cercare di rendere sempre la città migliore di come l'abbiamo trovata e di come l'abbiamo ricevuta.
0: Sicuramente ci saranno delle manifestazioni, quali sono le più importanti?
1: Le due manifestazioni maggiormente identitarie che meglio rappresentano la comunità di Caravaggio sono sicuramente il 26 maggio, festa dell'apparizione della Vergine del Santuario del Fonte, dove tutto il viale, anche questo un altro luogo identitario, si anima la sera per una festa di paese organizzata appunto dalle associazioni. E l'altra festa invece è quella che coincide con il compleanno di Michelangelo Merisi e che si festeggia solitamente la fine settembre. Anche qui ci sono iniziative culturali appunto per far riscoprire ai visitatori e agli ospiti la Caravaggio del Caravaggio di Michelangelo Merisi.
0: Certo, sindaco, è emozionante questo fatto che Michelangelo Merisi ha preso il nome della sua città d'origine, Caravaggio.
1: È una grande responsabilità ed è una sfida costante che chiede sempre di essere all'altezza. Il problema è che la città di Caravaggio non ha come patrimonio nessun lavoro del grande artista. Il lavoro che abbiamo cercato di fare, anche coinvolgendo storici e critici dell'arte di calibro nazionale, è quello di promuovere la scoperta di quella comunità, di quella città, di quel patrimonio storico-artistico, di quell'eredità spirituale che impressionarono tantissimo.

0: talmente Michelangelo Merese da portarlo a firmarsi sempre nelle sue opere più importanti Caravaggio. Per cui l'invito che posso fare è: se Michelangelo Merese ha avuto talmente a cuore la città di Caravaggio e la sua comunità da firmarsi Caravaggio, probabilmente un merito, una ragione, un motivo c'è, venite a riscoprirlo.
1: Grazie Sindaco, e adesso andiamo a conoscere il parroco di Caravaggio.

0: con gioia incontriamo Don Giansante Fusar, imperatore, e presentiamo la parrocchia di Caravaggio. Qui siamo all'interno di questa bella parrocchiale.
1: Beh, direi che la parrocchia di Caravaggio, che è sostanzialmente un grosso borgo, sono 14.000 abitanti più le due frazioni che si aggregano, pur essendo parrocchie diciamo così indipendenti, è una realtà un po' tipica della Lombardia, insomma, un paese che nasce intorno al castello, nella città murata, e poi man mano si espande ad occupare gli spazi esterni. La comunità cristiana qui è tradizionalmente molto radicata e questo edificio in un certo senso la rappresenta molto bene, con la capacità di inserire man mano tutte quelle realtà che la sensibilità, la devozione nei secoli ha aggiunto, conservando e trasformando. E questo è un po' il vissuto della nostra comunità cristiana di oggi, che diremmo così si trova proiettata nella necessità di conservare una tradizione e nello stesso tempo di adattarla a un sentire, a un modo diverso di vivere la fede, la religione che la nostra cultura e il nostro tempo ci dona da vivere, insomma.
0: E la parrocchiale è dedicata proprio ai due patroni?
1: Parrocchiale dedicata ai due patroni Santi Fermo e Rustico, fu dedicata in questo senso a questi due santi venerati a Bergamo, perché il capitolo della cattedrale di Bergamo donò due reliquie insigni significative a questa comunità e da lì si è generata proprio questa tradizione, legando a queste due figure, diciamo, di martiri la devozione. Con poi la leggenda che dice che prima di andare al martirio, andando da Milano a Verona, sarebbero passati da Caravaggio facendo vicino la porta della città un miracolo di risurrezione di un morto. Però queste sono parte della leggenda sulle quali non è necessario arrivare. Importante è la loro testimonianza di martiri che sono morti per la fede, insomma.
0: Qui la parrocchiale ingloba anche una bella cappella, poi, no?
1: In quella dimensione del custodire, diciamo, le cose. A fianco della parrocchiale era costruita questa cappella del Santissimo Sacramento, voluta dalla confraternita, diciamo così, dedicata proprio alla devozione del Giovedì Santo, diremmo, dove ci sono le testimonianze dell'ultima cena, la lavanda dei piedi e così via, e che essendo a fianco della chiesa, nella necessità di allargare la chiesa, è stata in un certo senso inglobata anche per creare un altare di una devozione che si aggiunge anche questa all'apparizione della Madonna. I carabaggini vanno al santuario a venerarla, però anche qui in parrocchia c'è un significativo ricordo, diciamo, di questa apparizione.

0: un'eccellenza del territorio, ma non soltanto del territorio, è l'oratorio?
1: Sì, diciamo che la comunità parrocchiale, proprio per quella volontà di integrare la novità del tempo nostro, ha investito molto sulla ristrutturazione dell'oratorio. Anche lì, palazzo storico del 1600, con ancora tutta una serie di testimonianze antiche, a cui è stata aggiunta una parte nuova, più accogliente, più capace, diciamo così, di vivere la dimensione del fare comunità, non solo per i ragazzi, principalmente per i ragazzi, ma non solo per loro. Per cui dentro nella realtà del paese, a fianco della chiesa parrocchiale, c'è questa realtà che la comunità ha affrontato con un notevole impegno economico, anche con il sostegno dell'8 per mille della Chiesa Cattolica, per cui diciamo è grata, diremmo, a una convergere di tante attenzioni su questa realtà.
0: In conclusione, qual è il messaggio del parroco ai cittadini di Caravaggio?
1: Il messaggio del parroco alla comunità cristiana è quella che ripete continuamente ogni domenica, quella capacità di fare comunità che oggi è molto più faticoso rispetto al tempo passato, diciamo, quando era un po' scontato che il paese fa una unità. Oggi va recuperata, ricostruita, cercando di tessere quelle relazioni che sono capaci, come è stato fatto nella Chiesa, di radicati su ciò che abbiamo vissuto come esperienza antica, di integrare le novità che arrivano. E le novità sono le persone che sono venute a abitare qui, non tutte di religione cristiana, e quindi questa capacità di avere uno sguardo accogliente nei confronti di tutta la realtà che oggi costituisce la comunità caravaggina.
0: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle meraviglie di Caravaggio.

0: a Caravaggio anche l'itinerario del gusto merita interesse. Lo percorriamo con Davide Tironi. Qui siamo proprio all'interno, nel cuore del centro storico, e questo è un locale antico proprio.
1: Questo,
0: no?
1: È uno dei locali più storici di Caravaggio, perché è proprio nel centro storico. Inizialmente era la osteria, la trattoria dei nostri bisnonni, che poi noi con passione abbiamo portato avanti con anche i nostri figli e nipoti, e che tuttora gestiamo.
0: Voi qui avete preparato tutte queste delizie e sono un po' tutte a chilometro zero, no?
1: Assolutamente, anche perché qua a Caravaggio e nella Bergamasca in generale, che da padrone la fa il maiale e i formaggi. Non dimentichiamoci che 9 DOP nella Bergamasca abbiamo, quindi ci sono i formaggi che anche i francesi ci invidiano, e qua ne vediamo alcuni esempi: il Taleggio, il Branzi, tutte DOP ed eccellenze soprattutto italiane e bergamasche.
0: Poi abbiamo i salumi.
1: I salumi, perché comunque, come dicevo, il maiale la fa da padrone. Infatti qua abbiamo 2 tipi di salsiccia: la salsiccia caravaggina, che è comunque arricchita con brodo e grana padano ovviamente, e la salsiccia di puro suino. Ovviamente poi abbiamo una bella porchettina, che è una rotolata, quindi pancia arrotolata, che noi mettiamo anche spesso su delle focacce. Il salame di Caravaggio, che è una deco caravaggina del comune di Caravaggio, quindi importantissimo, perché è proprio un prodotto di Caravaggio. Abbiamo uno un po' più stagionato, uno un po' meno stagionato, tant'è che poi abbiamo usato le nostre salsicce, i nostri salumi, per i 2 piatti che vi abbiamo presentato: una polenta, che non può mancare sui piatti dei bergamaschi, con funghi porcini e salsiccia caravaggina, e un risotto con zafferano, un risotto quindi giallo con zafferano, e la salsiccia di puro suino.
0: Poi vedo anche un
1: Alla
0: dolce.
1: Fine abbiamo chiuso con la torta ricetta della nonna, che è una torta di pesche. Può essere accompagnata con i nostri prodotti che produciamo, che facciamo produrre da una distilleria qui vicino a noi.
0: Questo è un amaro, no?
1: Questo è un amaro, che però si adatta benissimo anche ad essere degustato con un dolce. È un amaro con una base di chinotto, e arance e aromi naturali.
0: Poi abbiamo anche il vino del territorio.
1: Vino, no? Della Val Caleppio, perché in questa zona precisamente di produzione Caravaggio eccetera non ne abbiamo, ma in Val Caleppio, che è appena vicino a Bergamo, quindi tra noi e Bergamo, produciamo questo ottimo vino rosso, che è il Val Caleppio rosso.
0: Una domanda che ho fatto un po' tutti quanti: ma che cos'è Caravaggio per lei?
1: Beh, Caravaggio per noi è la nostra, è il nostro paese natale, dove noi siamo nati, cresciuti e dove stiamo anche lavorando e prosperando, anche perché siamo ricchi di tantissimi prodotti che negli ultimi anni stiamo veramente proponendo nella nostra clientela con un grande successo.
0: Qual è il consiglio che dà la persona che arriva sul territorio per meglio leggere proprio Caravaggio?
1: Caravaggio bisogna andare a fare un girettino sicuramente al santuario, poi venire in centro e degustare un po'. Ce ne sono tantissimi a Caravaggio di locali che offrono tutti questi ottimi prodotti, gastronomie, salumifici, molto piacevoli da andare a visitare. Quindi un giretto in centro a Caravaggio lo farei dopo aver visitato il santuario.
0: Grazie al signor Davide, e noi continuiamo il nostro itinerario alla scoperta delle bellezze di Caravaggio.

0: E adesso incontriamo Don Massimo Calvi, che è il rettore del santuario di Santa Maria del Fonte in Caravaggio. E qui ci troviamo proprio nel cuore del santuario, un santuario che vede ogni giorno tantissimi pellegrini, tantissima presenza.
1: Sì, ci sono periodi dell'anno in cui la presenza è più costante e più intensa, altri in cui è più tranquilla, ma io che sono qui da poco, definisco il santuario di Caravaggio un porto di mare perché arrivano persone nelle situazioni più diverse dal punto di vista della situazione umana, spirituale, morale. Il santuario di Caravaggio assicura tutti i giorni la presenza di almeno due confessori nel turno mattiniero e nel turno del pomeriggio. Abbiamo la celebrazione dell'Eucaristia 4 volte nei giorni feriali, 7 nei giorni festivi.
0: E tutto inizia dal 1432.
1: Guardi, praticamente qui c'è un'affluenza di pellegrini ininterrotta dal 1432, da quel 26 maggio, perché quasi subito dopo l'evento c'è stata una specie di indagine ecclesiastica e quindi in qualche modo quasi subito c'è stata l'autorizzazione alla devozione e al culto in questo luogo. Ciò che era partito da un luogo campestre dove è avvenuta l'apparizione della Madonna a Giannetta e poi ha visto la costruzione di una piccolissima cappella con accanto un ospizio per ammalati o pellegrini, poi nei secoli, come dire, si è arrivati alla costruzione di questa basilica che parla da sé.
0: Qui poi, proprio sotto l'immagine della Madonna, abbiamo la fonte, no?
1: Sì. Allora, uno dei segni dati dalla Madonna Giannetta è stato questo fontanile, fontana, che è sgorgata nel luogo dell'apparizione della Madonna e da subito questa fontana è stata riconosciuta come un luogo di particolare devozione, di particolare affidamento alla Madonna, soprattutto un luogo anche taumaturgico in qualche modo, no? Cioè una fonte a cui si veniva a bere o a bagnare la parte malata del proprio corpo per chiedere la grazia della guarigione.
0: Qui si viene proprio a pregare, vedo tante persone che entrano, c'è il silenzio e tanta emozione.
1: Guardi, da questo punto di vista sono rimasto stupito, felicemente stupito, già dalla prima domenica in cui ho fatto servizio al santuario. Una volta al mese facciamo la benedizione dei bambini nel pomeriggio. Terminato quel momento di preghiera molto semplice, ho avuto immediatamente contatto con 5 o 6 situazioni diverse e qui la gente arriva portando nel cuore le situazioni più disparate. E la vocazione di noi preti, ma non solo, anche le suore e i laici che sono in servizio al santuario, è quello di offrire un ambiente sereno, di pace, accogliente, che dimostri la capacità di ascolto della Chiesa e che si faccia interprete in qualche modo di quel cuore sempre aperto di Maria per tutti i suoi figli.
0: Oggi ho visto tanti bambini poi.
1: Adesso, chiuse le scuole, nei tanti oratori delle parrocchie qui della diocesi sono iniziati i GREST, noi li chiamiamo così, i gruppi estivi, dove fanno l'oratorio feriale in maniera stabile. Sono molti i GREST che chiedono di passare una giornata al santuario. Il santuario organizza per loro, per i più piccoli, i ragazzi delle elementari, attraverso una caccia al tesoro, arrivano al cuore del santuario che è il sacro fonte. E quest'anno per i ragazzi delle medie e delle superiori c'è un'attività sulla figura della Madonna e San Francesco perché è il tema dell'anno del GREST di quest'anno, ecco.
0: Qual è il suo invito allora? Qual è anzi il consiglio che dà al pellegrino che arriva qui?
1: Guardi, vorrei far risuonare il messaggio che la Madonna ha lasciato attraverso Giannetta. indicando nella conversione del cuore e nella riconoscenza a Dio per il tramite di Maria i due temi fondamentali del messaggio dell'apparizione. Tantissimi vengono perché magari hanno ripreso un cammino di vita cristiana oppure sentono il bisogno di un rinnovamento nella loro fede, nel loro cammino di vita spirituale, e tanti giungono anche per ringraziare la Madonna. Guardi, non più tardi di mezz'ora fa è venuta una persona che mi dice: guardi, c'è una mia conoscente che abita nelle Marche che vorrebbe fare un dono al santuario, una tovaglia per l'altare, perché ha ricevuto una grazia speciale da Maria.
0: Grazie Rettore, e noi continuiamo la nostra passeggiata alla scoperta delle bellezze di Caravaggio.

0: chiudiamo la nostra passeggiata a Caravaggio con l'architetto Simone Tironi, che è il manager del distretto urbano del commercio. Innanzitutto, che cos'è il DUC?
1: Allora, il DUC è un organo del comune che si occupa dello sviluppo del commercio, del commercio locale. Noi abbiamo deciso di puntare sul più illustre cittadino di Caravaggio, che è Michelangelo Merisi, e cercare di riportare Caravaggio a Caravaggio. Abbiamo promosso una serie di iniziative, che sono iniziative di carattere turistico-culturale, coinvolgendo anche l'enogastronomia, in modo da avere il nome del Caravaggio declinato in una serie di possibilità di espressione, che non sono la sola espressione d'arte, ma sono anche altri tipi di arte e di cultura locale.
0: Dove ci troviamo in questo momento? Perché questa è una delle eccellenze di queste iniziative.
1: Sì, ci troviamo nella sacrestia della chiesa di San Giovanni, luogo peraltro molto importante perché i genitori del Caravaggio si sono sposati in questa chiesa. La sacrestia della chiesa di San Giovanni era la chiesa originaria di questo complesso, un ex monastero cistercense. La sacrestia è un luogo estremamente bello perché è suggestivo e sembra essere veramente la cornice ideale per ospitare questi cloni del Caravaggio che noi possediamo da qualche anno e che secondo noi sono il trampolino per il nuovo sviluppo turistico e culturale della nostra città, assieme ad altre bellezze e tesori che già custodiamo. Questo sarà il primo passo di un centro studi che noi vogliamo creare e che dovrebbe essere appunto non dedicato al solo Caravaggio, ma agli altri anche artisti che hanno fatto la storia della nostra città.
0: E qui abbiamo queste tre tele.
1: Sì, allora sono le tre tele della Cappella Contarelli, della Chiesa di San Luigi dei Francesi di Roma, tre tele che erano state commissionate a Caravaggio per il giubileo del 1600. I tre cloni sono dei facsimili digitali, degli originali. Per la loro realizzazione è stata fatta un'opera estremamente sofisticata e tecnologicamente molto avanzata perché sono delle scansioni che hanno potuto cogliere lo spessore della pittura e anche le imperfezioni riproducono esattamente la superficie come nell'originale della chiesa di San Luigi dei Francesi. Inoltre sono stati poi completati da un laboratorio di restauratori, per cui c'è il tocco manuale del restauratore che ha riprodotto fedelmente anche dei piccolissimi particolari. Quindi sono tre opere assolutamente uniche e che noi qui custodiamo e che mettiamo a disposizione del pubblico per delle visite e che stanno riscuotendo molto apprezzamento anche proprio per il luogo in cui si trovano.
0: Lei parlava della gastronomia e avete anche qualche appuntamento
1: Sì,
0: poi?
1: proprio perché volendo portare il Caravaggio a Caravaggio, stiamo appunto declinando una serie di iniziative, tra le quali anche quella che abbiamo chiamato Caravaggio Tavola, che vede in due momenti dell'anno un periodo entro il quale i ristoratori che vogliono aderire, per ora sono stati anche parecchi, dedicano un piatto espressamente creato ad un quadro del Caravaggio. Quindi nei locali di Caravaggio per un certo periodo vengono degustati questi piatti. Lo faremo di nuovo a ottobre, dopo il compleanno del Caravaggio, che sono i due momenti per Caravaggio molto importanti del maggio per via dell'apparizione, e invece quello di fine settembre quando c'è il compleanno del Caravaggio, e quindi ci colleghiamo a questi due momenti per noi particolari con queste iniziative.
0: Una domanda che ho fatto un po' a tutte le persone che ho incontrato oggi, ma che cos'è Caravaggio per lei?
1: Caravaggio è la nostra città, quindi è la città in cui abbiamo vissuto, viviamo e pensiamo che i nostri figli possano continuare a vivere, quindi vogliamo che diventi una città molto importante e che abbia tutto quello che un cittadino possa desiderare.
0: Grazie a Simone Tironi e quindi Caravaggio vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Caravaggio in provincia di Bergamo. Ciao!

0: per il ciclo Stille senza tempo.
1: Quando finirà questa storia?
2: Quando saprà pronunciare a dovere.
1: No, ma non hai un po' d'orecchio?
3: In campagna.
4: Lei una principessa.
5: So di essere una ragazza ignorante mentre voi siete un gentiluomo istruito, ma non sono fango sotto le vostre scarpe.
0: My Fair Lady, questa sera, in prima serata.
6: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
7: La ricrescita!
8: Ci pensa il killer della ricrescita.
6: Ritocco perfetto.
7: 3, 2, 1, fatto!
6: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
7: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
11: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8:00.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto. Ma il venerdì santo non è l'ultima parola. L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno. L'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,

0: come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose, della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ancora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Togli il velo davanti ai nostri occhi, affinché riconosciamo che Gesù è il Signore, Dio fatto uomo per amore, perché nelle nostre strade per amore, crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Donaci la sete della parola di Dio. Rendete il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo,
1: vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo, vieni.
0: Spirito Santo, vieni. Rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria.

0: Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo,
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Amen.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo. E metti le ali al nostro cuore, affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero di ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno. Sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservati dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo

0: e sentiamo l'affanno e le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
1: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria, regina degli angeli e dei santi, e dal cielo ci protegge e prega per noi. Noi non dobbiamo sentirci mai soli nel cammino della vita, perché ci sono tante persone, insieme alla Madonna, insieme ai santi, che ci seguono nel nostro cammino per condurci dall'esilio alla patria. O Madre, tu conosci

0: la trepidazione, la bellezza dell'attesa. Tu hai atteso la nascita del Figlio di Dio, che ha scelto te come cura del mistero. Tu hai sentito il battito del suo cuore umano e divino e hai atteso la gioia di vedere il suo volto. Tu hai atteso l'ora decisiva di Gesù e l'hai visto allontanarsi da casa per dare una casa a tutta l'umanità. Tu hai atteso ogni giorno e puntualmente è giunto il giorno della croce. Tu hai continuato ad attendere nel lungo e drammatico Sabato Santo e hai visto la luce della risurrezione. Tu ora attendi per noi, tu sei la madre dell'attesa, metti olio nelle nostre povere lampade e insegnaci ad attendere il ritorno di Gesù, gioiosamente, fedelmente, tenacemente, ogni giorno. Vieni, Signore Gesù, la Chiesa ti invoca, vieni, Signore Gesù, come Maria ti supplica, vieni, Signore Gesù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Diciamo un Padre Ave Gloria, secondo le intenzioni del Santo Padre, per acquistare le sante indulgenze. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era in principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Salve o Regina, Madre di misericordia,
1: vita, dolcezza, speranza nostra, salve. A te ricordiamo, noi enti figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti, in questa male di lacrime.
0: Orso dunque, avvocata nostra,
1: rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno, o clemente, o pia, o dolce vergine Maria.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Sia benedetto il nome del Signore.
1: Ora
0: il nostro aiuto è nel nome del Signore.
1: Egli ha fatto cielo e terra.
0: Benedica, vi protegga Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. Amen.
1: Amen.
0: Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia.

0: Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
1: Chi è quest'uomo?
0: Eloe. Prima di morire io sono venuto a cercarti, David.
1: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
2: Ora anche il popolo parteggia per lui.
3: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
4: David e Golia, domani, in prima serata.
5: Che gusto avrà la tua prossima avventura? Pistacchi dell'Anatolia e cremoso gelato alla panna, ricoperti da cioccolato bianco. Scegli la tua prossima avventura con noi.
6: È presenza quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
8: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato. È irresistibile.
9: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
10: Comunque sia andata la tua giornata, c'è un momento in cui tutto il resto non conta. Ultima Expert Nutrition. Teneri straccetti in una salsa prelibata, ingredienti di qualità e una ricetta pensata per prendersi cura di loro. Il miglior rituale della giornata ogni giorno. Scopri tutte le ricette Ultima.
11: Ultima.
12: Sparkle stilato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: Elvi Voglio Straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. Elvi Voglio Straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: In prima visione.

0: TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Sono altro che un poveraccio.
5: Voglio che tu vada e che torni da me.
2: Papà, ti devo dire che sono incinta.
6: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.

Ci sono zone della Liguria dove il lavoro dell'uomo ha modellato il paesaggio, pietra dopo pietra. Siamo nella Riviera di Ponente, dove da secoli si coltivano ulivi, vigne, ortaggi e agrumi. Ma fra queste eccellenze ce n'è una che più di ogni altra racchiude il profumo di questa regione, il basilico, ingrediente simbolo del pesto. Oggi questa tradizione continua a vivere, ma si rinnova. Dal piano campo si è passati a serre di ultimissima generazione e a sistemi colturali che permettono di ottenere un basilico di alta qualità, ottimizzando l'uso di acqua ed energia, riducendo gli sprechi e rendendo le aziende agricole sempre più sostenibili e resilienti alle sfide del cambiamento climatico. E allora andiamo a scoprire tutto questo con Agrinet, il futuro in campo.

tra il blu del mare e il verde della collina, dove la terra si aggrappa alla roccia e ogni ettaro coltivato è una vera conquista, la Liguria ci racconta di un'agricoltura unica nel suo genere. Qui, dove le fasce terrazzate si affacciano sul Mediterraneo, l'innovazione e la tradizione si incontrano per affrontare una sfida davvero emergente, quella di continuare a produrre qualità in un territorio delicato e fragile. E allora noi vi portiamo tra la costa di Ponente e l'entroterra per raccontarvi di una delle coltivazioni simbolo di questa regione. Il basilico, davvero un portabandiera della Liguria nel mondo. Partiamo da Genova Pra, dove incontriamo Stefano Bruzzone che coltiva questa erba aromatica e la trasforma in pesto, e poi ci spostiamo verso la provincia di Savona, dove la sperimentazione e la ricerca ci traghettano verso il futuro.

0: Benvenuta Francesca in una delle nostre serre. Ogni serra ha un nome, sotto Brichetto. In genovese vuol dire montagnola, Brichetto. E qua la montagnola è diventata una nostra serra. Vieni.
1: Andiamo. Ci troviamo a Pra, un ex borgo marino oggi famosissimo per il suo basilico, che qui trova le condizioni ottimali per crescere. Ci racconta tutto Stefano Bruzzone, oggi alla quinta generazione di una importantissima azienda locale che coltiva basilico in terrazzamenti. Stefano, quella del basilico davvero è una coltivazione anche curiosa, perché è abbarbicata nelle colline tra il mare e la montagna.
0: Sì, è vero Francesca, in questa verticalità noi coltiviamo il basilico, questo prodotto verde, brillante, intenso, e questa foglia convessa, baciati dal sole. Questo è un grandissimo ingrediente per noi. Alle nostre spalle abbiamo gli Appennini e quindi quella che è la brezza, il vento, l'aria, l'acqua sorgiva e soprattutto quello che è la nostra esperienza. Dai primi del Novecento, dove venivano fatti i primi impianti e quindi il basilico veniva coltivato sia in pieno campo, ma anche i primi impianti serricoli, dove gli impianti serricoli erano dovuti a un'esigenza: trovare il basilico tutto l'anno in commercio. Ovviamente parliamo di impianti serricoli molto rudimentali: legno, vetro, pali di castagno. La nostra prima serra è stata costruita nel 1911, qua proprio sotto di noi, fino ad arrivare agli anni 70, dove le strutture cambiano, si modernizzano. Abbiamo del vetro, delle strutture metalliche, aperture non più manuali ma elettrificate, e quindi piano piano queste generazioni danno comunque un segnale di evoluzione. Dal 2002 l'azienda ha fatto tanti investimenti innovativi: serre moderne, tecnologicamente avanzate, con sistemi computerizzati all'interno. All'interno della serra avvengono determinate cose. Secondo dei nostri parametri impostati, avvengono in maniera automatica. Dalla bagnatura, che avviene tramite una barra bagnante, quindi l'acqua data alla singola pianta è costante, sempre. D'estate si bagna di più, d'inverno di meno. Ecco, quindi questo è un grandissimo vantaggio, perché abbiamo un grandissimo risparmio idrico. All'interno delle serre abbiamo dei riscaldamenti basali e quindi mettiamo acqua a bassa temperatura. Questo ci consente un grandissimo risparmio economico, ma ovviamente è questo il nostro focus: meno emissioni in atmosfera. Abbiamo dei teli di ombreggio. Perché? Perché il basilico va coccolato, va seguito. La bagnatura è fondamentale, quindi noi sappiamo di non mantenere l'umidità sopra il 70%, perché lì potremmo avere dei problemi sotto il punto di vista fungini. Ecco, sono tutti aspetti che fatti in serra possono essere controllati, perché abbiamo una struttura protetta. Noi coltiviamo all'interno di un contenitore, quindi l'operatore non è costretto a chinarsi e lavorare chinato, ma il prodotto finisce all'interno di un laboratorio di lavorazione, dove viene eseguiti dei bouquet, quelli che ho in mano io, 45-50 steli di basilico, e questo è un consumo dato alla massaia, quindi chi vuole fare il pesto a casa, il ristoratore, o altrimenti viene tagliato e conferito al laboratorio di produzione. Siamo all'interno della nostra sala di semina. Qua è un po' il cuore pulsante dell'inizio del nostro basilico che coltiviamo qua. Il basilico viene seminato all'interno di questo contenitore riempito di terra, e ogni alveolo ha 15 semi di basilico. Viene bagnato nella prima stazione, nella seconda stazione viene bagnato con del tricoderma. Il tricoderma è un fungo positivo, non tutti i funghi sono negativi, dà una grandissima mano alla radicazione del basilico.
1: Quindi fa anche da fertilizzante?
0: Esattamente. I contenitori vengono messi su un carrello e portati all'interno di una cella climatica. All'interno di questa cella climatica abbiamo delle condizioni favorevoli, 25 gradi e 100% umidità. Stazionano 3 giorni, una volta che il basilico è germinato va a finire all'interno delle serre. Lì l'allevamento all'incirca dura, a seconda dei periodi, invernali 30 giorni, estivi 24 giorni. E lì abbiamo pronto il basilico.
2: Francesca, qua siamo nel reparto confezionamento e ogni giorno dalle nostre serre arriva il basilico tagliato e nello stesso giorno entra nel locale lavaggio basilico, viene lavato, messo nelle casse blu e viene poi miscelato insieme agli altri ingredienti nel frullino nell'area produzione. Gli altri ingredienti che abbiamo sono principalmente il basilico, ovviamente, i formaggi grana padano, parmigiano reggiano e pecorino DOP, i pinoli, l'aglio, perché è prodotto con aglio, il sale e abbiamo

come ingrediente finale l'olio extravergine. Il sapore finale del prodotto ha praticamente questo gusto fresco, questa caratteristica molto delicata, questo colore intenso, questo profumo che sprigiona il prodotto quando viene processato, si vede anche qua, quando viene lavorato si sente questa nota di freschezza che penso che sia proprio una caratteristica fondamentale del nostro prodotto.

0: Prendiamo 4 piantine.
1: 4?
0: 4.
1: Sì.
0: Dipende poi come viene bene a te, con quale mano, diciamo.
1: Ok, ho paura.
0: Io le metto nella destra.
1: Ok.
0: L'importante è il sopra, quindi che venga una cosa...
1: Un vero bouquet.
0: Esatto, circolare.
1: Ok.
0: Prendiamo la carta.
1: Sì.
0: E la intestiamo in questa maniera qua. Lo sdraiamo.
1: Sulla carta, sì.
0: Esatto. Con l'altra mano.
1: Sì.
0: Praticamente sì. Lo sediamo.
1: Ok.
0: È un po' difficile.
1: Sembrava semplice.
0: Sembra più semplice, sì. Con l'altra mano.
1: Sediamo.
0: Esatto. E con le dita, esatto, tu vai a fare questo lavoro qua.
1: Ecco.
0: In modo da non schiacciargli la testa.
1: Chiaro.
0: E questo.
1: Va bene, vediamo la differenza al tuo e il mio.
0: Vabbè, è il primo, comunque è chiuso.
1: Si vede
0: e
1: che
0: non
1: è il primo.
0: Okay. E che è già buono.

0: Il basilico, questa erba aromatica utilizzata già dai greci e dai romani, oggi è oggetto di studio e allora andiamo a visitare il Centro Regionale di Sperimentazione e Assistenza Agricola e incontriamo il direttore Giovanni Minuto. Giovanni, voi avete 4 ettari con campi sperimentali, serre, laboratori. Cosa fa esattamente questo importante centro per la Liguria e non solo?
1: La nostra è una struttura che nel 2026 compirà 60 anni, quindi una struttura molto importante che ha attraversato tante epoche diverse e nell'attraversare queste epoche la nostra struttura si è sempre adattata a quello che sono le problematiche delle aziende, quindi dalla difesa delle colture al miglioramento anche genetico delle stesse, fino alla diagnostica fitopatologica, quindi l'individuazione delle cause, delle malattie, le alterazioni parassitarie, le alterazioni non parassitarie. Oggi, in epoca di cambiamenti climatici, andiamo sempre di più verso quello che è l'insieme di quelle alterazioni non legate ad una causa, un insetto, un fungo, ma un insieme di cause legate appunto all'aumento delle temperature, all'aumento dell'umidità, alla carenza di acqua, quindi tutta una serie di azioni che poi culminano con la certificazione delle produzioni che sono fondamentali per consentire la produzione agricola.
0: Abbiamo visto coltivatori come Stefano che hanno deciso di abbandonare la coltivazione tradizionale in terra per adottare tecniche innovative come il fuorisuolo, dove in parte c'è terra ma non solo. Come mai gli agricoltori oggi sono portati a cercare soluzioni diverse dalla coltivazione tradizionale?
1: Beh, sai, intanto occorre ricordare che non esiste mai una strategia unica per consentire una produzione. Dobbiamo mettere insieme tecniche diverse, quindi le tecniche di coltivazione, il fuorisuolo, piuttosto che la rotazione delle colture, quindi mezzi agronomici, biologici, genetici, fisici e infine anche chimici che consentano di ottenere una produzione. Purtroppo nel caso della nostra Liguria le superfici coltivate sono molto piccole e quindi siamo costretti a arrangiarci come si può. E quindi dove non posso fare rotazione o disinfezione del terreno, ecco che sostituisco il terreno con un altro materiale, come può essere la torba, ma non solo, ma anche l'aeroponica, cioè l'assenza di terreno, per evitare che patogeni e parassiti tipici del suolo possano entrare all'interno della pianta.
0: Giovanni, in questa serra bellissima, piena di piante diverse, che cosa fate? Cosa sono poi tutti questi cartellini?
1: Ma vedi, noi stiamo lavorando sulla raccolta europea delle varietà di basilico per valutare

0: caratteristiche legate proprio all'ottenimento del basilico che poi il consumatore gradisce, un basilico profumato, caratteristico del nostro territorio, e quindi qui noi confrontiamo queste varietà per valutare la capacità produttiva, il contenimento di patogeni e parassiti, la tolleranza a patogeni e parassiti, ma anche se andiamo a vedere qui, vedi i cartellini, ci sono dei cartellini dall'1 al 9, ecco, dalla 1 alla 9 abbiamo le antiche varietà del nostro territorio. A me piace farvi vedere farti vedere questa varietà che è una delle più antiche varietà di basilico della Liguria a foglie piccole e da questa noi per esempio traiamo fonti di tolleranza ad alcuni parassiti e patogeni, così come è tollerante ad un altro fungo patogeno molto invasivo in questi ultimi 20 anni, che è la Peronospora belbari, un po' come la Peronospora della vite, ma sul basilico. Quindi si tratta di un lavoro non solo di confronto tra varietà commerciali esistenti sul mercato, ma anche di valorizzazione della biodiversità del territorio. Anche la biodiversità è uno strumento di difesa fitosanitaria, di contrasto a quello che sono le alterazioni patologiche, entomologiche, ma anche fisiopatologiche che, ahimè, ci attanagliano sempre di più.
1: Ho visto però che avete una serra molto tecnologica.
0: Se vuoi, andiamo a vederla e ti faccio vedere alcune chicche che noi abbiamo in questa struttura.
1: Andiamo.
0: Qui volevo farti vedere un paio di innovazioni che sono state introdotte da noi, ma alla fine vengono introdotte dalle aziende agricole, dai costruttori di serre, perché da noi vengono proprio ad ispirarsi. In questo caso vorrei farti vedere l'impianto di raffrescamento e riscaldamento con la geotermia. Noi quindi utilizziamo il calore del pianeta Terra per riscaldare d'inverno la serra e raffrescarla d'estate. Ma poi anche abbiamo un bel impianto fotovoltaico che consente quindi di produrre energia elettrica che noi andiamo a trasformare attraverso un motore a idrogeno in idrogeno che poi restituisce energia quando la serra ne ha bisogno. E da ultimo, proprio per te, ho acceso anche l'impianto di illuminazione che contiene sia una serie di luci LED fotosintetiche, quindi per lo sviluppo della pianta, ma anche in grado di contenere la sporulazione di funghi e la propagazione di batteri e lo sviluppo di alcuni insetti. Quindi cerchiamo di utilizzare in questa serra tutte quelle che sono le innovazioni, come ti ho detto, ma anche altre costruttive, per consentire una produzione sempre più efficace, al minore impatto ambientale possibile, per consentire al pianeta di sopravvivere al meglio, ma anche al consumatore di mangiare in maniera sana.
1: Cuore del centro è naturalmente il laboratorio fitopatologico. Qui incontriamo Anna, una ricercatrice che sta analizzando proprio dei campioni di basilico. Anna, quali sono le principali patologie che colpiscono questa pianta?
2: Beh, una delle più importanti è la peronospora. Hanno dei giallumi, di solito seguono le nervature, questi giallumi, e soprattutto nella pagina inferiore, se la malattia è già andata avanti, troviamo la sporulazione. Però, per essere sicuri, andiamo a fare un controllo in microscopia. Abbiamo le tipiche formazioni della peronospora.
1: Hanno, oltre alla ricerca tradizionale col microscopio, quali altre attività sperimentali portate avanti?
2: Beh, le analisi si possono fare anche attraverso tecniche molecolari come la PCR, ad esempio. Nel seme si può fare un controllo per la qualità della semente e per vedere appunto se è presente la peronospora oppure no.
1: Ci troviamo adesso a Borghetto Santo Spirito e qui andiamo a conoscere Paolo Gazzotti che porta avanti la coltivazione del basilico in maniera veramente innovativa. Lui non utilizza la terra, si chiama aeroponica ed è particolarmente adatta alla coltivazione delle erbe aromatiche e anche dei piccoli ortaggi. Andiamo a vedere.

0: Paolo, tutto è iniziato una decina d'anni fa da una tua idea. Tu facevi l'università, ingegneria, poi a un certo punto la tua passione di bambino per l'agricoltura ti ha portato a creare una serra veramente innovativa dove il basilico cresce fuori dal suolo, fuori dalla terra. Cosa è successo in te?
1: Niente, stavo sviluppando un progetto con l'università in cui mi sono imbattuto in un esperimento che stava facendo la NASA per le coltivazioni interspaziali, e quindi il problema grosso che avevano era il trasporto di peso e soprattutto di risorse. Quindi con un mio amico ho iniziato a fare un test in casa con un mini impianto autocostruito e poi da lì è partito tutto e abbiamo cercato poi lo sviluppo a livello industriale di tutto il processo. Questo è un impianto aeroponico, quindi è un impianto in cui la nutrizione della pianta viene tramite una nebulizzazione di una soluzione nutritiva direttamente sulla radice. Il vantaggio principale è che è un ciclo chiuso, quindi tutto quello che la pianta non assorbe viene rimesso nel sistema, quindi abbiamo dei enormi risparmi idrici e di fertilizzanti. In più la radice rimane sempre ossigenata e quindi diminuiamo di una grossa percentuale le patologie fungine che potrebbero attaccare la radice. Dopo che le piantine nella serra di accrescimento e di acclimatamento arrivano a questa dimensione qua, sono pronte per essere messe in impianto. Quindi il lavoro è molto semplice, si prende la piantina, si inserisce nel suo alloggiamento e la nebulizzazione inizierà a lavorare sulle radici. Nel giro di 2 settimane, 10 giorni, la piantina diventerà quasi raccoglibile. Le radici saranno già sviluppate per 4-5 centimetri. L'importante è che rimangano molto bianche e grazie a quello loro assorbono tutto il nutrimento dalla soluzione nutritiva.
0: Posso guardare qui
1: Sì,
0: sotto?
1: certo, la soluzione nutritiva arriva grazie a un sistema di ugelli
0: Sì.
1: che nebulizza direttamente le radici.
0: È incredibile. Ma quindi il segreto della tua coltivazione è anche il mix di elementi nutritivi?
1: Certo, in base alla composizione dell'acqua di partenza, noi scegliamo una soluzione nutritiva e andiamo a integrare gli elementi che mancano con i nostri fertilizzanti.
0: Paolo, tu hai dedicato una parte dell'azienda vicino alle serre, una stanza, anzi una camera di sperimentazione, un luogo futuristico dove avviene che cosa?
1: Questa è una camera di sperimentazione che abbiamo costruito grazie a fondi europei. È dedicata appunto alla sperimentazione di varietà di basilico che principalmente ci vengono fornite dal CERSTA, che è il centro di sperimentazione che c'è dal Benga, in cui noi facciamo determinati test. Primi dei test sulla soluzione nutritiva, sull'adattamento a un ambiente con i LED che abbiamo anche noi poi in serra, e uno stress sui patogeni e uno stress sulle condizioni ambientali. Così noi poi riusciamo a ricreare l'ambiente perfetto in serra per la crescita del basilico che scegliamo.
0: In Liguria ogni famiglia ha la sua ricetta del pesto. Ovviamente gli ingredienti non cambiano, ma possono cambiare le dosi. Ce lo racconta bene Marisa, che ha imparato a farlo da bambina
2: Sì,
0: grazie alla nonna.
2: esatto, ma grazie alla nonna mi faceva salire su una sedia e o pestavo o tritavo, perché la nonna aveva il suo metodo per fare il pesto. Siccome era sempre di corsa, cercava di abbreviare i tempi. Ci proviamo?
0: Andiamo.
2: Dai. Allora, pestiamo un po' di aglio.
0: Sì.
2: Andiamo. Vuoi che cominci io?
0: Sì, così mi fai
2: Dai,
0: vedere.
2: ok. Perché è un lavoro faticoso anche pestare, capisci? Noi siamo sempre andati a occhio,
0: E infatti volevo
2: perché
0: chiederti sulle dosi.
2: pesi assolutamente solo e soltanto ad occhio. Prego. Vado, Intanto vado, comincio a tritare. Io aggiungo il formaggio per evitare che diventi nero.
0: Allora, secondo me qui ci siamo.
2: Ok, adesso tra poco arrivo col basilico.
0: Ok, quando sei pronta.
2: Poi il sale, chiaramente, ma noi lo mettiamo all'ultimo, anche l'olio d'oliva. Dai, andiamo.
0: Andiamo. Vai.
2: direi che possiamo andare.
0: Sì.
2: Buttiamo la pasta, sia le trofiette di reco che i gnocchi che mangiavamo noi da bambini, perché il pesto per noi andava mangiato con gli gnocchi.
0: Andiamo.
2: E patate.
0: Allora abbiamo trofiette al pesto e gnocchi di patate al pesto.

0: Vi sentite stanchi? Avete notato che la pelle perde elasticità, i capelli si assottigliano e le articolazioni fanno male? Non siete soli. Questi problemi affliggono molte persone ogni giorno.
1: Nei ultimi anni ho notato che la mia pelle era opaca e priva di vita. I miei capelli si stavano assottigliando e sentivo dolori alle articolazioni. A volte mi sentivo davvero sopraffatta e incapace di godermi la vita.
0: Ecco a voi la novità di BioStile, Collagen Powder Blend con acido ialuronico. Un integratore innovativo che combina 5 fonti di collagene idrolizzato, acido ialuronico, curcumina, silicio, shilajit e vitamina C. L'acido ialuronico favorisce l'idratazione, mentre la curcumina aiuta a ridurre l'infiammazione e a mantenere il benessere generale.
1: Da quando prendo Collagen Powder Blend, la mia pelle è più giovane, i capelli più forti e vitali. Inoltre, i dolori articolari si sono notevolmente alleviati e mi sento piena di energia.
0: Oggi puoi avere Collagen Powder Blend a un prezzo speciale. Non perdere tempo. Per maggiori informazioni chiama il numero verde o visita il nostro sito.
2: Grazie a Collagen Powder Blend mi sento di nuovo in forma. La mia pelle è più elastica e idratata. È davvero un prodotto straordinario che consiglio a tutti.
0: Collagen Powder Blend di BioStile. Per una pelle più giovane, capelli forti, ossa sane e muscoli in forma. Chiama il numero verde per maggiori informazioni.
3: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
4: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
5: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fito Latte, con fito estratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
6: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio, con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
8: La ricrescita!
9: Ci pensa il killer della ricrescita.
7: Ritocco perfetto.
8: 3, 2, 1, fatto!
7: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
8: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo!
10: Abbiamo un caso da risolvere. Allora, su chi indaghiamo?
11: Preparati alla battaglia, Mary.
12: Ha mai risolto casi così difficili? Sono la mia specialità.
13: Salta fuori nei posti più strani con la gente più strana.
8: Che cosa accadrà dopo?
10: Neanche lei è troppo male come detective.
4: La serie Frankie Drake Mysteries, oggi alle 17. Storie di vita, drammi familiari e amori. Protagoniste, le donne agli inizi dell'Ottocento, nella vasta e incontaminata valle delle montagne rocciose canadesi.
14: Non possiamo andare avanti così. Ti serve un marito.
15: Viaggia da sola.
14: So badare a me stessa.
16: Non ami ancora.
14: Siamo forti. Questo paese è pieno di donne come noi.
4: La valle delle rose selvatiche, oggi alle 15:15.

Se non fosse domenica, sarebbe questa la memoria liturgica dei santi Gioacchino ed Anna, che sono i nonni di Gesù ed è anche allora la festa dei nonni. Vengono detti anche angeli custodi, a buon ragione. Ecco, Gioacchino ed Anna, che sono i genitori di Maria, in qualche modo hanno vissuto nella loro vita quello che poi è la promessa, diventerà la promessa di Gesù. Gesù ci invita a fare comunione con lui, che è la perla, che è il tesoro, che è la

0: che tutti vuole pescarci. Ecco, il Vangelo di questa domenica è uno dei Vangeli dove noi troviamo la similitudine per il regno dei cieli. Troviamo questa volta, dicevo, la perla di grande valore, il tesoro che viene disseppellito dalle profondità della terra e poi ecco la rete che i pescatori gettano e che raccoglie i pesci per dirci. In qualche modo, come noi possiamo intuire che il regno dei cieli è questa relazione con Gesù, relazione di comunione con il Padre, per la quale merita lasciare tutto quello che non parla di lui.
1: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: Il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero: Sì. Ed egli disse loro: Per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche.
0: Ma chi di noi da bambino non ha sognato, fantasticato sul ritrovamento di un tesoro? È uno dei ricordi più vividi che ho di me bambina. L'ascolto delle fiabe, questo fantasticare di trovare un forziere pieno di pietre preziose, di collane di perle. Mentre parlo ce l'ho ancora davanti agli occhi, no? Quello che sognavo. Io credo che ciascun bambino o bambina abbia questa memoria, la scoperta di qualcosa che viene disseppellito da sottoterra in una caverna, le storie dei pirati, dei tesori nascosti. Quando Gesù parla, sa toccare le corde profonde dell'immaginario umano. Allora l'idea di qualche cosa che è seppellito, che non è visibile, che tu ci cammini sopra e non sai che stai camminando su una fortuna, su un tesoro, e che poi improvvisamente proprio tu lo riporti alla luce. E svolti la tua vita, no? In qualche modo, perché sognare di trovare un tesoro significa che la tua vita a quel punto non ha più bisogno di nulla, meglio che una vincita, per carità, bello trovare un tesoro. Ecco, questo fa parte un po' dell'immaginario collettivo, un po' degli archetipi dell'umanità. E Gesù di questo parla in questo Vangelo. Il regno dei cieli è simile, ricordo, siamo ancora al capitolo 13 del Vangelo di Matteo, il capitolo delle parabole del regno. Un tesoro e poi una perla e poi la rete dei pescatori. Vediamo il tesoro che è nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Quest'uomo non sa che c'è un tesoro, quest'uomo non sta cercando. È molto importante questo perché l'uomo è un cercatore, noi abbiamo una inquietudine nel cuore che lo sappiamo o meno ci spinge a cercare Dio. Quest'uomo è un cercatore, ma non sa di esserlo. C'è nel profeta Isaia che Dio dice per bocca del profeta: Ho detto, eccomi, eccomi a un popolo che non mi cercava. E nella vita accade anche così, che in retrospettiva ci si guarda dietro e si capisce che il Signore ci ha cercato quando magari noi non eravamo coscientemente in ricerca di Lui. È molto importante questo perché ci dice che ma che la salvezza dipende sempre da Dio che viene a noi, che per quanto noi possiamo sforzarci, è sempre Dio che viene a noi, Lui è il primo a chiamarci. Allora quest'uomo sarà passato lì, ecco, si trova di sotterrare questo tesoro. Ed è un uomo intelligente. Qui c'è un discernimento, c'è la virtù della prudenza all'opera, perché deve avere calcolato quanto questo tesoro valeva. Quindi deve essere stato accorto. L'accortezza è uno degli elementi della virtù della prudenza. Poi concretamente si mette all'opera. Non lo prende. È interessante perché i sogni da bambina io l'avrei preso, questo tesoro. Invece quest'uomo fa una cosa strana, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Cioè, in qualche modo è una sorta di legalità che quest'uomo usa, ma è un uomo intelligente, perché lui sa che se avesse comprato quel campo, nessuno avrebbe poi rivendicato la proprietà di quel tesoro, per cui agisce in modo tale da mettere al sicuro quel tesoro. Cioè è talmente importante non farselo soffiare, da dare una parte anche dei suoi averi. Non è avido, perché spende comunque qualcosa di suo per avere in maniera inoppugnabile questo tesoro. La causa di tutto questo? La gioia. Annota Matteo che Gesù dice pieno di gioia. Cioè è la gioia che permette a lui di perdere qualche cosa per investirlo, per avere questo campo che contiene il tesoro. Ecco, non agisce in modo avventato, ma ragiona, calcola. Giorgio La Pira, il venerabile sindaco di Firenze, padre costituente, lui diceva di sé essere rimasto un ragioniere, perché il diploma delle scuole superiori che lui aveva era diploma di ragioneria. E lui sempre, per tutta la sua vita, diceva: ma io sono rimasto un ragioniere, sono uno che sa fare i conti, se investo tot devo avere tot, e io sono cristiano, sono credente proprio perché sono un ragioniere, perché ho capito che non c'è investimento migliore che l'investimento su Gesù Cristo, che è il vero tesoro. Ecco, io a volte quando medito questo Vangelo mi torna questa frase di un santo, quindi è affidabile. Quest'uomo perde qualche cosa, chi vuol venire dietro di me rinneghi se stesso, prenda la sua croce e mi segua. E il seguire Gesù è sempre qualche cosa in perdita, secondo la mentalità nostra, la mentalità del mondo, ma il frutto è la gioia. Cioè alla fine quello che certifica che una vita sta funzionando è l'essere pieni di gioia. Io tante volte dico anche in oratorio ai giovani, ai ragazzi, ma se fosse vero che quello che ti viene detto è vero, che la sessualità libera, che ti devi divertire, che la droga in fondo, uno spinello, cosa vuoi che sia, tutte queste cose funzionano, tu dovresti essere la persona più felice. Poi alla fine invece io ti vedo che sei addormentato, che sei spiritualmente proprio in coma, lì a scrollare i video sul telefonino senza grandi interessi, la violenza. Allora se l'albero si riconosce dai frutti, se non c'è la gioia, vuol dire che questo campo per il quale stai vendendo, no, i tuoi averi è un campo che non nasconde un tesoro, ma che forse è la porta degli inferi. La gioia è ciò che dice che realmente stiamo investendo su Gesù. Allora, quest'uomo non sta cercando, ma è cercato, trova senza sua, come dire, merito, però il merito suo è di aver capito e di aver agito in maniera prudente. È così importante che devo metterlo in sicurezza. Invece c'è un mercante. Qual è il lavoro del mercante? È quello di cercarli i tesori, è quello di fare affari, e quindi va in cerca di perle preziose, ma vedete, cerca le perle al plurale, ma trova la perla. È estremamente importante questo cambio dal plurale al singolare. Cerca la perla, quella perla che qualunque valore possano avere le altre perle, non sono equiparabili all'unica perla per la quale

e vende tutti i suoi averi e la compra. Tutti, eh? Tutti. È impressionante perché un mercante, se è avveduto, è qualcuno che resta sempre con qualche cosa in cassa, perché può sempre succedere qualcosa nella vita. Qui invece no, questa perla è talmente bella, talmente preziosa da far rischiare anche il fondo cassa, cioè da restare senza nulla. Penso al mio Francesco d'Assisi, penso a tutti gli amici di Dio che hanno reputato la ricchezza dell'amicizia con Gesù il bene più grande, in questo bene trovare tutti gli altri beni. Quindi in realtà non sono rimasti senza ricchezza, ma hanno trovato la ricchezza che contiene tutte le altre ricchezze. Questa perla è Gesù. Questa perla è il regno dei cieli, cioè l'amicizia con il Signore Gesù, che merita. Diceva Benedetto XVI, ci sono dei sì che meritano dei no. E i no sono tali perché custodiscono il sì. Quindi la sequela a Gesù non è un insieme di no, di rinunce, ma quando si ama, da questo amore poi si sceglie tutto quello che può minare, uccidere, mettere in pericolo l'amore. Cioè, questa è un'esperienza universale. E poi la rete a strascico è un modo di pescare che praticamente dentro la rete fa cadere di tutto perché viene trascinata questa rete e quindi quando viene portata a riva si trovano pesci buoni e pesci cattivi. In alcune zone è vietata, per esempio, questo tipo di rete oggi perché è veramente un sistema che non lascia nessun pesce fuori. E questo serve a Gesù per dire che c'è questo tempo nel quale tutti sono chiamati a entrare in questa rete, che il regno di Dio è aperto a tutti, che il regno di Dio è una possibilità per tutti, che è in cerca di tutti. Il Signore si china su ogni uomo, su ogni donna perché non vuole che nessuno si perda. Ma l'essere buono o l'essere cattivo non dipende dalla scelta di Dio. C'è un giudizio che coglie la nostra libertà. Cioè, noi tutti siamo chiamati, ma la qualità della nostra risposta dipende dalla nostra libertà. E vorrei dire, da quale tesoro la nostra libertà trova, vuol trovare, vuol cercare, da quale perla preziosa la nostra libertà si lascia ammaliare. Ecco, qui siamo davanti al mistero di una salvezza che è offerta a tutti, per la quale il Signore ha dato la vita e fino all'ultimo istante della nostra vita la grazia ci sollecita a dire il nostro sì a Gesù, ma c'è anche la terribile possibilità, fino all'ultimo istante della vita, di dire no a questa grazia che non si arrende fino davvero all'ultimo istante. Voglia il Signore per me, per ognuno di noi, che il nostro sì sia oggi, domani, fino all'ultimo momento della vita, o almeno desiderare di dire: Signore Gesù Cristo, abbi misericordia di me, sono un povero disgraziato, ma voglio star con te.

Nel Vangelo abbiamo conosciuto degli uomini pronti a capire l'occasione quando si presenta e a lasciare tutto per avere ciò che è più prezioso, cosa che invece a volte non si è liberi di fare perché si è colti dalla febbre del possesso, l'avarizia. Allora ho pensato di commentare questo Vangelo dove troviamo degli uomini pronti a cogliere l'occasione, mettendolo invece a confronto con un personaggio, il personaggio di Arpagone, che è il protagonista dell'opera teatrale L'avaro, che Molière ha scritto nel 1668. Chi era Molière? Molière era un avvocato che lascia la carriera dell'avvocatura per fondare, ecco, una compagnia teatrale che ebbe alterne vicende. C'è stato però un momento nel quale il re, Luigi XIV, incontra,

Molière, la compagnia di Molière diventa compagnia reale e quindi iniziano un po' le sue fortune. Fra le sue fortune ecco proprio la scrittura di quest'opera. Chi era Arpagone? Ma Arpagone era un avaro terribile, un vecchio avaro invecchiato nell'avarizia. Il vecchio Arpagone aveva due figli, che erano due bravi ragazzi, Cleante ed Elisa. Cleante che vuole sposare Marianna, sulla quale però ha messo gli occhi lo stesso Arpagone, e Elisa che vorrebbe sposare Valère. Insomma, questi due legami sono evidentemente invisi al padre, che aveva ben altre mire per Elisa, per esempio, ma sono tutte trame che Arpagone tesse non perché ha a cuore il bene dei figli, ma perché fa i conti con quello che ha il suo patrimonio da accrescere. Finché una cassetta che contiene un tesoro sparisce da casa di Arpagone e finché di fatto si scopre che il furto di questa cassetta era stato orchestrato niente di meno che un po' dai figli per riavere indietro questo tesoro. Acconsente obtorto collo, suo malgrado, al matrimonio di Cleante con Marianna e di Elisa con Valère. Ecco, vedete, Arpagone resta un po' nella storia come il segno di qualcuno che è così preso dai soldi, da passare sopra a qualunque buonsenso e a qualunque affetto. L'avarizia rende ciechi, non solo ciechi davanti proprio agli affetti, ma anche ciechi davanti a quelle possibilità che possono offrirsi nella vita, che non immediatamente sembrano avere un riscontro, un interesse da incassare, ma che invece sono eventi, sono dei fatti che contengono delle ricchezze, che contengono delle possibilità di relazione, di crescita, di bontà, che sono fondamentali per la vita. Ecco, Arpagone è qualcuno che ha il cuore stretto, invecchiato in ciò che crede di guadagnare, di avere e di fatto perde tutto, perché è vero sempre quella parola del Vangelo che chi vorrà salvare la propria vita la perderà, ma chi perderà la propria vita invece la ritroverà fruttificata, ecco, mi viene da dire fruttificata. Allora la scelta nostra davanti a questo Vangelo è essere Arpagone che non riesce a vedere la storia nella verità che gli scorre davanti, oppure essere come questo mercante del Vangelo che è capace di lasciare andare perché comprende che c'è qualcosa di più rispetto a quello che già ha. Prendere, lasciare, cogliere il momento opportuno per poter avere di più, e il di più è sempre la vita e la vita in abbondanza.

0: in Prima Visione TV.
1: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
2: Sento che con te posso essere felice, felice per sempre.
1: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
3: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
4: Io ti amo, Maria Vittoria.
2: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
1: Non sono altro che un poveraccio.
2: Voglio che tu vada e che torni da me. Papà, ti devo dire che sono incinta.
5: Andrei a stare in convento.
0: La telenovela Tempo di amare, tutti i martedì, in prima serata.
6: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
7: È più forte di me, non riesco mai a stare ferma. Ma mi regalo sempre un momento ultradolce con la mia crema modellante. E i miei capelli sono idratati e morbidi in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultradolce, da Garnier.
8: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
0: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
9: Ok, salute e benessere, ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
11: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
12: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
11: Come ne è uscita?
12: Pare di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
11: Bravissima.
13: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
14: Fave di fuca ti cambia davvero la vita.
15: Il buongiorno ti darò.
16: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
17: La storia che vi vogliamo raccontare parte esattamente da questo luogo. Qui accadrà qualcosa di straordinario. Una storia incredibile di devozione e di preghiera.
0: Indagini ai confini del sacro. Domani in seconda serata e il sabato alle 8.
18: Per me la vita comincia e non finisce mai.
19: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
20: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
21: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
22: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
0: Soul, questa sera alle 21.05.

0: comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Fratelli carissimi, buona domenica. Oggi, Pasqua della settimana, celebriamo con gioia e con fervore di fede la nostra assemblea domenicale, nella quale il Signore stesso ci raduna e ci invita. Dio sta nella sua santa dimora, a chi è solo fa abitare una casa, dà forza e vigore al suo popolo. Offriamo questa celebrazione eucaristica per tutte le intenzioni di preghiera che ciascuno di noi ha nel cuore, in particolare quelle che sono state raccomandate alla nostra preghiera, a questo altare, proprio per questa celebrazione, sia da parte dei fedeli qui presenti e anche per tutti i pellegrini virtuali che partecipano a questa celebrazione attraverso il collegamento televisivo che avviene dalla Pontificia Basilica Santuario della Madonna delle Lacrime di Siracusa. Oggi, celebrando la vittoria di Cristo sul peccato e sulla morte, siamo chiamati a morire al peccato per risorgere alla vita nuova. Riconosciamoci bisognosi della misericordia del Padre. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa. E supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

E pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal primo libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: chiedimi ciò che vuoi che io ti conceda. Salomone disse: Signore, mi

0: Dio, tu mi hai fatto regnare il tuo, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso, che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso? Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, io faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te. Parola di Dio. Quanto amo la tua legge, Signore. La tua legge, Signore. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene è per me la legge della tua bocca, più di 1000 pezzi d'oro e d'argento. Quanto amo la tua legge, Signore. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Quanto amo la tua legge, Signore. Perciò amo i tuoi comandi più dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero. Quanto amo la tua legge, Signore. Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti. Per questo ricustodisco la rivelazione delle tue parole, illumina, dona intelligenza ai semplici. Quanto amo la tua legge, Signore.
1: Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene per quelli che amano Dio, per coloro che sono stati chiamati secondo il suo disegno. Poiché quelli che Egli da sempre ha conosciuto li ha anche predestinati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché Egli sia il primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato li ha anche chiamati. Quelli che ha chiamato li ha anche giustificati. Quelli che ha giustificato li ha anche glorificati. Parola di Dio.
2: Rendiamo grazie a Dio.

Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
1: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde, poi va pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose.

0: Se trovato una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli dissero sì. Ed egli disse loro: per questo ogni scriba, divenuto discepolo del regno dei cieli, è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.
1: Oh, yeah.

La parola del Vangelo cancelli i nostri peccati. Carissimi fratelli, in questa domenica, 17ª domenica del tempo ordinario, abbiamo ascoltato l'ultima parte del terzo dei 5 grandi discorsi di Gesù, riportati nel Vangelo di Matteo e attorno ai quali è articolata tutta la narrazione della vita pubblica di Gesù prima della sua passione, e questo è il cosiddetto discorso in parabole. Lo abbiamo ascoltato un pezzetto alla volta in queste più recenti domeniche. Sono 7 brevi parabole, cioè similitudini che Gesù prende dal mondo reale, quotidiano, familiare alla vita ordinaria dei suoi interlocutori di allora e in parte anche di oggi, con le varie attività umane, lavorative o sociali che Gesù prende a esempio per rivelare qualcosa di molto profondo dei misteri del regno di Dio, cioè dell'agire di Dio, dell'amore di Dio, della vicinanza di Dio nella vita degli uomini, nella storia del mondo, una storia di salvezza. E allora la descrizione che Gesù fa di un mistero così grande, che è appunto l'azione di Dio nel mondo, nella Chiesa prima di tutto, Gesù ha scelto di farla attraverso degli esempi molto concreti e molto semplici, perché potessero essere comprensibili e accessibili anche ai più semplici dei suoi ascoltatori. E oggi abbiamo ascoltato le ultime 3 di queste 7 parabole, in cui il regno dei cieli, che scopriamo a poco leggendo il Vangelo, coincidere con la persona stessa di Gesù. È lui il regno di Dio, è la sua vita, è osservare ciò che lui ha fatto e ascoltare ciò che lui ha detto, ciò che ci insegna cos'è il regno di Dio. Non è una teoria, un'idea, qualcosa di anche teologico, no, è una persona divina e umana, è Gesù Cristo. Allora Gesù descrive di fatto ciò che lui è venuto a portare della vita divina di Dio sulla terra. E allora, per esempio, dice: guardate, la mia vita per voi è un tesoro preziosissimo, di inestimabile valore, un tesoro nascosto, qualcosa che non è immediatamente evidente né accessibile a tutti in maniera automatica, non è conoscibile, è da cercare, da scoprire e poi da conquistare. E Gesù dice: come fate ad acquistare questo tesoro? Acquistando tutto il terreno nel quale il tesoro è nascosto, tutto il campo di Dio. E il campo di Dio è tutta l'umanità, è tutto il mondo. Dobbiamo sentirlo nostro, dobbiamo averlo a cuore, dobbiamo prenderlo a cuore. Similmente, il regno di Dio è anche come un mercante, Gesù stesso, un mercante che cerca perle preziose. E chi sono queste perle preziose? Coloro per i

quali Gesù ha dato tutto, ha speso tutto, ha pagato tutto, cioè noi, la nostra salvezza. Ha dato tutto, tutta la sua vita, fino alla sua morte, per acquistare questa perla preziosa. Tanto per lui era importante e preziosa la nostra vita e vita eterna, la nostra salvezza. Noi acquistiamo il campo di Dio, dove è nascosto il tesoro, quindi anche noi siamo chiamati a vendere tutto, a avere Dio al primo posto e quindi ad abbandonare l'attaccamento a qualsiasi altra cosa, avere il cuore indiviso con l'amore per lui. E lui ugualmente ricambia così, con altrettanto amore, avendo dato tutto per noi. Similmente ancora il regno di Dio è come una rete di pescatori che raccoglie e pesca tutti, ogni genere, ogni specie, ogni tipo di pesce, fino al giudizio finale. Soltanto alla fine del mondo, al giudizio di Dio, sarà consentito da Dio e soltanto a Dio stesso riscontrare la distinzione tra chi aveva accolto e chi non aveva accolto la proposta del regno di Dio. Ecco alcuni aspetti, alcuni raggi luminosi che in questa pagina del Vangelo hanno illuminato appunto su alcune caratteristiche del modo con cui Gesù si rapporta a noi. Ma anche oggi coincide questa domenica del tempo ordinario con una data fissa del calendario dei santi, che è una data molto cara. Sebbene nella liturgia oggi non prevale, diciamo, questa commemorazione, sicuramente nel cuore dell'anima del popolo di Dio questa è una festività particolarmente cara, e allora va rispettato, ecco, anche la fede e la sensibilità religiosa del popolo di Dio. Oggi è la memoria dei santi Gioacchino e Anna, genitori della Beata Vergine Maria e quindi i nonni materni di Gesù. Per questo anche è stata traslata anche d'estesa questa festa anche a una speciale festa per tutti i nonni e le nonne. Allora preghiamo anche per loro, facciamo gli auguri anche a quelli qui presenti, a quelli che seguono la Santa Messa attraverso il collegamento televisivo, i nonni e le nonne. Questa storia così bella dei nonni di Gesù, dei genitori di Maria, che è una storia molto antica, ci è narrata in uno dei più antichi scritti della letteratura cristiana antica, il cosiddetto Protovangelo di Giacomo. È uno di quei racconti che non sono entrati a far parte del canone biblico considerato ispirato dalle chiese, ma è uno scritto che affianca, cosiddetto apocrifo. Ma vedete, gli scritti apocrifi, cioè quelli che sono stati composti nell'epoca, ecco, coeva alla stesura dei libri biblici, dei libri canonici, non sono tutti uguali, anche come valore, anche come genere, anche come affidabilità. Alcuni sono degli scritti tardivi, sono degli scritti molto romanzati, sono degli scritti anche a volte difficilmente compatibili con l'ortodossia, cioè con la rettitudine della fede, ma altri, come appunto per esempio, primo fra tutti forse, proprio questo Protovangelo di Giacomo, sono molto antichi e anche hanno ricevuto da sempre, fin dalla Chiesa antica e anche dalla liturgia antica, un grande onore, un grande rispetto. E addirittura proprio questo scritto così antico ha ispirato l'istituzione di alcune feste liturgiche importanti, in particolare delle feste mariane del calendario liturgico che tuttora celebriamo. Quindi è una fonte letteraria di un particolare interesse. E allora viene raccontato in questo Protovangelo di Giacomo, proprio vengono raccontati alcuni episodi della nascita, dell'infanzia di Maria, quindi tutto ciò che precede quello che poi sarà oggetto dei Vangeli canonici del Nuovo Testamento. Ecco, i primi cristiani hanno desiderato anche ricostruire un po' una memoria di quanto aveva preceduto e quindi preparato quella storia gloriosa che è proprio la vita di Cristo. E allora in questo Protovangelo di Giacomo si racconta con un linguaggio peraltro
perfettamente conforme a quello biblico, sembra quasi leggendo le pagine di quello scritto, quasi di leggere alcuni libri storici dell'Antico Testamento, viene raccontato come Gioacchino e Anna, e anche questi sono dei nomi molto verosimili, molto credibili, ed è assai probabile che corrispondano ai nomi reali dei genitori di Gesù, perché erano dei nomi molto diffusi nell'ebraismo anche di quell'epoca, e sono peraltro dei nomi che hanno una loro presenza con dei precedenti importanti nella Bibbia. Nell'Antico Testamento, per esempio, Joachim, che è quello che poi noi abbiamo italianizzato con Gioacchino, che è il nome del papà di Maria, era un famoso re di Gerusalemme. Un re sfortunato perché è vissuto in un'epoca molto tribolata della storia del popolo di Israele, che è quella dell'epoca dell'esilio babilonese nel VI secolo a.C. O ancora il nome Anna, il nome della mamma di Maria, era un nome già presente nell'Antico Testamento fin dai primi libri storici. Una Anna famosa era la mamma del profeta Samuele, la moglie di Elcana. Vi si racconta una vicenda molto tenera e molto commovente nel primo libro di Samuele, appunto. Ebbene, allora questa coppia di sposi anziani ormai erano giunti anche a un'età avanzata, non avevano ancora avuto dei figli, ma erano giusti e irreprensibili davanti a Dio, rispettavano con umiltà e con fedeltà la legge di Dio, ma avevano questo grande dolore che era quello di non aver ancora generato una prole, che era considerato anche all'occhio sociale del popolo ebraico dell'epoca biblica anche una umiliazione, quindi per la quale insomma ricevevano delle mortificazioni anche pubbliche. Ma avviene ciò che nella Bibbia è rivelatore anche di qualcosa di speciale, della nascita di un protagonista privilegiato della storia della salvezza. Avviene che pur dopo tanti anni, in un'età avanzata, nella quale anche biologicamente non avrebbero potuto sperare più di poter generare un figlio, avviene che le preghiere di Gioacchino e Anna vengono ascoltate ed esaudite. E con una rivelazione anche celeste, con un'annunciazione di un angelo del Signore, quindi anche questo prepara quasi ciò che avverrà proprio poi per la generazione successiva, cioè per Maria al momento del concepimento virginale di Gesù, avviene proprio questa promessa mantenuta da Dio di una gravidanza insperata, ormai in attesa, ma in realtà ancora pregata, supplicata, gravidanza di Anna. E quindi Gioacchino e Anna hanno questo dono di una figlia straordinaria, Maria, colei che sarà destinata a essere la madre di Dio. E allora decidono di offrirla subito a Dio e di presentarla al tempio e di farla crescere ed educare proprio direttamente al tempio, all'ombra della protezione speciale di Dio e formata proprio ai misteri della parola di Dio. E così Maria nasce come dono grande, non soltanto per due anziani genitori sterili, in modo, ecco, sorprendente, soprannaturale, ma anche come dono grande a tutta l'umanità, a tutta la Chiesa, a tutta la storia del mondo. E in questo santuario mariano ci rivolgiamo ogni giorno, tutto il giorno, alla intercessione potente, gloriosa, celeste di Maria Santissima, Madre di Dio e Madre nostra. Coraggio, sia lodato Gesù Cristo.

0: Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato, non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo e siede alla destra del Padre. E di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio, e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la resurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ci insegna a riconoscere i tesori del suo amore nella sua parola di vita.
1: Preghiamo insieme dicendo: donaci, Signore, la sapienza del cuore.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i Diaconi, accompagnino ogni persona all'ascolto della parola di Dio ed ad agire nel discernimento della carità. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per i popoli in guerra, possano superare ogni discordia e divisione per raggiungere presto un futuro di giustizia, di pace e di solidarietà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Per quanti devono assumere decisioni importanti per la loro vita e per quella degli altri, si lascino ispirare e guidare dalla sapienza e dalla carità di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
1: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie a servizio della Madonna delle Lacrime per il bene della Chiesa. Preghiamo.
0: Donaci, o Signore, la sapienza del cuore.
1: In questa giornata in cui la Conferenza Episcopale Italiana ha indetto una raccolta di carità per la popolazione del Venezuela colpita gravemente nel mese scorso da un violento terremoto, affinché la nostra generosità insieme alla nostra preghiera possano alleviare le sofferenze di quanti hanno perso familiari, amici e case. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
2: Padre Santo, Tu ci chiami alla Tua gioia. Ascolta la nostra supplica, rendi giusto il nostro cuore, perché possiamo divenire partecipi della gloria del Tuo regno. Per Cristo nostro Signore.

0: Preghiamo insieme perché questa nostra bella famiglia, radunata dallo Spirito Santo nel nome di Cristo, possa offrire il sacrificio gradito a Dio Padre Onnipotente.
1: Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio, all'onore e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua santa chiesa.
0: Accetta, o Signore, queste offerte che la tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il tuo

Santo Spirito, operante in questi santi misteri, santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla sua passione, prese il pane, ti rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi».

Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti, in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me.

Mistero della fede. Annunciamo tutti, Signore. Proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e resurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza. E ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo. Lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo. Ricordati, Padre, della tua Chiesa, diffusa su tutta la terra e qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendi la tua Chiesa perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, che qui ha versato le sue lacrime, San Giuseppe suo sposo, gli Apostoli, Santa Lucia, che qui ha versato il suo sangue, e tutti i tuoi santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo tuo Figlio canteremo la tua lode e la tua gloria. Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, osiamo dire: Padre nostro che sei nei cieli,

0: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, dal maligno e da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni, e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga nella gloria il nostro Salvatore Gesù Cristo. Tu è il regno, Tua la potenza e la gloria nel secolo. Signore Gesù Cristo, che hai detto ai Tuoi apostoli: vi lascio la pace, vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati ma alla fede della Tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la Tua volontà, Tu che vivi e regni nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: Con amore fraterno scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie il peccato del mondo, beati gli invitati al banchetto di nozze dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola e io sarò salvato.

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. O cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Per intercessione della Madonna delle Lacrime, vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo.
2: Nel nome del Signore andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Vi è un secondo aspetto cui Gesù sembra dare molta importanza: a trovare il tesoro nascosto nel campo è probabilmente un contadino. La perla invece è riconosciuta di grande valore da un mercante, forse un viaggiatore. Seguono altre due parabole in cui i protagonisti sono dei pescatori e uno scriba esperto di cose antiche e nuove. Ve ne sono altre poi in cui il regno si lascia scorgere in una donna che impasta la farina, in un'altra che riordina la casa, in un re che pianifica la guerra, in un uomo che progetta una torre, in amministratori che gestiscono pagamenti o investimenti, in pastori e agricoltori. Insomma, il regno di Dio rivela la sua inestimabile bellezza su strade diverse, ma chiama tutti, uomini e donne, giovani e anziani, poveri e ricchi, a un profondo rinnovamento. Tutti lo possono comprendere e ne sono attratti. Anche oggi la Chiesa è comunione di persone diverse per origine, per cultura, per competenze, per livello di responsabilità, ma tutte chiamate a riconoscersi uno in Gesù Cristo. È Lui il tesoro nascosto, la perla preziosa, la rete che raccoglie chi è disperso. Dal principio, infatti, Gesù ha chiamato e radunato attorno a sé persone che altrimenti non si sarebbero mai frequentate. Proprio così ha mostrato che Dio non fa preferenze di persone e che la sua elezione è predilezione, specialmente per chi è piccolo e scartato. Fratelli e sorelle, non ci resta che chiedere un dono, lo stesso invocato dal giovane re Salomone. È il dono di distinguere la perla di grande valore, di saper riconoscere il tesoro per cui vale la pena di vendere tutto. Mentre l'industria dei consumi ci modifica il palato, suscitando sempre nuovi bisogni per poi venderci risposte che non saziano e talvolta avvelenano il cuore, dobbiamo imparare a cogliere ciò che conta davvero, il tesoro della relazione con Dio, che ci apre alla gioia e ci aiuta a vivere al meglio le relazioni tra di noi. L'intercessione di Maria, sede della sapienza, orienti a Gesù il nostro desiderio di vita perché si realizzi in pienezza. Angelus Domini nunciavit Mariae.
1: Concepit Spiritu Sancto.
0: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
1: Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
0: Ecce ancilla Domini. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu in mulieribus.

Cari fratelli e sorelle, ieri in Libano è stato beatificato Elia Oyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti dal 1899 al 1931 e fondatore della Congregazione delle Suore Maronite della Santa Famiglia. Ha guidato per più di 30 anni la Chiesa maronita con grande dedizione e sensibilità pastorale. Uomo di dialogo e di speranza, è stato un luminoso punto di riferimento ecclesiale, sociale e politico, tanto da essere chiamato Padre del Grande Libano. La preghiera e l'intercessione del nuovo Beato accompagnino sempre i fedeli maroniti in tutto il mondo e ottengano il dono della pace per l'intero popolo del Libano, a me tanto caro. Seguo con apprensione il perdurare e l'inasprirsi della violenza in Terra Santa, di cui ultimamente sono state vittime anche molti civili in Cisgiordania e a Gaza. Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa. Rinnovo altresì il mio appello circa la situazione in tutto il Medio Oriente, dove un intensificarsi delle operazioni militari ha riportato violenza e distruzione, mettendo gravemente a rischio la vita di numerosi civili e aggravando la carenza di acqua potabile ed elettricità. Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione. Continuiamo a pregare per tutti i popoli che nel mondo soffrono a causa della guerra. Possa il

0: Signore, toccare i cuori e illuminare le menti dei responsabili perché presto si giunga alla riconciliazione e alla pace. A fronte dei devastanti incendi che in questi giorni hanno interessato varie località della Francia e della Spagna, manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori. Oggi si celebra la sesta giornata mondiale dei nonni e degli anziani, che ha come tema le parole del profeta Isaia: «Io invece non ti dimenticherò mai». Ringraziamo insieme il Signore per il dono che gli anziani sono per la Chiesa e per la società, e impegniamoci a rispettarne e valorizzarne il ruolo prezioso e a garantire loro sempre la giusta attenzione e assistenza. Saluto con affetto tutti voi qui presenti, residenti e provenienti da varie parti d'Italia e del mondo. Rivolgo un particolare benvenuto ai pellegrini appartenenti all'Opera della Chiesa. E ai vescovi che li accompagnano. Un benvenuto e saluto ai bambini provenienti dalla Casa della Misericordia di Chortkiv in Ucraina, ospiti presso la parrocchia di San Michele Arcangelo di Nocera Superiore. Agli adolescenti della parrocchia di Manerbio, ai partecipanti all'incontro internazionale dei giovani organizzato nel bicentenario della morte di Santa Giovanna Antida Touré, ai giovani pellegrini del movimento di studenti cattolici Onze Lieve Frau Ster de See di Maldegem in Belgio, come pure agli allievi della scuola allievi carabinieri di Velletri, accompagnati dal cappellano e dai loro ufficiali. Saluti i membri della Catholic Men's Association of Cameroon. Rivolgo un particolare pensiero ai partecipanti alla Sagra delle Pesche di Castel Gandolfo, che sono venuti portando i loro frutti per la benedizione. Stasera a Roma, sul Tevere, si terrà la processione della Madonna Fiumarola. Maria, Madre di Gesù, ottenga i partecipanti a questa bella tradizione e a tutti noi di vivere ogni giorno secondo gli insegnamenti del Vangelo. E a tutti voi auguro di cuore una buona domenica!
1: Ben trovati, tra pochi minuti con la nuova puntata di Borghi Italia vi porteremo alla scoperta del comune di Termini Imerese in provincia di Palermo. Nel corso del programma incontreremo il sindaco, il parroco e gli altri protagonisti del territorio. Visiteremo il centro storico, le chiese, il sito archeologico di Imera, l'antiquarium, i musei, poi anche una bottega del carretto siciliano e degusteremo anche questi buonissimi piatti. Intanto mettetevi comodi, passate parola ai vostri amici e noi ci ritroveremo dopo lo spazio pubblicitario.
2: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese, DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
3: Il Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
4: Chi è quest'uomo?
3: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, Davide.
4: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
5: Ora anche il popolo parteggia per lui.
3: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
6: Davide Golia, domani, in prima serata. Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella Gelato, un cucchiaino di felicità.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
8: Sparco ostinato? C'è Vim Carboni Attivi.

Benvenuti, oggi con Borghi d'Italia vi portiamo in Sicilia alla scoperta di Termini Imerese in provincia di Palermo. Il comune, che è un vero museo a cielo aperto, si trova a 77 metri sul livello del mare e conta circa 25.000 abitanti. Non aggiungo altro, iniziamo il nostro itinerario. A voi, Termini Imerese!

0: Iniziamo il nostro itinerario con il sindaco Maria Terranova. Allora, ci presenti il comune di Termini Imerese.
1: Buongiorno a voi e benvenuti nella nostra Termini Imerese. Termini Imerese è una cittadina, una città, noi amiamo chiamarla così, di quasi 25.000 abitanti, adagiata sulla costa, sul golfo di Termini Imerese, con alle spalle questo monte straordinario che è il Monte San Calogero, conosciuto anche come Monte Uraco. È una città dalla straordinaria potenzialità, ricca di bellezze storiche, artistiche, culturali, archeologiche. Una città che per molti anni, che per moltissima parte della sua storia è stata conosciuta per la presenza qui della Fiat, di un agglomerato industriale che ancora oggi è presente, che ha segnato un po' la storia in positivo ma anche in negativo di questa città, che però dopo la chiusura della Fiat si sta riscoprendo ogni giorno, sta crescendo, sta facendo conoscere con grande anche fatica ma con grande determinazione le sue bellezze storiche e artistiche, e oggi è un piacere veramente accogliervi perché è un modo per far conoscere la nostra città, il suo patrimonio, quello che la nostra città è in grado di offrire e soprattutto la nostra visione futura, perché anche in questo momento la nostra Termini Imerese sta vivendo un periodo di riqualificazione, di rigenerazione urbana in tantissime parti della città, che sta riguardando tantissimi attrattori come il Belvedere, il teatro, il castello.
0: Una città che ingloba tantissime epoche.
1: Sì, assolutamente sì. Termini Imerese è una città nata, noi lo amiamo dirlo, tra mito e leggenda. Veramente la sua storia è intrisa di racconti, di narrazioni. La distruzione di Mera, opera dei cartaginesi nel 490 a.C., questa popolazione che fugge via e si sposta leggermente più a est e poi dà vita a questa nostra città, Termini Imerenses. Ma Termini è stata caratterizzata anche dal passaggio dei Romani. Fu una delle 5 colonie augustee in Sicilia, solo 5 tra cui Termini Imerese, nota anche proprio durante il periodo romano come Civitas splendidissima. E ancora qui a Termini Imerese, peraltro visitabili dai visitatori, da chiunque venga a trovarci, ci sono il foro, la curia romana, l'anfiteatro. Termini Imerese ha un anfiteatro nonché oggi oggetto di riqualificazione in questo momento, e poi l'acquedotto Cornelio, che è la prima opera idraulica, la più grande opera idraulica dei Romani, un acquedotto che serviva proprio a trasportare l'acqua in epoca romana lungo 7 chilometri. È veramente l'unico esempio di acquedotto romano di queste dimensioni.
0: E anche sul basamento del campanile abbiamo i resti di una villa romana.
1: Assolutamente sì, sono i resti di una villa romana, ma oltre al periodo romano ma c'è il periodo arabo, il periodo normanno, il periodo svevo, il periodo angioino. Veramente Termini è stata città, possiamo dire, di accoglienza, ed è riuscita a accogliere da tutte queste civiltà che l'hanno attraversata veramente qualcosa di ogni volta di straordinariamente bello, che stiamo cercando di preservare e soprattutto di tramandare veramente, e lo facciamo credendoci fortemente e credendo nelle potenzialità di questa città.
0: Poi con il direttore parleremo del sito di Mera, presenteremo il museo, l'antiquarium. Però anche qui all'interno del centro storico abbiamo un museo civico.
1: Assolutamente sì, il museo civico è qui a due passi da noi. Uno, devo dire, dei più apprezzati musei civici di Sicilia. Raccoglie una sezione preistorica, una sezione archeologica, la sezione pittorica. È veramente un museo ricco che al suo interno contiene anche un giardino splendido, un giardino del museo dove è stata trasferita la trottola, questa statua che prima era presente all'interno del nostro Belvedere, ed è veramente un esempio importante anche di scultura che abbiamo preservato veramente insieme alla Soprintendenza dei Beni Culturali con grande attenzione, ed è contenuta all'interno del nostro museo civico.

0: vedrete la Camera Picta, che è all'interno del Palazzo del Magistrato ed è interamente affrescata dal nostro Vincenzo La Barbera nel 1610. Oggi ci troviamo all'interno del Palazzo del Magistrato, sempre qui in Piazza Duomo. Contiene, come vi dicevo, al suo interno la sala istituzionale, la sala Vincenzo La Barbera, che prima era sala del Consiglio Comunale. Conteneva, diciamo, le schermaglie e i dibattiti, i cittadini si realizzavano veramente al suo interno. Oggi è semplicemente una sala di rappresentanza, ma devo dire continua ad attirare grandissima attenzione, tantissimi visitatori durante le vie dei tesori, che ogni anno qui nel periodo di settembre, tre fine di settimana di settembre, raccontano un po' i nostri siti, i siti nascosti, quelli che non vengono visitati, ne abbiamo veramente tanti apprezzati. La Camera Picta veramente attira tantissimi visitatori, è stata insieme al Grand Hotel delle Terme uno dei siti più visitati di Sicilia, e quindi diciamo questo ci aiuta e ci fa credere che Termini Imerese possa veramente fare tantissima strada.
1: Una città che vive tutto l'anno, è molto sviluppato anche l'associazionismo, e dobbiamo dare anche un altro appuntamento, il Carnevale di Termini Imerese.
0: Assolutamente sì, associazionismo sviluppato, sì, associazionismo con cui abbiamo lavorato veramente a stretto gomito. Ci sono per esempio tantissime associazioni, tantissime realtà che si occupano anche non soltanto dei loro scopi sociali e di perseguire i loro scopi sociali, ma si occupano anche di prendersi cura beni che l'amministrazione comunale ha messo a disposizione. E poi ha ricordato bene lei il Carnevale di Termini Imerese, su cui stiamo puntando tantissimo in questi anni. È una manifestazione che richiede grande attenzione, qui le maestranze sono presenti, ecco, la comunità si apprezza lì quando, pur con risorse non eccezionali, si riesce a fare squadra e si riescono a mandare avanti le tradizioni. Credo che il lavoro più complesso sia quello.
1: Qual è l'invito del sindaco allora a venire qui a visitare Termini Imerese?
0: Ma l'invito è quello di veramente accogliere quanta più gente possibile, i miei collaboratori insieme a me siamo pronti a farvi conoscere le bellezze della nostra città, e soprattutto crediamo che veramente attraverso lo sguardo sincero di chi visita, di chi anche ci critica, perché dalle critiche impariamo tanto, pensiamo che possiamo veramente dare un contributo importante alla nostra città. Devo dire che accogliamo sempre i visitatori con lo sguardo di chi, naturalmente con grande cura e attenzione, ma con lo sguardo di chi ha sempre da imparare e sempre da migliorarsi. Quindi aspettiamo tutti coloro che ci vogliono venire a trovare per far conoscere le tradizioni di Termini Imerese. A due passi qui, lo ricordiamo, c'è la scalinata monumentale di Via Roma, un gioiello indiscusso che collega la parte alta e la parte bassa della città, e vi vorremmo accompagnare veramente a visitare quelle che sono le nostre tradizioni, i nostri angoli, quelli più nascosti, e speriamo veramente che questo sia un ulteriore tassello per far conoscere il nostro territorio e per continuare a promuoverlo.
1: Grazie sindaco, e noi adesso ci spostiamo di poco, andiamo ad incontrare il parroco di Termini Imerese.

0: e con gioia incontriamo Padre Todaro, che è il parroco della Chiesa Madre, o come dicono qui la maggior chiesa. Allora, ci presenti la comunità cristiana di Termini Imerese.
1: È con grande piacere che rispondo a questa domanda. La comunità ecclesiale di Termini Imerese comprende 6 parrocchie su una popolazione di circa 24.800 abitanti. Ecco, non tutti sono cattolici, la maggior parte frequentano la comunità, chiedono i battesimi, così anche i matrimoni, tutti chiedono il funerale religioso, e c'è anche una buona collaborazione con gli altri parroci. La Chiesa Madre come parrocchia nasce nel 1400 e fino al 1933 era l'unica parrocchia della città. Poi nel 1933 vengono elevate a parrocchia altre 2 chiese di questa città, la chiesa di San Carlo Borromeo e la parrocchia della Consolazione. Nel 1954 nasce la parrocchia del Carmelo, sempre a Termini Bassa, perché la città è divisa tra Termini Bassa e Termini Alta. Poi nel 1965 la parrocchia di Sant'Antonio e poi negli anni 1986, con il nuovo concordato, la parrocchia del Santissimo Salvatore, che insiste in una zona

0: nuova della città.
1: E Termini Imerese nell'antichità è stata anche sede di diocesi?
0: Sì, sì, sì, fino all'VIII secolo è stata sede vescovile, quindi con un vescovo proprio, e poi è stata soppressa nell'VIII secolo con l'avvento degli arabi e quindi è stata incorporata alla diocesi di Palermo.
1: Questa però è un po' la casa di tutti, sì. Tra l'altro una maggior chiesa, una chiesa madre molto grande.
0: Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Ma questo è anche l'orgoglio dei termitani, perché si sentono legati a questa comunità, perché in questa parrocchia c'è una grande devozione all'Immacolata, quindi molti vengono qui anche per rendere visita alla Madonna. E poi si conserva in questa parrocchia il corpo del beato Agostino Novello, che è il patrono della città.
1: Poi abbiamo un crocifisso,
0: sì,
1: molto...
0: molto rinomato, è il crocifisso del 1484 di Pietro Russolone, chiamato il Raffaello della Sicilia. È una croce molto bella che ci fa contemplare da un lato la crocifissione, dall'altro lato la resurrezione. Durante la notte di Pasqua facciamo questa operazione, giriamo la croce e passa dalla crocifissione alla resurrezione fino alla Pentecoste.
1: E la fede è evidente anche dalla bellezza degli altari, delle tele presenti in questa chiesa.
0: Intanto siamo grati ai nostri padri che ce l'hanno tramandata, che se l'hanno ereditata. Noi dovremmo un po' cercare di custodire questo patrimonio, di fare in modo che possa ancora essere una testimonianza viva della fede che qui è stata professata.
1: Un beato Novello che poi ritroviamo anche sulla facciata.
0: Sì, sì, non solo sulla facciata, ma su tante edicole che sono presenti in questa città, perché il beato Agostino Novello giunge a Termini Imerese nel 1620, si conservava qui soltanto l'avambraccio. Poi nel 1977, per interessamento del cardinale Pappalardo, abbiamo ottenuto tutto il corpo del beato Agostino che prima si trovava a Siena.
1: Senz'altro uno degli itinerari più interessanti è l'itinerario religioso. Tante chiese presenti nel centro storico, qui abbiamo qui vicino un gioiello, no? La chiesa di Santa Caterina.
0: Santa Caterina d'Alessandria, è una chiesa del 1400, conserva proprio tutta la storia di Santa Caterina, che è la patrona delle università. E questa chiesa, grazie anche all'associazione Hauser, viene adesso aperta al culto e viene utilizzata per attività anche culturali.
1: So che ci sono stati anche dei giovani che hanno fatto delle tesi sugli affreschi.
0: Sì, anche una laurea mi pare, una tesi di laurea. Addirittura 2 anni fa una delegazione dell'università tedesca è venuta qui proprio per interessarsi a questi affreschi che hanno un cartiglio con la dicitura in siciliano.
1: Adesso concludiamo il nostro incontro con il messaggio del parroco della Chiesa Madre alla cittadinanza.
0: Ma io approfitto di questa occasione per incoraggiare la città a proseguire il cammino dei padri, a valorizzare con questo patrimonio e attraverso questo patrimonio artistico poter oggi ancora dire una parola di speranza ai giovani.
1: Grazie parroco, e noi continuiamo il nostro itinerario. Adesso andiamo a presentare alcune tipicità di Termini Imerese.

0: E adesso con l'aiuto cuoco Biagio Scibetta andiamo a presentare l'itinerario gastronomico. Tra l'altro qui ci troviamo proprio vicino il sito archeologico di Himera e questo è un locale caratteristico perché abbiamo anche un vecchio frantoio qui all'interno.
1: Esattamente, buongiorno a tutti, sono Biagio Scibetta. E allora, ci troviamo nel Bagliemera, che è un vecchio ristorante restaurato nel 2001, proprio nella zona archeologica di Mera. Sono stati lasciati in questo posto una macina risalente al 1800. Oggi siamo appunto qui in questa zona per presentare, diciamo, alcuni dei nostri piatti, sia a base di pesce soprattutto.
0: Ecco, diciamo che il punto di forza è il pesce e lo vediamo qui, no?
1: Esattamente, esattamente. Preferiamo noi sempre lavorare con del pesce locale, come potete vedere, per garantire proprio ai nostri clienti la freschezza e la qualità del prodotto. Abbiamo del pesce spada appunto locale, dalle quali poi noi deriviamo la nostra caponata di spade e melanzane. Abbiamo anche sempre con il pesce spada delle tagliatelle di nostra produzione, che sono delle tagliatelle Bonfornello, prendono appunto il nome dal luogo appunto in cui ci troviamo.
0: Poi abbiamo altri piatti, no?
1: Esattamente. Abbiamo anche delle panelle, che sono un piatto tipico siciliano nato a Termini Imerese già dalla dominazione araba. Le panelle sono esattamente una frittella di farina di ceci ed è un piatto tipico dello street food palermitano siciliano. Vengono utilizzate anche nei ristoranti tipici appunto siciliani anche come antipasto.
0: Ecco, che poi accompagnano i carciofi e tutto il resto.
1: Esattamente. Per quanto riguarda i carciofi, noi, essendo nella zona di Bonfornello, utilizziamo dei carciofi appunto di questa zona, della nostra zona locale. Come potete vedere sono dei carciofini fatti sott'olio di nostra produzione.
0: Poi abbiamo il vostro piatto principe.
1: Esattamente, il nostro piatto principe appunto è la delizia del mare, che è un piatto dove abbiamo 8 assaggi a base di pesce, dove mettiamo una polpetta di alici in agrodolce, un cocktail di gamberi, dei polipetti nostri locali murati, quindi fatti con un salsa, cipolla e olio, una caponata di spade e melanzane con il pesce spada nostro fresco locale, insalatina di mare, una bruschetta con gli alici, un timballo di pesce spada e delle verdurine croccanti all'interno e una fritturina di cappuccetti nostri locali.
0: Un'altra specialità è il tonno.
1: Esattamente, nel periodo del tonno lavoriamo con il nostro tonno locale e come potete vedere lo possiamo fare o in agrodolce o con la caponata di tonno e melanzane, ma facciamo anche, diciamo, diversi primi o anche secondi.
0: E lì vedo un altro piatto, sempre un antipasto.
1: Quello è sempre un antipasto nostro, caratteristico sempre del Bagliemera, che si chiama l'ammiraglio, dove abbiamo insalatina di mare, cocktail di gamberi in salsa rosa e granella di pistacchio e il triste fumé, ovvero pesce spada, tonno e salmone affumicato. Queste sono le meraviglie del nostro mare, quindi sono dei polipetti maiolini bolliti, solo classici con olio e limone.
0: E lì anche un altro primo piatto, no?
1: Esattamente, abbiamo lì una calamarata con le sarde, viene fatta con la ricetta tradizionale siciliana, ovvero con uva passa, pinoli, mollica tostata all'uscita e un filo di olio alma quando lo serviamo ai clienti.
0: Vedo anche dei pomodori essiccati.
1: I pomodori essiccati sono sempre di nostra produzione, sono dei pomodori sammarzani essiccati appunto con delle olivette al sole molto classico, sono delle ricette tradizionali siciliane.
0: Grazie quindi a Biagio e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Termini Imerese.

0: adesso siamo all'interno della bottega del carretto siciliano del signor Sperandeo. Non c'è futuro senza memoria e qui parliamo proprio della memoria di suo nonno. E lei ha ereditato questa passione?
1: Sì, più che la passione per il carretto in sé. Non sono bravo come il nonno a costruirli, a dipingerli, però mi piace raccontarli e non far perdere quello che mio nonno mi ha insegnato, come tutti i nomi, tutte le parti, la differenza tra un carretto palermitano, un carretto catanese. Ogni parte di un carretto ha il suo nome definito. Anziché tenerlo solo per me, cerco di lasciarlo anche alle generazioni future.
0: E noi in questa esposizione infatti abbiamo in grande un carretto catanese,
1: sì,
0: no?
1: Sì.
0: E poi abbiamo tanti carretti siciliani.
1: Sì. Tutte miniature realizzate a regola d'arte da mio nonno. Ovviamente, anche se sono delle miniature, ci tengo a precisare che sono realizzate come se fossero dei carretti grandi veri e propri, con la stessa tecnica.
0: E anche poi le decorazioni. Lei mi diceva che suo nonno si è fatto aiutare anche da un artista.
1: Sì,
0: poi.
1: Sì. In alcuni dei carretti di mio nonno sono istoriate da Salvatore Contino, che è stato il massimo esponente del surrealismo in Sicilia ed è stato un grandissimo amico del nonno e io ho avuto l'onore e il piacere anche di averlo conosciuto.
0: Adesso abbiamo anche oggetti dove c'è il lavoro di suo nonno e il suo lavoro.
1: Sì. Diciamo che io, occupandomi di grafica e di stampa, diciamo che c'è qualche sedia dove c'è il connubio tra l'arte del nonno, quindi tutta la struttura della sedia dipinta a mano, e poi la seduta rivestita con ecopelle stampata che riporta sempre immagini dei carretti del nonno.
0: Lei in questa bottega ha respirato quello che sta respirando adesso suo figlio?
1: Sì, io qua diciamo che ci sono cresciuto, anche perché sono stato la zecca del nonno, sono stato la spalla, non l'ho lasciato un attimo e quindi qua dentro ho ricordi della mia infanzia e anche diciamo che tutta questa storia del nonno ha influenzato anche tutta la mia carriera da studente.
0: Vogliamo far ascoltare il suono anche del dialetto locale, allora facciamo un invito a visitare Termini Imerese nel dialetto locale.
1: Ok, vi faccio una bagnata che quest'anno hanno fatto fare a scuola a mio figlio in una recita di fine anno, la storia di Colapesce. Quindi la bagnata tipica nostrana. E c'era il cantastorie che diceva: curriti, vai a raccontare una storia di un uomo come mia, un siciliano, un eroe siciliano. E quindi questo credo sia l'invito più bello che possa fare per far venire più persone possibili in questa bottega.
0: Grazie a Fabrizio e noi continuiamo il nostro cammino alla scoperta delle bellezze di Termini Imerese.

0: E chiudiamo la nostra passeggiata a Termini Imerese con l'architetto Domenico Targia, che è il direttore del Parco Archeologico di Imera, Solunto e Iato. E dobbiamo presentare questo gioiello. In realtà qui a Termini Imerese abbiamo tanti gioielli riferiti all'archeologia.
1: Eh sì, intanto benvenuti, siamo all'interno del Parco Archeologico di Imera Solunto e Iato e siamo nel sito di Imera. In questo attimo siamo in uno dei nostri contenitori museali di esposizione, siamo al Pirro Marconi, che è un museo che nasce a seguito dei ritrovamenti durante i lavori del raddoppio della ferrovia Fiume Torto-Iastrillo, per chiarire meglio termini Cefalù, dove sono state rinvenute qualcosa come 13.000 tombe con i relativi corredi, e particolare pregio sono anche in questa necropoli straordinaria la presenza anche di sepolture per i cavalli, quindi sono trovate anche una cinquantina di sepolture di cavalli, e qui nel nostro museo abbiamo esposto una testa di cavallo ancora con, diciamo, un gancio boccale in bronzo. E la quantità enorme di tombe ha fatto sì che nascesse questo museo realizzato dalla regione siciliana, ma di concerto con le ferrovie dello Stato. Quindi si ha uno dei giacimenti, li potremmo chiamare umani, più importanti dell'antichità. Siamo attorno al 480 a.C., quindi datiamo circa 2500 anni fa, dove la colonia di Imera è una tra le colonie più importanti di Sicilia, ma dell'antica Grecia. È una colonia collocata a nord della Sicilia, e il sito di Imera, posto su grande fiume, così veniva chiamato, il Grande Imera, era in realtà, oggi lo potremmo definire un hub. Da qui partivano tutti i commerci dalla Sicilia, provenienti dalla Grecia, che arrivavano sino a Cuma, l'attuale Pozzuoli, dove era l'ultima colonia greca in ordine geografico. E quindi è stata luogo di grandi commerci. Nel nostro museo è possibile vedere la quantità e la diversità di anfore, e provenienti da diversi paesi. Quindi questo ci dà ragione, contessa della vitalità di Imera, dove accadono due fatti straordinari. Le prime due guerre noi definiamo mondiali, che vedono insieme scontrarsi chiaramente i greci di Sicilia, gli indigeni al comando di Gelone e Terone, suocero e genero, e qui avviene questo scontro. Nel 480 a.C. abbiamo la meglio noi, e lì cambiano, potremmo dire, le sorti, le ragioni del Mediterraneo noto, quindi cambiano le sorti del mondo. 80 anni dopo poi tornano i cartaginesi e radono al suolo, perché meglio organizzati, Imera. Quindi d'incanto, dopo questo secondo conflitto nuovamente mondiale, Imera viene rasa al suolo. Mentre prima, nella prima vittoria, avevamo eretto in segno di vittoria il Tempio della Vittoria, che oggi voi vedete all'ingresso del museo, che a me piace scherzosamente chiamarlo anche il Tempio delle Bastonate, perché dopo il secondo conflitto nulla rimane più come prima, scompare addirittura Imera, poi si trasferiscono nella attuale Imera, un residuo, diciamo, di quella popolazione.
0: Tempio che doveva essere maestoso, da come...
1: È un tempio maestoso, in realtà in Sicilia ne vengono eretti tre. Un tempio dedicato ad Atena, un altro viene fatto a Siracusa e un altro viene realizzato ad Agrigento. E quindi abbiamo questa grande importanza. Dicevo, la città di Imera è una città, è una polis policentrica, diverse necropoli vaste, come abbiamo detto prima, e qui siamo nella città bassa, dove vi erano il tempio e l'agorà, diciamo era il quartiere del loop, degli affari, della finanza, perché Imera gode di un privilegio che la natura gli ha dato, gli ha donato, che è un porto canale. Pensate, nell'antichità avere un porto canale significava avere tutto, quindi era un porto sicuro. Poi avevamo invece la città alta, dove poi troveremo e visiteremo l'antiquarium Minissi, con tutta una serie di altari. Poi c'è il piano del tamburino, quindi una città veramente ben organizzata.
0: Vogliamo presentare l'antiquarium, le cose che ci sono all'interno?
1: Allora, intanto siamo al Museo Minissi. Il Museo Minissi è un'esatta fotografia di ciò che il primo conflitto ha determinato qui nella piana di Bonfornello, dove siamo. Abbiamo la mappa dei luoghi dove è possibile vedere la centralità della Sicilia e di Imera a nord di questo basso Mediterraneo, quasi una cerniera. Oggi lo definiremmo un modellaggio per aiutare i nostri telespettatori. Era un centro dove tutti dovevano fermarsi. La ricchezza del corso d'acqua, non solo porto, ma di un corso d'acqua alimentato tutto l'anno dal bacino delle Madonie. Non si può parlare di mera oggi per attualizzare quelli che sono i concetti di archeologia se non si guarda al territorio, alla sua morfologia, alla sua geografia.
0: E nell'antiquarium abbiamo anche un mosaico importantissimo.
1: Abbiamo un mosaico importante di una villa romana, ma abbiamo soprattutto da almeno un decennio è di casa, è ospitata la Fiale Aurea, che è questa scodella, la chiamiamo di oro massiccio, oro lavorato, di fabbricazione molto fine, di artigiani fini, che si dice è stata ritrovata a Caltavuturo, sempre nel gruppo delle Madonie. È l'antiquarium del territorio, quindi insieme a tutta una serie di immagini votive degli altari che compongono la polis di Mera, che sono le città alta, la Fiale Aurea gioca questo ruolo importante anche per la sua storia, per la sua tradizione. È stata rubata, trasportata illegalmente in America e poi riesce a tornare.
0: In conclusione, qual è il suo invito al nostro telespettatore e non solo per meglio leggere questi territori?
1: A fare una bellissima visita di un paio di giorni a Termini Imerese, nella piana di Bonfornello, e poi muoversi tra gastronomia e altro nel gruppo delle Madonie, da Castelbuono, Geraci, Snello. Siamo fortunatamente al centro di questa Sicilia, è facilmente raggiungibile da due aeroporti, da Catania e da Palermo, e qui ormai l'offerta turistica si è diversificata. Ogni giorno lavora per soddisfare i turisti del terzo millennio e dulcis in fundo, dopo Termini, siamo a ben un quarto d'ora da Cefalù. Immaginate, nel cuore della Sicilia, nell'Alto Tirreno, in un nodo autostradale, bisogna fermarsi un poco, ragionare e invitare tutti a stare qualche giorno qui a Termini e a Bonfornello nel parco archeologico.
0: Grazie direttore, e quindi Termini Imerese vi aspetta con tutte le sue meraviglie. Per gli approfondimenti sul programma Borghi d'Italia consultate il sito tv2000.it/borghiditalia, e per rivedere la puntata scaricate l'app Play 2000. Buone passeggiate a Termini Imerese in provincia di Palermo. Ciao, e mi raccomando, viaggiate in sicurezza.

0: Benvenuti nell'universo Star Comodi. Già il nome vi fa capire come l'azienda tenga alla vostra comodità. L'azienda Star Comodi vi offre una vasta gamma di poltrone 100% made in Italy, ideate per garantire non solo il benessere, ma soprattutto le esigenze di ognuno di voi.
1: Poltrona motorizzata Libra scontata del 60% all'incredibile prezzo di 240.

0: felici, con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
1: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltarene Mulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltarene Mulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
3: Lo sapevi che la crema adesiva può dare una tenuta 10 volte più stabile mentre mangi? Cookident, grazie all'applicazione precisa, crea una barriera contro le infiltrazioni di cibo. Cookident, bello mordere la vita. Prova gratis Cookident Ultimate. Acquista una confezione e noi te la rimborsiamo. Chiedi al tuo farmacista.
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
5: E il V Voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
4: Ha il filtro UV.
5: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo. E il V Voglio straordinario. Ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
6: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.

Gesù, Salvatore, innalzato sulla croce, ti adoriamo in quest'ora della tua passione e della tua morte. I nostri peccati ti hanno condotto alla croce. Ferito nel corpo, muori nel dolore, nella sete e nell'abbandono. Eppure, la tua volontà, unita a quella del Padre, diventa per noi via di comunione con Dio. Il tuo sguardo dalla croce ci rivela quanto siamo preziosi. Il tuo sangue attira le nostre anime per purificarle. Il tuo amore attira

0: nei nostri cuori perché trovino in te compimento. Rimanendo sulla croce, continui ad attirarci perché crediamo che ci ami fino alla fine. Per i meriti della tua dolorosa passione ti chiediamo, Signore, attira tutti a te. Attira i peccatori, le persone sole e sofferenti, i poveri, i rifiutati e i disprezzati. Attira anche i giusti, perché siano rafforzati nella fede e nell'amore. Attira i governanti delle nazioni, perché cerchino la pace, perché scelgano l'unità e guidino i popoli sulla via della concordia. Attira al tuo cuore il mondo intero, perché possa sperimentare la tua misericordia. Gesù misericordioso, in quest'ora della misericordia, ti affidiamo tutti coloro che ci hanno chiesto la preghiera e tutte le intenzioni che portiamo nei nostri cuori. E pregando ora la coroncina alla Divina Misericordia, ti chiediamo in modo particolare il dono della pace per il mondo intero.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo e così in terra.
2: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Credo in Dio, Padre onnipotente, Creatore del cielo e della terra, e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto, discese agli inferi, il terzo giorno risuscitò da morte, salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre Onnipotente, di là verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo nello Spirito Santo, la Santa Chiesa Cattolica, la comunione dei santi, la remissione

0: il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e quelli del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore, nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
3: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Eterno Padre, io ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio, Signore nostro Gesù Cristo.
1: In espiazione dei nostri peccati e di quelli del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
4: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi.

0: per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
0: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Eterno Padre, ti offro il corpo e il sangue, l'anima e la divinità del tuo dilettissimo Figlio e Signore nostro Gesù Cristo.
3: In espiazione dei nostri peccati, e di quelli dei uomini interi.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione.
1: Abbi misericordia di noi e del mondo intero.
2: Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione. Per la sua dolorosa passione.
1: Amen.

0: Primo mistero glorioso, la risurrezione di Gesù. Le prime parole del Cristo risorto sono: pace a voi. Non sono un augurio, ma un dono. I segni della passione nelle mani e nel costato del risorto sono la garanzia che il suo amore non verrà mai meno.
1: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
1: della nostra morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio,
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra
1: morte. Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria,
1: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Secondo mistero glorioso, Gesù sale al cielo. L'ascensione di Gesù non significa separazione, ma vicinanza ancora più intensa. Il Signore non è lontano dagli uomini, ma ancora più vicino, e nella pienezza della condizione divina opera con loro.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
2: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Terzo mistero glorioso. Lo Spirito Santo discende su Maria e i primi cristiani. Maria è la donna dello Spirito e la sua esistenza è racchiusa tra le due discese dello Spirito, l'Annunciazione e la Pentecoste. La madre divenuta discepola ora è madre di tutti i credenti.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
4: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa.

0: Benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora
0: della nostra morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quarto mistero glorioso. Maria è assunta in cielo. Maria assunta in cielo è la conferma di Dio sull'umanità che si lascia coinvolgere dall'azione vivificante dello Spirito. L'assunzione è la condizione di quanti hanno saputo essere fedeli all'amore, portando a compimento il progetto di Dio sull'uomo.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà come in cielo così in terra. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria,
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa

0: Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Amen. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Quinto mistero glorioso. Maria è incoronata regina dell'universo. Si viene al mondo perché Dio vuole manifestarsi in forme nuove, originali e creative, e ogni creatura è parte del suo progetto d'amore. Maria ci ha creduto, si è fidata e affidata e ha realizzato il disegno del Padre su di lei.
3: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane di quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo i nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
3: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria.

0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra
0: morte. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
2: Preghiamo per il Santo Padre, Papa Leone, e per le sue intenzioni. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberarci da male.
2: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso è l'ora della nostra morte. Amen.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Amen.

O Bernadette, tu che sei stata scelta perché povera e piccola agli occhi del mondo, insegnaci la santità e insegnaci che essa non è un privilegio dei sapienti, ma un dono per chi si affida a Dio con cuore umile. Tu che hai obbedito con fiducia pur senza comprendere, che hai scavato nella terra trovando qui una sorgente di vita, aiutaci ad accogliere la volontà del Padre, anche quando il cammino si fa oscuro e faticoso. Tu che nel silenzio di Nevers hai scelto di nasconderti, felice di scomparire, perché solo Maria fosse guardata. Insegnaci a non cercare il plauso degli uomini, ma a custodire la pace di chi si sa amato da Dio. Tu, che nel crogiuolo delle malattie e della prova hai offerto la tua vita per la salvezza dei fratelli, sostienici nel tempo del dolore e del buio interiore e donaci la semplicità di chi prega il rosario con amore. Accompagnaci dinanzi a questa grotta dell'incontro dove ogni povertà si apre alla speranza, perché possiamo ripetere con la tua stessa umile confidenza: Santa Maria, Madre di Dio, prega per

poveri peccatori, ora e nell'ora della nostra morte. Amen. Nostra Signora di Lourdes, Maria Regina della Pace, San Giuseppe, Santa Bernadette, e la benedizione di Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo, discenda su di voi e con voi, rimanga sempre. Amen.

0: Prosegue senza sosta l'operazione delle forze dell'ordine tedesche per rintracciare l'uomo che ha investito con un furgone e colpito con una lama i partecipanti a una manifestazione del Gay Pride a Berlino. Morta una donna, 29 feriti, sospettato in fuga, arrestato il presunto complice, il governo non si esclude un altro attacco. Da Papa Leone all'Angelus di oggi, da Castel Gandolfo, si leva un nuovo appello al dialogo e alla ripresa dei negoziati nei diversi scenari di conflitto internazionale, un invito alla comunità internazionale affinché le vie diplomatiche prevalgano sulle logiche dello scontro armato. A Bologna la prefettura ha deciso di assegnare la scorta al sindaco del capoluogo emiliano Lepore in seguito alle minacce comparse sui social nei giorni scorsi dopo la morte di Fakir, polemiche sulle immagini degli ultimi video che riprendono la morte dell'uomo. Gli incendi in Spagna e in Francia, il fuoco minaccia Bordeaux, in campo anche l'esercito, la nube di fumo che si alza dalla Francia e quella che si diffonde dalla zona di Madrid si stanno unendo. Macron dice: il paese mostra il suo vero volto, siamo un popolo unito, ricostruiremo. 10 anni fa veniva ucciso a Rouen in Francia padre Jacques Hamel mentre celebrava la messa. Oggi il suo martirio ispira la comunità cattolica francese e ferma la spirale di morte e di odio. Buonasera e benvenuti a questa edizione del telegiornale delle 18:30. Apriamo con la cronaca perché proseguono senza sosta in Germania le ricerche di Abdul Balut, il principale sospettato per l'attentato di ieri sera al Gay Pride di Berlino. L'uomo è sostenitore dell'ISIS e aveva tentato di raggiungere lo Stato Islamico in Siria nel 2025, ma all'epoca venne arrestato in Libano. La cronaca nel servizio di Elena Seno.
1: Impiegate tutte le risorse della polizia tedesca per la ricerca di Abdul Balut. È lui il principale sospettato. Avrebbe noleggiato il van bianco lanciato ieri sera contro il Pride di Berlino. Una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite, anche gravemente. Ma nessuno è più in pericolo di vita, hanno fatto sapere le forze dell'ordine. Tutto fa pensare ad un attacco terroristico di matrice islamista, ha detto il ministro dell'interno tedesco Alexander Dobrindt. L'autore dell'attentato ha riferito alla stampa: oltre al furgone ha utilizzato anche un'arma da taglio, probabilmente un machete, contro i passanti. Abdul Balut, 21 anni, cittadino tedesco, la famiglia di origine libanese, sarebbe un sostenitore dell'ISIS. Avrebbe tentato anche di raggiungere lo Stato Islamico in Siria. Finito in carcere prima in Libano e poi detenuto in un centro minorile anche in Germania, era stato rilasciato e da quanto emerge doveva frequentare un corso di deradicalizzazione. E la polizia tedesca ha arrestato nella notte anche un uomo di nazionalità iraniana che si ritiene fosse a bordo del furgoncino, un presunto complice. Scossa la Germania per quanto accaduto. Questi attacchi vogliono dividerci, privarci della libertà, non lasciamoci intimorire, ha detto il cancelliere Merz. E già a Berlino in molti si sono radunati alla porta di Brandenburgo per una commemorazione. Siamo vicini alla Germania, al popolo tedesco, ha affermato la premier italiana Meloni, condannando qualsiasi forma di odio ed estremismo.
0: Dalla cronaca passiamo all'attualità. In una fase caratterizzata dal protrarsi dei conflitti e da una crescente instabilità in numerose aree del pianeta, torna ad alzarsi la voce del Papa. Da Castel Gandolfo Leone ha rivolto un nuovo appello alla pace, chiedendo alla comunità internazionale un rinnovato impegno per il dialogo e per la tutela delle popolazioni civili. Vediamo allora il servizio di Cristiana Caricato.
2: La tensione torna alta in Cisgiordania per le pesanti incursioni militari israeliane e per la violenza continua dei coloni che continuano ad occupare il territorio con avamposti illegali. E Papa Leone, dal suo ritiro di Castel Gandolfo, torna ad alzare la voce per ricordare anche le infinite sofferenze della popolazione di Gaza.
3: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
2: Parole che dopo la recita dell'Angelus si estendono a tutto il Medio Oriente, insanguinato da un'ondata di violenza e distruzione che mette a grave rischio la vita dei civili, aggravando, ricorda il Papa, la carenza di acqua potabile e di elettricità.
3: Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione.
2: La preoccupazione per le zone di conflitto non abbandona mai il cuore del Pontefice, che chiede di pregare per tutti i popoli sofferenti a causa della guerra. Un pensiero speciale per il Libano, che nonostante le tensioni sul confine con Israele, oggi vive un giorno di festa per la beatificazione di Elia Oyek, patriarca di Antiochia dei Maroniti all'inizio del Novecento. Un uomo di dialogo e di speranza a cui rivolgersi perché interceda per il dono della pace. Infine, il ricordo dei nonni e degli anziani nella giornata loro dedicata.
3: Ringraziamo insieme il Signore per il dono che gli anziani sono per la Chiesa e per la società e impegniamoci a rispettarne e valorizzarne il ruolo prezioso e a garantire loro sempre la giusta attenzione e assistenza.
2: Per lui, nell'assolata mattinata, arriva al lago le pesche di Castel Gandolfo, dono profumato e succoso, protagoniste della sagra nella cittadina laziale.
0: E andiamo in Medio Oriente perché continuano le tensioni. Nelle ultime ore l'esercito israeliano ha condotto nuovi raid in diverse località della Cisgiordania. Le operazioni hanno interessato aree residenziali, luoghi di culto e campi profughi, alimentando ulteriormente una situazione già segnata da violenze e tensioni causate dai raid dei coloni. Servizio di Maurizio Dischino.
4: Era stata appena completata la costruzione della moschea di Kusra, a sud-est di Nablus, nel territorio palestinese della Cisgiordania. Ma nella notte dei coloni israeliani l'hanno incendiata, come ha testimoniato Eati Dal Ajamad, la quale li ha visti mentre davano fuoco, scrivevano graffiti e si allontanavano a piedi tra gli alberi con le loro torce. L'agenzia di stampa WAF ha riferito che nella notte, sempre nel territorio palestinese della Cisgiordania, i coloni israeliani hanno dato fuoco a parte di una seconda moschea nel villaggio di Kur, a sud di Tulkarem. In giornata le forze armate israeliane hanno compiuto raid in più città e villaggi della Cisgiordania, arrestando almeno 80 persone, in particolare nel villaggio di Tal, dove venerdì sono stati uccisi 2 israeliani e 4 palestinesi. I disordini sono esplosi dopo che alcuni coloni israeliani armati sono entrati proprio nel villaggio di Tal e un residente palestinese ha sottratto un'arma a uno dei coloni, i quali poi hanno attaccato più villaggi palestinesi costanti. Il primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, alla vigilia del suo viaggio a Washington, ha dichiarato che l'esercito è pronto ad ampliare le operazioni contro i covi del terrorismo in Cisgiordania. Nel frattempo il ministro delle finanze Bezalel Smotrich ha annunciato che è stata approvata la costruzione di 763 nuove case ad Eli, insediamento israeliano nel territorio palestinese della Cisgiordania, insediamento considerato illegale secondo il diritto internazionale.
0: E sempre in Medio Oriente arrivano novità dagli Stati Uniti, che sembrano orientati a riconsiderare parte del proprio dispositivo militare nell'area. L'amministrazione di Trump avrebbe deciso di sospendere nuovi attacchi sull'Iran, una scelta che risponderebbe anche all'esigenza di preservare le scorte di armamenti strategici. Fabio Bolzetta.
5: L'Iran negli ultimi 2 giorni ha interrotto gli attacchi nel Golfo Persico dopo che gli Stati Uniti hanno sospeso i loro raid. Perché la nostra strategia si basa essenzialmente sulla ritorsione, abbiamo fermato anche le nostre operazioni, ha spiegato il portavoce dell'esercito iraniano Mohammad Akraminia in una intervista alla televisione di Stato. Ma secondo indiscrezioni del New York Times, il presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, avrebbe accantonato al momento i piani del l'escalation militare minacciati contro l'Iran per il timore di esaurire le già ridotte scorte degli intercettori Patriot e altre munizioni per la difesa aerea. Le operazioni sono dunque temporaneamente sospese e a giovarne sono i negoziati, perché il Ministero degli Esteri dell'Iran ha annunciato oggi che si stanno registrando progressi nei negoziati tecnici con l'Oman per la gestione dello stretto di Hormuz, con il governo di Teheran che intende imporre tariffe alle navi che transitano nella strategica via navigabile. È proprio nello stretto di Hormuz che, dopo aver abbandonato la rotta approvata da Teheran, oggi una petroliera è esplosa dopo aver urtato una mina. Intanto resta la tensione tra l'Arabia Saudita e i miliziani yemeniti Houthi, sostenuti dall'Iran, che hanno dichiarato di aver abbattuto un drone saudita nel nord-ovest dello Yemen. Soltanto ieri il gruppo yemenita aveva sferrato attacchi contro gli impianti petroliferi nel Regno del Golfo.
0: Rimane intanto alta la tensione anche sul fronte orientale dell'Europa, dove proseguono gli attacchi russi contro il territorio ucraino. Nella notte una nuova ondata di droni ha colpito diverse aree del paese. Kiev ha risposto centrando obiettivi in Crimea e nel Donbass russo. Uno dei velivoli senza pilota di droni è stato intercettato anche nello spazio aereo della Romania. È la terza volta che accade e questo riporta l'attenzione sui rischi derivanti dall'estensione del conflitto ai confini dell'Alleanza Atlantica. Il cardinale Matteo Zuppi interviene sulle colonne del quotidiano Avvenire e in una intervista condanna ogni forma di violenza. Quello del presidente della CEI è un richiamo alla responsabilità collettiva e al rifiuto di ogni forma di sopraffazione. Adesso la cronaca italiana, perché proseguono le indagini sulla morte di Fakir, tensioni anche in città, Bologna, dove le manifestazioni violente di domenica scorsa e le polemiche nei confronti del sindaco Lepore. Da oggi sotto scorta. Il servizio è di Giorgia Bresciani.
6: Dopo le minacce ricevute sui social in seguito ai disordini che hanno accompagnato la manifestazione per la morte di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto una settimana fa al Pilastro durante un intervento di polizia, la prefettura ha attivato oggi la scorta per il sindaco di Bologna Matteo Lepore. Un agente lo seguirà tutto il giorno, sia negli appuntamenti pubblici che in quelli privati. Intanto ieri sera, in occasione di una veglia di preghiera e di una cena comunitaria organizzata dai familiari per ricordare Abderrahim, la sorella Khadija ha lanciato un appello alla pace, alla ricerca di verità e giustizia. Ho detto che volevo vendetta, ma quella parola non mi appartiene. Non ero io a parlare, era il mio strazio, ha dichiarato la donna davanti a giornalisti e telecamere.
7: Noi non vogliamo vendetta. La vendetta porta solo altra rabbia, altra distruzione, altro dolore in una città che è già ferita. Mio fratello non merita di essere ricordato in mezzo al caos o alla violenza. Quello che chiediamo, quello che improviamo con ogni fibra del nostro essere è una cosa, solo giustizia.
6: La cena, a cui hanno partecipato circa 100 persone in un clima di raccoglimento, ha preceduto la manifestazione convocata per stasera alle 18 al Pilastro, per la quale sono state disposte misure di massima sicurezza.
0: Parliamo adesso del maltempo che sta colpendo il nord del paese. Dopo un lungo periodo di caldo intenso si registrano diversi temporali. Dalle prime ore della mattina piogge e rovesci hanno interessato gran parte del centro Italia, con i vigili del fuoco impegnati nei primi interventi per alberi pericolanti o caduti e allagamenti. Solo nella città di Bologna sono stati effettuati, secondo un primo bilancio ancora provvisorio, una quindicina di interventi. Torniamo adesso a parlare invece degli incendi boschivi, situazione drammatica in Francia e Spagna con diversi fronti ancora attivi, le alte temperature e il vento rendono particolarmente difficili le operazioni di spegnimento. Alessio Orlandi.
8: Brucia l'area metropolitana di Bordeaux in Francia, a fuoco la provincia di Madrid in Spagna e da ieri fiamme alte anche vicino alla città costiera di Valencia, sempre nella penisola iberica. Gli incendi, al di qua e al di là dei Pirenei, non danno tregua ai due paesi. La cenere, il fumo e l'aria irrespirabile hanno creato un unico fronte che sta mettendo a dura prova i soccorritori francesi e spagnoli che da giorni stanno cercando di domare i roghi. Elicotteri e Canadair, inviati anche da altri stati europei, tra cui l'Italia, fanno la spola sui nuovi focolai che, spinti dal vento, si accendono intorno a boschi e foreste già andate in fumo. Nella comunità valenziana oltre 15.000 cittadini sono stati evacuati, hanno fatto sapere le autorità spagnole, che hanno specificato come questo nuovo incendio abbia un perimetro di 21 km molto difficile da contenere. Con quelle portate via ieri dalle proprie case intorno a Madrid, sono quasi 80.000 le persone messe in salvo dai pompieri e dalla protezione civile. Ci attendono ore difficili, ma l'evoluzione del fuoco nella notte è stata positiva. Le parole del premier spagnolo Sanchez questa mattina in visita ad Avila, nel nord-ovest della capitale. Situazione critica anche nel sud-ovest della Francia. L'enorme incendio che ha devastato la Gironda sta ora minacciando la periferia dell'area metropolitana di Bordeaux, dove il traffico ferroviario è stato sospeso, ma, ha ribadito il sindaco, l'evacuazione della città non è al momento prevista. Fino ad ora le fiamme hanno distrutto circa 42.000 ettari di terreno, 220.000 in totale le persone allontanate da abitazioni, hotel, campeggi e case di riposo. Per combattere i roghi viene impiegato anche l'A400M, un velivolo militare che getta liquido e ritardante sulle fiamme. Manifesto la mia vicinanza e invito tutti a pregare per le persone colpite e per il lavoro dei soccorritori. Le parole oggi di Papa Leone durante l'Angelus a Castel Gandolfo.
0: 5 persone sono state arrestate nell'ambito di una operazione contro la pedopornografia online denominata Butterfly. Plaude al lavoro delle forze dell'ordine e l'associazione Meter di Don Fortunato Di Noto. Nel solo mese di luglio ci sono stati 8 arresti e 31 persone indagate. Torniamo adesso a parlare degli scontri NOTAV di ieri in Val di Susa, 450 antagonisti estremisti identificati, oltre 120 invece i feriti tra le forze dell'ordine. Clara Iatosti.
9: Ancora guerriglia, ancora danni, ancora uomini e donne dello Stato feriti da facinorosi incappucciati. Oltre 120 feriti tra le forze dell'ordine dopo l'assalto ai cantieri dell'alta velocità in Piemonte. 58 sono poliziotti, 48 carabinieri, 20 militari della Guardia di Finanza, intervenuti per bloccare le violenze dei manifestanti no TAV. Si dicono antagonisti, vestono di nero, indossano caschi e maschere antigas, lanciano pietre e bottiglie Molotov, sparano bombe, carta e razzi, anche con mortali e artigianali. Davanti alle devastazioni la condanna dell'arcivescovo di Torino e vescovo di Susa, che parla di pura violenza terroristica. Il cardinal Repole prende una posizione netta, incompatibile con il Vangelo e con la democrazia. La marcia contro l'alta velocità è partita da Venaus nel primo pomeriggio di ieri. Ha saltato il cantiere della Torino-Lione di Chiomonte, dove una prima stima di danni è di 1 milione di euro. In fiamme due camionette dei militari dell'arma. Il tutto è rivendicato con una nota del centro sociale torinese Ascatasuna, sgomberato nel dicembre scorso a Torino. Dopo 15 anni siamo ancora qua, abbiamo dimostrato che abbiamo la forza di arrivare laddove la devastazione del territorio è all'ordine del giorno. Da Mattarella a Salvini, l'arco istituzionale ha espresso solidarietà alle forze dell'ordine. Nel mezzo un'autostrada bloccata, treni in ritardo, residenti in ostaggio e servitori dello Stato aggrediti.
0: Momenti di tensione presso la casa circondariale di Viterbo, dove si sono verificate una rivolta e un successivo incendio all'interno della struttura all'indomani di un suicidio avvenuto tra le mura del carcere. Episodio questo che riporta l'attenzione sulle condizioni degli istituti di pena italiani. Ricorrono 10 anni dall'assassinio di padre Jacques Hamel, il sacerdote 85enne ucciso il 26 luglio del 2016 mentre celebrava la messa in una chiesa a Rouen in Normandia, un anniversario che la comunità cattolica francese si appresta a ricordare con diverse iniziative. Allora nel servizio di Rita Salerno raccogliamo anche le parole dell'attuale vescovo della città, secondo il quale quel gesto estremo ha rappresentato paradossalmente un momento capace di arrestare una più ampia spirale di violenza. Vediamo.
10: È la mattina del 26 luglio 2016. Padre Jacques Hamel sta celebrando messa a Saint-Étienne-de-Rouvray quando due giovani terroristi legati all'ISIS lo uccidono davanti a 5 parrocchiani, 3 suore e una coppia di pensionati. Prima di sgozzare l'85enne sacerdote lo costringono ad inginocchiarsi. Prima di morire fa in tempo a gridare «Vattene Satana!». Padre Hamel, di cui è stata avviata la causa di beatificazione, è stato riconosciuto martire dalla Chiesa Cattolica. Uomo buono, mite, che cercava sempre la pace, assassinato come se fosse un criminale, disse Papa Francesco nell'omelia della messa di suffragio celebrata a Santa Marta il 14 settembre 2016. 2016, festa dell'esaltazione della croce.
11: Il martirio della propria vita, di svuotarsi se stesso per aiutare gli altri, di fare fratellanza fra gli uomini, ci aiuti tutti noi andare avanti senza paura.
10: La testimonianza di Padre Amele è di quelle che attraversano gli anni e l'usura del tempo. La sua eredità ispira la comunità cattolica della Francia, che lo ricorda con incontri e commemorazioni, ma anche quella di tutto il mondo. Ne è una prova tangibile l'amicizia nata tra la sorella del sacerdote, Roselyne Amele, e Nassera Kermish, madre di uno dei due terroristi, che si riconoscono sorelle di dolore, un percorso di riconciliazione che le due donne hanno raccontato in un libro e poi in un incontro in apertura al meeting di Rimini.
0: Cresce negli Stati Uniti la protesta contro le strutture di archiviazione del materiale digitale che utilizza l'intelligenza artificiale. In 42 stati decine di manifestazioni per dire no a questi edifici ingombranti e dalle finalità non sempre cristalline, come ci spiega Marco Burini.
12: Data center che divorano energia, licenziamenti di massa. L'intelligenza artificiale, nuova frontiera del mondo digitale, è come il vecchio Far West, non solo per la mancanza di regole, ma soprattutto per l'avidità di chi conquista il terreno, ne cava risorse e al diavolo chi ci abitava prima. Per non fare la fine dei bisonti o dei nativi bisogna muoversi prima che sia troppo tardi. Sono sempre di più i cittadini americani che protestano contro la proliferazione dei data center, enormi caseggiati mimetizzati nelle città o distaccati in territori isolati, compound super sorvegliati, altamente automatizzati, in cui immagazzinare ed elaborare i dati. Migliaia di server affiancati che vanno costantemente alimentati e raffreddati, quindi acqua ed elettricità in quantità spaventose, a scapito delle comunità che però non ci stanno, si ribellano. È un movimento trasversale, conservatori dei centri rurali insieme ai progressisti delle metropoli. Lo Stato di New York è il primo a imporre una moratoria sulla costruzione di nuovi data center e cresce la rabbia contro gli oligarchi dell'intelligenza artificiale, i capi di Anthropic, OpenAI, Meta, Google, XAI, Microsoft. Mentre nutrono i chatbot, le macchine linguistiche con le conoscenze e le esperienze degli umani, licenziano decine di migliaia di lavoratori e ora, spaventati dalla crescente impopolarità, per la loro sicurezza spendono milioni. Spiccioli per chi sta facendo miliardi con algoritmi spacciati come prodigi. Ma come dice Papa Leone nella sua enciclica, nulla nel mondo dell'intelligenza artificiale è immateriale o magico.
0: La telenovela del CT della Nazionale, la candidatura di Andrea Pirlo alla guida degli Azzurri incontra un ostacolo, pesa il suo ruolo di testimone, di testimonial per un marchio di scommesse legato alla Federazione Russa. Al momento vengono valutati quindi di nuovo i nomi di Conte e di Mancini. Buone notizie invece dai campionati mondiali di scherma. L'Italia conquista con Davide Di Veroli la medaglia d'argento nella spada, confermando il buon momento e la tradizione della scuola schermistica azzurra a livello internazionale. 120 anni fa nasceva Enrico Mattei, la cui eredità continua a rappresentare un impegno per il nostro paese. Vincenzo Grienti.
13: 27 ottobre 1962, a Bascapè, in provincia di Pavia, muore Enrico Mattei, fondatore e presidente dell'ENI. Il suo bireattore si schianta al suolo. Con lui perdono la vita il suo pilota e il giornalista William McHale, come riportano i giornali del tempo. Mai chiarite le cause dello schianto, tante le ipotesi, tra queste anche quella di un sabotaggio. 56 anni, un passato nella resistenza per liberare l'Italia dal nazifascismo e decorato al valore partigiano dal generale americano Clark, nominato commissario dell'AGIP, l'Agenzia Generale Italiana Petroli, con l'ordine di metterla in liquidazione. Mattei non lo fa, anzi propone le ricerche che portano alla scoperta del metano in Valpadana, un uomo coraggioso che sfida il monopolio delle sette sorelle, le sette più grandi compagnie petrolifere di tutto il mondo. L'Italia entra tra le grandi aziende energetiche. In un'intervista rilasciata a Gianni Granzotto nel 1960 disponibile negli archivi dell'ENI, spiega l'arroganza dei potenti.
14: Noi siamo dei poveri, abbiamo bisogno di lavorare e non possiamo più andare all'estero come dei poveri emigranti che non hanno nessun'altra forza che le proprie braccia. Noi vogliamo andare anche noi come imprenditori, con l'assistenza tecnica e con tutto quello che un paese moderno come il nostro oggi può dare.
0: Si intitola Il rione degli arcani e racconta le storie e le vite che si intrecciano nel rione Testaccio di Roma. E l'ultimo libro di Alessandra Bava e Matteo Ramundo, ce lo racconta Marino Galdiero.
15: Lo storico rione Testaccio a Roma, con le sue vie, piazze e siti archeologici, è lo sfondo su cui si muovono i protagonisti dei 22 racconti scritti da Alessandra Bava e Matteo Ramundo. Ognuna di queste storie è associata ad una carta dei tarocchi da cui le vicende prendono ispirazione, un romanzo mosaico dove di volta in volta i personaggi si incontrano. Titolo del volume Il rione degli arcani, edito da Articoli Liberi.
16: Abbiamo cercato di raccontare uno spaccato di Roma attraverso uno dei rioni storici che è Testaccio, attraverso l'escamotage degli arcani maggiori dei tarocchi, raccontando storie umane.
15: Un rione con una presenza letteraria speciale.
17: Ci siamo per esempio ispirati ai personaggi che sono all'interno del cimitero cattolico, che noi addirittura li riportiamo in vita, e sono alcuni dei famosi poeti, per esempio Keats e Shelley, i due poeti inglesi, ma anche Corso, Gregory Corso, che è sepolto anche lui lì.
15: Chi sono i personaggi delle vostre storie?
16: Sono personaggi molto variegati, c'è una bambina appassionata di astronomia che finirà sul Monte dei Cocci, ci sono i personaggi del cimitero cattolico, una ragazza gotica, un giudice che rivisiterà il suo passato attraverso una storia d'amore molto importante.
15: Perché Testaccio?
17: Io lo amo tantissimo questo rione proprio perché sembra un paese. Ed è secondo me la sua caratteristica più peculiare. Se si va in giro tutti si conoscono, tutti si salutano, e c'è un bel rapporto anche con i negozianti. Io, pur non essendo di Testaccio, quando vengo qui mi sento a casa.
0: Era questo l'ultimo servizio, il giornale termina qui, l'informazione torna come sempre alle 20:45. Buona serata.

Domenica, passaggio temporalesco. In questa giornata il tempo sarà instabile con l'arrivo di temporali e locali grandinate e colpi di vento possibili su tutte le regioni. Venti da sud. Lunedì, la pressione aumenta rapida. In questa giornata avremo generali condizioni di bel tempo. Il cielo sarà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Temperature in aumento. Domenica, tempo instabile. La giornata trascorrerà con lo scoppio di temporali anche molto forti su Toscana, Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo interno. Attese grandinate, venti da sud. Lunedì, torna l'anticiclone. La giornata sarà contrassegnata da prevalenti condizioni di bel tempo. Infatti il cielo sarà poco nuvoloso su tutte le regioni. Caldo in aumento. Domenica, pressione in calo. Ma nonostante ciò in questa giornata non ci saranno precipitazioni se non temporali in Campania. Il cielo sarà nuvoloso su Sardegna e regioni peninsulari. Lunedì, pressione ancora bassa. La giornata sarà caratterizzata da un tempo spiccatamente instabile. Infatti ci saranno dei temporali irregolari che si alterneranno a schiarite.

0: per il ciclo Stille senza tempo.
1: Quando finirà questa storia?
2: Quando saprà pronunciare a dovere.
1: No.

0: ma non hai un po' d'orecchio?
1: In campagna.
2: Lei una principessa?
3: So di essere una ragazza ignorante mentre voi siete un gentiluomo istruito, ma non sono fango sotto le vostre scarpe.
4: My Fair Lady, questa sera, in prima serata.
5: Quando cerchi un po' di freschezza a merenda, prendi la vita con un morso. Con Kinder Pinguì assaporerai il gusto di una pausa meritata. Con Kinder Maxi King, il gusto di sentirti al top. E con Kinder Choco Fresh, il gusto di una coccola solo per te. Freschi Kinder, freschi da mordere.
6: Tra mille impegni le mie giornate corrono veloci. Ma mi regalo sempre un momento ultra dolce con la mia crema modellante. Per capelli senza crespo e morbidi, in un solo gesto. Nuove creme modellanti. Prenditela ultra dolce da Garnier.
7: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso. Così croccante. Così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
8: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
9: Scopri Nutella Gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
10: I cuscinetti adesivi Algasiv danno una tenuta che dura tutto il giorno e rendono le tue gengive felici. Con una tecnologia a rilascio graduale per darti una tenuta forte tutto il giorno in un morbido cuscinetto che ricopre le gengive per una protezione completa.
11: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto. La casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'800-92-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
12: L'Oréal Paris presenta il tuo incubo peggiore.
13: La ricrescita!
14: Ci pensa il killer della ricrescita.
12: Ritocco perfetto.
13: 3, 2, 1, fatto!
12: Ritocco perfetto da L'Oréal Paris.
13: Numero 1 per copertura ricrescita al mondo! Papà!
15: Ora sì, che tutto mi appartiene. Avanti, prendi le tue porcherie e vattene!
16: Non mi fai gli auguri.
17: Mariana, come tutti quelli che sono qui, sa molto bene che il mio matrimonio è stato una condanna.
18: Non toccarla!
15: Che sto aspettando un figlio. Un figlio di Luis Antonio.
12: Anche i ricchi piangono.
19: Io non amo Esther, amo te.
15: Ma io non più.
12: Dal lunedì al sabato alle 13:20 e alle 16.
20: Per me la vita comincia e non finisce mai.
21: Gli esempi ne sono fondamentali, più che le prediche.
22: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
23: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
24: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
12: Soul, questa sera alle 21:05.
25: Il Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
26: Chi è quest'uomo?
25: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, David.
26: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!

Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo, il Signore sia con voi. Per celebrare degnamente i Santi Misteri, riconosciamo i nostri peccati e invochiamo con fiducia la misericordia di Dio. Confesso a Dio Onnipotente e a voi fratelli e sorelle che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni per mia grandissima colpa, e supplico la Beata sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi fratelli e sorelle di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna.

e pace in terra agli uomini amati dal Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre Onnipotente, Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello

figlio del Padre, tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi, perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'Altissimo Gesù Cristo, con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

0: Preghiamo. O Dio, nostra forza e nostra speranza, senza di te nulla esiste di valido e di santo, e fondi su di noi la tua misericordia, perché da te sorretti e guidati usiamo saggiamente dei beni terreni nella continua ricerca dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
1: Dal Libro dei Re. In quei giorni, a Gabaon, il Signore apparve a Salomone in sogno durante la notte. Dio disse: «Chiedimi ciò che vuoi, che io ti conceda». Salomone disse: «Signore, mio Dio, tu hai fatto regnare il tuo servo al posto di Davide, mio padre. Ebbene, io sono solo un ragazzo, non so come regolarmi. Il tuo servo è in mezzo al tuo popolo che hai scelto, popolo numeroso che per la quantità non si può calcolare né contare. Concedi al tuo servo un cuore docile, perché sappia rendere giustizia al tuo popolo e sappia distinguere il bene dal male. Infatti, chi può governare questo tuo popolo così numeroso?» Piacque agli occhi del Signore che Salomone avesse domandato questa cosa. Dio gli disse: «Poiché hai domandato questa cosa e non hai domandato per te molti giorni, né hai domandato per te ricchezza, né hai domandato la vita dei tuoi nemici, ma hai domandato per te il discernimento nel giudicare, ecco, faccio secondo le tue parole. Ti concedo un cuore saggio e intelligente. Uno come te non ci fu prima di te, né sorgerà dopo di te». Parola di Dio. Quanto amo la tua legge, Signore. La mia parte è il Signore. Ho deciso di osservare le tue parole. Bene per me è la legge della tua bocca, più di mille pezzi d'oro e d'argento. Il tuo amore sia la mia consolazione, secondo la promessa fatta al tuo servo. Venga a me la tua misericordia e io avrò vita, perché la tua legge è la mia delizia. Perciò amo i tuoi comandi, più dell'oro, dell'oro più fino. Per questo io considero retti tutti i tuoi precetti e odio ogni falso sentiero.
2: Quanto amo la tua legge, Signore.
1: Meravigliosi sono i tuoi insegnamenti, per questo li custodisco. La rivelazione delle tue parole illumina, dona intelligenza ai semplici.

Dalla lettera di San Paolo Apostolo ai Romani. Fratelli, noi sappiamo che tutto concorre al bene, perché quelli che amano

chiamati a essere conformi all'immagine del Figlio suo, perché egli sia primogenito tra molti fratelli. Quelli poi che ha predestinato, li ha anche chiamati, quelli che ha chiamato, li ha anche giustificati, quelli che ha giustificato, li ha anche glorificati. Parola di Dio.

0: Ti rendo lode, Padre, Signore del cielo e della terra, perché ai piccoli hai rivelato i misteri del regno.
1: Signore, sia nel tuo cuore e sulle tue labbra, perché possa annunciare di

0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Dal Vangelo secondo Matteo.
2: Gloria a te, Signore.
0: In quel tempo Gesù disse ai suoi discepoli: il regno dei cieli è simile a un tesoro nascosto nel campo. Un uomo lo trova e lo nasconde. Poi va, pieno di gioia, vende tutti i suoi averi e compra quel campo. Il regno dei cieli è simile anche a un mercante che va in cerca di perle preziose. Trovata una perla di grande valore, va, vende tutti i suoi averi e la compra. Ancora, il regno dei cieli è simile a una rete gettata nel mare, che raccoglie ogni genere di pesci. Quando è piena, i pescatori la tirano a riva, si mettono a sedere, raccolgono i pesci buoni nei canestri e buttano via i cattivi. Così sarà alla fine del mondo. Verranno gli angeli e separeranno i cattivi dai buoni e li getteranno nella fornace ardente, dove sarà pianto e stridore di denti. Avete compreso tutte queste cose? Gli risposero. Sì, ed egli disse loro: per questo ogni scriba divenuto discepolo del regno dei cieli è simile a un padrone di casa che estrae dal suo tesoro cose nuove e cose antiche. Parola del Signore.

Gesù, anche da questa pagina di Vangelo, vediamo che utilizza spesso le parabole per parlare del Regno dei Cieli, cioè dei paragoni presi da immagini della realtà quotidiana dei suoi ascoltatori. Il tesoro nascosto, la perla di grande valore, la rete in mare con tanti pesci, chi ne comprende il valore è disposto

pur di entrare nel regno dei cieli. Il regno dei cieli è invocato col Padre nostro, venga il tuo regno. Per entrare bisogna avere l'animo dei bambini. Se non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli, ancora dice Gesù. E le beatitudini, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli. Beati i perseguitati per causa della giustizia, perché di essi è il regno dei cieli. E ancora, cercate il regno dei cieli e la sua giustizia, e il resto vi sarà dato in sovrappiù. La Chiesa non è il regno dei cieli, è solo il seme, il lievito, perché tutti possiamo arrivare a entrare nel regno dei cieli. E voglio utilizzare un'immagine che spero ci aiuti. C'erano due pellegrini che seguivano un sentiero montuoso. C'era neve, si preannunciava da molti riferimenti come una tempesta di neve, e loro affrettavano il passo perché erano consapevoli che se non fossero arrivati al rifugio sarebbero morti nella tempesta di neve. Quando ad un certo punto sentirono un lamento, era un uomo che era scivolato sul lato di quel sentiero, era molto giù. Uno dei due pellegrini diceva: affrettiamo il passo, ormai quell'uomo è morto, se no faremo anche noi la stessa fine. L'altro si muove a compassione, scende in quel pendio, afferra quel ferito, se lo carica sulle spalle e riprende la strada del sentiero con fatica e con sudore. Il tempo sta peggiorando. Finalmente a distanza vedono le luci del rifugio. Però per strada inciampano su qualche cosa che si è messo di traverso per la strada. Era il corpo di quel pellegrino che era andato avanti ed era morto per il clima burrascoso. L'altro ce l'aveva fatta per il calore del corpo del ferito che portava sulle spalle, per il suo sforzo e il suo sudore, e si sono salvati. Forse dobbiamo concludere: in questo tempo di gelo c'è bisogno davvero di calore umano. Lo ricorda Papa Leone, di essere umani. E ricordo la testimonianza a questo proposito di un testimone che recentemente ha raccontato queste cose della sua infanzia, quando era bambino. Giovanni si chiama il testimone, e diceva: al tempo della lacrimazione della Madonna abitavamo nella stessa via della casa dove la Madonna ha pianto. Mia madre vedeva tanta gente sofferente, chi non ci vedeva, chi non parlava, chi era paralitico. Allora mia madre, per aiutarli, dava un bicchiere d'acqua o qualche altra cosa di cui avevano

0: di sogno e poi in ultimo regalava un pezzettino di cotone imbevuto delle lacrime della Madonna. Per molti l'incontro con la Madonna delle lacrime ha portato alla carità che ci fa entrare nel Regno dei Cieli. Diceva in un'udienza generale qualche anno fa Papa Francesco: quando la Madonna piange, queste lacrime sono segno della compassione di Dio. Compatire, patire con, soffrire con, cioè Dio si coinvolge nelle nostre vicende, non resta a guardare, anche se ci lascia liberi anche di sbagliare. Compassione di Dio per il male che affligge l'umanità, specialmente i piccoli e gli innocenti, che sono coloro che soffrono. Allora anche noi muoviamoci a compassione degli altri. Siamo veramente umani. Forse così entreremo più sicuramente nel Regno dei Cieli. Adesso insieme professiamo la nostra fede. Credo in un solo Dio,
1: Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra, di tutte le cose visibili e invisibili. Credo in un solo Signore,
0: unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli, Dio da Dio, luce da luce, Dio vero da Dio vero, generato non creato, della stessa sostanza del Padre. Per mezzo di Lui tutte le cose sono state create. Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo e per opera dello Spirito Santo si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto, il terzo giorno è risuscitato secondo le Scritture, è salito al cielo, siede alla destra del Padre e di nuovo verrà nella gloria per giudicare i vivi e i morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre il Figlio è adorato e glorificato e ha parlato per mezzo dei profeti. Credo la Chiesa una, santa, cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. Fratelli e sorelle, il Signore ci insegna a riconoscere i tesori del suo amore nella sua parola di vita.
2: Diciamo insieme: donaci, Signore, la sapienza del cuore.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
2: Per Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i Vescovi, i Sacerdoti e i diaconi accompagnino ogni persona all'ascolto della parola di Dio ed ad agire nel discernimento della carità. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
2: Per i popoli in guerra possano superare ogni discordia e divisione per raggiungere presto un futuro di giustizia, di pace e di solidarietà. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
2: Per quanti devono assumere decisioni importanti per la loro vita e per quella degli altri, si lasciano ispirare e guidare dalla sapienza e dalla carità di Dio. Preghiamo.
0: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.

0: Dona, o Signore, vocazioni femminili, maschili e famiglie al servizio della Madonna delle Lacrime. Per il bene della Chiesa preghiamo.
1: Donaci, Signore, la sapienza del cuore.
0: In questa giornata in cui la Conferenza Episcopale Italiana ha indetto una raccolta di carità per la popolazione del Venezuela, colpita gravemente nel mese scorso da un violento terremoto, affinché la nostra generosità, insieme alla nostra preghiera, possano alleviare le sofferenze di quanti hanno perso familiari, amici e case, preghiamo.
1: Donaci, Signore, la sapienza del cuore. Padre Santo, tu ci chiami alla tua gioia. Ascolta la nostra supplica. Rendi giusto il nostro cuore, perché possiamo divenire partecipi della gloria del tuo regno. Per Cristo nostro Signore.
0: Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio, Padre onnipotente. Accetta, o Signore, queste offerte che la Tua generosità ha messo nelle nostre mani, perché il Tuo Spirito operante nei santi misteri santifichi la nostra vita presente e ci guidi alla felicità senza fine, per Cristo nostro Signore. Il Signore sia con voi. In alto i nostri cuori. Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo offerto in sacrificio per voi.

0: Mistero della fede.
1: Annunciamo la tua morte, o Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta.
0: Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio,

diffusa su tutta la terra, è qui convocata nel giorno in cui Cristo ha vinto la morte e ci ha resi partecipi della sua vita immortale. Rendila perfetta nell'amore, in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Francesco, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della risurrezione e nella tua misericordia di tutti i defunti. Ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia. Donaci di aver parte alla vita eterna, insieme

con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe, suo Sposo, gli Apostoli e tutti i Santi che in ogni tempo ti furono graditi, e in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.

0: gloria per tutti i secoli dei secoli. Guidati dallo Spirito di Gesù e illuminati dalla sapienza del Vangelo, diciamo insieme: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali. Concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della Tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo,

0: nei secoli dei secoli. La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
2: Scambiatevi il dono della pace.
3: Pace a voi.

Colui che toglie i peccati del mondo, beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una

Signore, credo che sei realmente presente nel Santissimo Sacramento. Ti amo sopra ogni cosa e ti desidero nell'anima mia. Poiché ora non posso riceverti sacramentalmente, vieni almeno spiritualmente nel mio cuore. Come già avvenuto, io ti abbraccio e mi unisco tutto a te. Non permettere che abbia mai a separarmi da te. Eterno Padre, io ti offro il sangue preziosissimo di tuo Figlio, in sconto dei miei peccati, in suffragio delle anime del Purgatorio e per i bisogni della Santa Chiesa. Amen.

0: Preghiamo. O Dio nostro Padre, che ci hai dato la grazia di partecipare a questo divino sacramento, memoriale perpetuo della passione del tuo Figlio, fa che il dono del suo ineffabile amore giovi alla nostra salvezza. Per Cristo nostro Signore. Supplica alla Madonna delle Lacrime. Madonna delle Lacrime, abbiamo bisogno di te, della luce che si irradia dalla tua bontà, del conforto che emana dal tuo cuore, della pace di cui sei la regina. Fiduciosi ti affidiamo le nostre necessità, i nostri dolori perché tu li conforti, i nostri corpi perché tu li guarisca, i nostri cuori perché siano colmi di contrizione e di carità, le nostre anime perché si salvino. Ricordati, o cuore immacolato e addolorato, che davanti alle tue sante lacrime Gesù nulla rifiuta. Degnati, o Madre buona, di unire le tue lacrime alle nostre, affinché il tuo divin Figlio ci conceda la grazia che con tanto ardore noi ti chiediamo. O Madre d'amore, di dolore e di misericordia, ascoltaci, abbi pietà di noi. Cuore immacolato e addolorato di Maria, Madonna delle lacrime, alle tue sante lacrime, Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
1: Glorificate il Signore con la vostra vita. Andate in pace.
0: Rendiamo grazie a Dio.

0: Ben ritrovati amici, ormai lo sapete, per godervi il vostro bagno in totale relax e sicurezza, le vasche Easy Life con apertura laterale e la seduta sono una garanzia. Più di 10.000 italiani hanno scelto Easy Life per avere un vero angolo benessere. Allora chiamateci o visitate il sito davesrl.com. Un nostro esperto progetterà la vostra vasca su misura per voi e vi presenterà la nostra super offerta con pagamenti rateali personalizzati. Ritrovate comodità e indipendenza senza avere più paura di scivolare. Le vasche Easy Life si adattano a tutti gli spazi e sono costruite in vetro resina, un materiale indistruttibile. I nostri tecnici realizzeranno la vostra vasca ideale e si occuperanno dell'installazione in poche ore e dello smaltimento della vostra vecchia vasca, lasciando tutto pulito e in ordine. Chiamateci per informazioni o visitate il sito davesrl.com. Scegliendo la vasca Zaffiro avrete in omaggio il nuovissimo sistema doccia. Inoltre, in questo mese DAV offre uno sconto speciale del 10% a tutti i pensionati. Easy Life semplifica la vita. Parola di Davide Mengacci.
1: Sparco stinato? C'è Vim Carboni Attivo.

0: Vim carboni attivi. Il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Scopri Nutella gelato. Con il gusto inconfondibile di Nutella, tutto da condividere. Nutella gelato, un cucchiaino di felicità.
2: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagnodocce L'Angelica Fitolatte, con fitoestratti naturali di avena, latte d'asina e cocco, per una pelle morbida e profumata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
3: Cari amici e care amiche, la situazione a Gaza è ancora davvero drammatica e si è estesa a tutto il Medio Oriente. Pensate che in poche settimane hanno perso la vita centinaia di bambini. E non sono numeri, sono vite spezzate per sempre. Nelle aree più colpite le persone stanno perdendo tutto, la casa, la scuola, i propri cari. Pensate che in Libano migliaia di bambini sono costretti a dormire nelle auto o sui pavimenti geniti di scuole sovraffollate. E tutti hanno paura di morire sotto le bombe o di fame, perché il cibo manca sempre di più. Con il vostro aiuto stiamo dando una risposta immediata e concreta in tutta la regione. A Gaza continuiamo a curare le migliaia di bambini malnutriti. In Libano distribuiamo kit igienici, coperte, cibo, acqua, materassi e i nostri operatori danno supporto psicologico ai tanti bambini sfollati. Ogni guerra è una guerra contro i bambini e ancora una volta sono loro a pagare il prezzo più alto. Chiama subito l'892-60-50 e dona 9 euro al mese. Una piccola donazione può salvare una vita e ridare un futuro a tanti bambini. Dona ora. Grazie.
4: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
5: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
4: Al filtro UV.
5: Provalo da solo. Per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera per un nutrimento ancora più profondo.

0: e il vivo allo straordinario. Ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
1: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
2: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
1: Come ne è uscita?
2: Sale di foca, sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
1: Bravissima.
3: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
4: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
5: Il buongiorno ti darò.
6: In prima visione TV.
7: A me sembra di conoscerti da tutta la vita.
8: Sento che con te posso essere felice. Felice per sempre.
7: Quando tornerò dal Brasile sarà tutto diverso.
9: Lei sarà già sposata con quel dottore e incinta per la terza volta.
10: Io ti amo, Maria Vittoria.
11: Fernando ha un lato scuro, pericoloso.
7: Non sono altro che un poveraccio.
12: Voglio che tu vada e che torni da me.
13: Papà, ti devo dire che sono incinta.
14: Andrei a stare in convento.
6: La telenovela Tempo di amare. Tutti i martedì, in prima serata.
15: Il Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
16: Chi è quest'uomo?
15: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, David.
16: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
17: Ora anche il popolo parteggia per lui.
15: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
6: David e Golia, domani, in prima serata.

Milioni di galassie popolano l'immenso spazio. L'universo nasconde enigmi che la scienza non è ancora stata in grado di risolvere. Ma il mistero più importante fu già rivelato agli uomini nella Genesi, il primo libro della Bibbia. In principio Dio creò il cielo e la terra. Dopo aver creato le stelle, le piante e gli animali, l'Onnipotente creò l'uomo e la donna. Diede loro un'anima spirituale, un'intelligenza e il libero arbitrio, cosicché potessero incontrarlo e amarlo in questo mondo e per l'eternità. Adamo ed Eva vissero nel paradiso, in piena felicità e santità. Non esisteva né fatica, né dolore, né morte. In cambio di tutti questi vantaggi, il Creatore non si aspettava altro che amore, gratitudine e piena fiducia. Per metterli alla prova, stabilì un solo divieto. Dell'albero della conoscenza del bene e del male non devi mangiare, perché quando tu ne mangiassi, certamente moriresti. I nostri progenitori si fidarono di più delle bugie del diavolo che della parola divina e mangiarono il frutto proibito, spinti dal desiderio di essere come Dio. Così facendo, persero l'amicizia con il loro creatore e l'immortalità. Però il Salvatore, ricco di misericordia, promise loro un Messia Salvatore che avrebbe cancellato la loro colpa. Disse al serpente: «Io porrò inimicizia tra te e la donna, tra la tua stirpe e la sua stirpe. Questa ti schiaccerà la testa». Questa profezia si sarebbe avverata con la Vergine, madre del futuro Salvatore. La venuta del Salvatore fu preparata nel corso di diversi secoli. Prima, Dio scelse il suo popolo, Israele, e l'uomo che avrebbe dato inizio alla sua stirpe, Abramo. Il Signore gli promise una numerosa discendenza nella quale tutte le nazioni della terra saranno benedette. Così comincia l'affascinante storia del popolo di Israele. Abramo viaggia dalla città di Ur dei Caldei, nell'attuale Iraq, fino alla Cananea per formare il popolo di Dio. Quasi 500 anni dopo, un bambino ebreo di nome Mosè venne scelto da Dio per liberare il suo popolo dalla schiavitù egizia e portarlo in Cananea, la terra promessa ai suoi antenati. Durante il cammino, Dio suggella la sua alleanza con il popolo di Israele. Lui, Yahweh, li avrebbe protetti finché avessero obbedito ai 10 comandamenti che lui stesso diede a Mosè sul monte Sinai.

Questa era la legge di Dio per loro e per gli uomini delle ere a venire. Una volta raggiunta la terra promessa, gli israeliti furono governati prima da giudici e successivamente da re. Però, nonostante l'amore che Dio dimostrò al suo popolo, talvolta attraverso magnificenti miracoli, gli israeliti non gli restarono fedeli. Il Signore gli inviò allora dei profeti per correggerli e ricordargli la loro promessa di vivere secondo l'alleanza. E così i profeti rinnovarono per un po' di tempo la loro fedeltà e le loro speranze nel Messia. Essi indicarono al popolo di Israele i segni per riconoscere il futuro Salvatore. Michea predice che sarebbe stato un discendente di Davide e che sarebbe nato a Betlemme. Isaia descrive una vergine che avrebbe partorito un bambino e rivela che egli avrebbe redento il popolo dalle sue colpe. L'ultimo di questi profeti fu Giovanni Battista, precursore e contemporaneo del Messia. Queste profezie si sarebbero compiute con l'avvento di Gesù Cristo. È lui, quel figlio di Davide, nato a Betlemme, l'unigenito di Dio Padre. Facendosi uomo, ovvero incarnandosi, unisce la sua natura divina alla nostra natura umana. In questo modo, egli è un Dio perfetto e un uomo perfetto. Molti nel popolo ebraico aspettavano il Salvatore, ma la maggior parte di loro lo immaginava come un re temporaneo che li avrebbe liberati dal potere di Roma. Non era questa la liberazione che Gesù Cristo avrebbe portato con sé. Venne per liberarli dalla peggiore delle oppressioni, il peccato. Questo sarebbe avvenuto attraverso la propria morte sulla croce. Obbedendo al suo Padre Celeste, avrebbe cancellato la disobbedienza di Adamo. Ecco perché San Paolo dice: dove abbonda il peccato, sovrabbonda la grazia.

preghiamo il Santo Rosario sotto lo sguardo della Madonna di Fatima. È una piccola statua che mi è stata donata dai detenuti del carcere di San Cataldo in Sicilia. L'hanno accompagnato il dono con una lettera nella quale mi dicono: noi siamo tutti delinquenti, assassini, tutti abbiamo qualche crimine, abbiamo le mani che grondano sangue, ci siamo confessati, abbiamo chiesto il perdono. E il cappellano mi ha detto che hanno pianto durante la confessione. Però loro mi chiedono: ma Signore, ci perdonerà davvero? C'è anche per noi un posto in paradiso? Ho detto loro: leggete il Vangelo, soprattutto il Vangelo di Giovanni, dove dice che Gesù, dalla croce, disse: Padre, perdonali, perché non sanno quello che fanno. Si riferiva a quelli che l'avevano condannato a morte. Ebbene, un ladrone, che noi chiamiamo il buon ladrone, si è commosso davanti a queste parole. Ha capito che la bontà di Gesù era una bontà non umana. E allora ha avuto il coraggio di dire: Gesù, ricordati di me quando sarai il tuo regno. E Gesù prontamente risponde: te lo prometto, oggi sarai con me in paradiso. È la prima canonizzazione della storia, fatta direttamente da Gesù. Pertanto, il perdono di Dio è assicurato. Quando c'è un pentimento sincero, un pentimento che include il cambiamento della vita, Dio entra e cambia il cuore. E possiamo essere sicuri che il perdono di Dio rinnova la vita, restituisce alla vita la limpidezza di un tempo e mette la pace nel cuore. Preghiamo i misteri della gloria. Il primo mistero ci presenta Gesù, che risorge dai morti e dà inizio ai cieli nuovi e alla terra nuova. Non allontaniamoci mai dalla luce, della gioia e della Pasqua di Gesù. Anche se passa qualche nuvola, nessuno potrà mai spegnere il sole della risurrezione. Signore Gesù, il venerdì santo è il giorno del buio, il giorno dell'odio senza ragione, il giorno dell'uccisione del giusto, ma il venerdì santo non è l'ultima parola.

0: L'ultima parola è la Pasqua, il trionfo della vita, la vittoria del bene sul male. Signore Gesù, il sabato santo è il giorno del vuoto, il giorno della paura e dello smarrimento, il giorno in cui tutto sembra finito. Ma il sabato santo non è l'ultimo giorno è la Pasqua, la luce che si riaccende, l'amore che vince ogni odio. Signore Gesù, mentre si consuma il nostro venerdì santo e si ripete l'angoscia di tanti sabati santi, donaci la fede tenace di Maria per credere nella verità della Pasqua. Donaci il suo sguardo limpido per vedere i bagliori che annunciano l'ultimo giorno della storia. Un nuovo cielo, una nuova terra, già iniziati in te, o Gesù, crocifisso e risorto. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe. Preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non ti amano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. secondo mistero della gloria.

0: Gesù risorto sale al cielo e ci aspetta nella casa della grande festa. Prima di salire al cielo, Gesù disse agli apostoli: andate in tutto il mondo e predicate il Vangelo. Chi potrà darci coraggio di annunciare il Vangelo di Gesù proprio oggi, in questo mondo? Lo Spirito Santo, lo Spirito promesso da Gesù. Ora fiduciosamente invochiamo, diciamo insieme: Spirito Santo, vieni.
1: Spirito Santo.

0: crocifisso e risorto per amore nostro. Spirito Santo,
1: Spirito Santo,
0: vieni, donaci la sete della parola di Dio, rendendo il nostro cuore aperto alla luce, umile e pronto all'ascolto, perseverante nella ricerca della verità che si nasconde in ogni pagina delle divine scritture. Spirito Santo, Spirito Santo, vieni, mettici in ginocchio davanti all'Eucaristia per adorare e desiderare il pane diventato amore vivente, per farci diventare amore vivo.
1: Spirito Santo,
0: Spirito Santo, vieni, rendici capaci di piangere il peccato, di accogliere gioiosamente il perdono, di correre tra le braccia di Maria per imparare da lei l'Eccomi e il Magnifica.
1: Spirito Santo, vieni.
2: Padre nostro, che sei nei cieli,
1: sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria.

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era in principio e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. O Gesù,
1: perdona le nostre colpe,
0: preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono.

0: non adorano, non sperano. Per intercessione di Maria Immacolata e di tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Terzo mistero della gloria. Gesù manda lo Spirito Santo che discende su Maria, sugli Apostoli e su tutta la Chiesa. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria. E grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. O Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, non stiamo ancora faticando sulle strade del mondo. Sentiamo l'affanno e insidia del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. E infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo, lo renderà libero d'ogni connivenza col male. Donna del nostro futuro, aiutaci a iniziare il nostro futuro fin da qua giù. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori.
0: gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: O Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Mio Dio, io credo, adoro, spero e ti amo. Domando perdono per quelli che non credono, non adorano, non sperano e non amano. Per intercessione di Maria Immacolata per tutti i santi, concedi, Signore, santi genitori, santi vescovi, sacerdoti e diaconi, ferventi religiosi, religiose e missionari alla tua Chiesa. Quarto mistero della gloria. Maria assunta in cielo, dirovescia i potenti dai troni e innalza gli umili. Con l'assunzione Gesù ha detto grazie a Maria e il grazie dell'assunzione diventa un estremo segno di speranza per tutti noi. Maria, infatti, dopo Gesù risorto, è la prima rondine che solca il nuovo cielo e annuncia la primavera che noi stiamo aspettando mentre attraversiamo questa valle di lacrime. Maria assunta in cielo, tu sei il futuro che noi aspettiamo. La tua carne materna è stata raggiunta dalla potenza del tuo Figlio risorto e sei entrata nella festa dei redenti. Ora sei la madre che aspetta i figli nel tanto atteso abbraccio di Dio. Maria assunta in cielo, noi stiamo ancora faticando sulle strade del mondo e sentiamo all'affanno le insidie del viaggio. Prendici per mano e mentre camminiamo parlaci del cielo e metti le ali al nostro cuore affinché vinciamo il peso di ogni peccato. Maria assunta in cielo, il più bello della vita deve ancora venire. Infatti la risurrezione di Gesù è un seme divino gettato dentro di noi. Un giorno trasformerà il nostro corpo e lo renderà libero da ogni connivenza col male. Maria, donna del nostro futuro, aiutici a iniziare il nostro futuro fin da qua giù.
2: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano. Rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi rimettiamo ai nostri debitori. Non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave

0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio,

0: trasmettere la vitalità del cristianesimo, perché solo con la fede in Cristo la società risorge e trova una nuova strada e una vera felicità. Nel nome del Signore, andate in pace.
1: Rendiamo grazie a Dio.
0: Sia lodato Gesù Cristo.
1: Sempre sia lodato.

0: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario. Capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate. Da L'Oréal Paris.
3: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
4: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
3: Come ne è uscita?
4: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
3: Bravissima.
1: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
5: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
6: Il buongiorno ti darò.
7: Ok, salute e benessere ti aspetta in edicola al prezzo speciale di solo un euro. E scopri come Maria Vera Ratti convive con l'ipotiroidismo senza rinunciare al benessere. Ok, salute e benessere, la voce più autorevole per la tua salute, questo mese solo a un euro.
8: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence con collagene, acido ialuronico e vitamina E per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
9: Per iniziare la giornata con un po' di freschezza, prendi la vita con un morso. Il buongiorno ha il gusto semplice di un abbraccio con Kinder Fetta al Latte. E con Kinder Paradiso, quello delle cose fatte con amore. Freschi Kinder, freschi da mordere.
10: Sparco ostinato? C'è Vim Carbon.

0: Vim carboni attivi, il nero sta bene su tutto, anche sullo sporco ostinato. Provali gratis.
1: Per me la vita comincia e non finisce mai.
2: Gli esempi sono fondamentali, più che le prediche.
3: L'ironia è l'antiruggine dell'anima.
4: Tutti gli uomini hanno la capacità di creare.
5: Chi sta male non si può permettere il lusso di perdere la speranza.
6: Soul, questa sera alle 21.05.
7: Il TG parte fra 3, 2, 1...

0: Signore ti ha abbandonato. Ho trovato un altro re per la mia terra.
1: Chi è quest'uomo?
0: È lui. Prima di morire io sono venuto a cercarti, David.
1: Gerusalemme, perché sei la dannazione dei vivi? Ribellatevi alla vostra distruzione!
2: Ora anche il popolo parteggia per lui.
3: Vinci, Golia, e io non distruggerò Israele.
4: David e Golia, domani, in prima serata.

Attentato a Berlino, è morto in uno scontro a fuoco con la polizia tedesca l'uomo che si è lanciato con un furgone contro il corteo del Gay Pride. Le indagini cercano di chiarire movente e contatti dell'attentatore. Medio Oriente, si aprono tenui spiragli per un negoziato, secondo fonti in parte smentite dalla Casa Bianca, per Washington la guerra rischia di diventare insostenibile militarmente, restano tuttavia tensioni nella regione. Fiamme sulle vacanze, incendi nel Gargano, in Spagna e nel sud della Francia, turisti in fuga, evacuazioni e paura nelle località di villeggiatura. Un passato da salvare, le scansioni di città.

0: In 3D diventano uno strumento prezioso per studiare e proteggere i beni archeologici più fragili. Buonasera e benvenuti al TG delle 20.45. In apertura l'attentato di Berlino, nel quale ieri sera è morta una donna, il presunto responsabile Abdul Ballut, di 21 anni, questo pomeriggio è stato ucciso dalla polizia tedesca in uno scontro a fuoco. La cronaca nel servizio di Elena Seno.
1: Si nascondeva in un capanno da giardino il principale sospettato, Abdul Ballut, ricercato per l'attentato di ieri sera al Pride di Berlino. Quando gli agenti hanno fatto irruzione c'è stato uno scontro a fuoco. Il 21enne, conferma la polizia, è stato ucciso. Ingente il dispiegamento di forze dell'ordine per rintracciarlo. Avrebbe noleggiato il van lanciato contro la folla, aggredendo poi i passanti con un'arma da taglio, probabilmente un machete. Una donna è morta e 29 persone sono rimaste ferite, anche in modo grave, ma nessuno è più in pericolo di vita, hanno riferito le autorità. Si indaga per ricostruire l'accaduto, un attentato terroristico di matrice islamista, ha indicato il ministro dell'interno Dobrindt. Il 21enne, cittadino tedesco di origine libanese, avrebbe tentato anche di unirsi allo Stato islamico in Siria. Finito in carcere prima in Libano e poi detenuto in un centro minorile in Germania, era stato rilasciato e, da quanto emerge, doveva frequentare un corso di deradicalizzazione. Non è ancora chiaro se avesse dei complici e quanti fossero con lui sul furgoncino. Un presunto collaboratore di nazionalità iraniana sarebbe stato fermato nella notte. Scossa la Germania. Questi attacchi vogliono dividerci, privarci della libertà. Non lasciamoci intimorire, ha detto il cancelliere Merz, che si è recato anche sul luogo dell'attentato, come molti tedeschi giunti per manifestare vicinanza a chi è rimasto vittima della brutale violenza.
0: E ora le parole del Papa, che nell'Angelus a Castel Gandolfo è tornato a invocare la pace soprattutto in Medio Oriente. Cristiana Caricato.
2: Rivolgo un accorato appello affinché si torni a negoziare un'equa soluzione politica fondata sulla pari dignità e gli uguali diritti di ogni persona umana e a rigettare nuove azioni militari e decisioni unilaterali, in particolare quelle che violano il rispetto e lo status quo dei luoghi santi di ogni fede religiosa.
3: Papa Leone, in Piazza Libertà a Castel Gandolfo, torna a chiedere la soluzione del conflitto in Terra Santa dopo l'intensificarsi nei giorni scorsi delle incursioni militari israeliane, dopo gli episodi di violenza dei coloni che continuano ad occupare il territorio palestinese con avamposti illegali. Nelle sue parole, pronunciate dopo la recita dell'Angelus, la preoccupazione per tutta l'area del Medio Oriente insanguinato e in particolare per la popolazione civile, la cui situazione è aggravata dalla carenza di acqua potabile e di elettricità.
2: Dal profondo del cuore esorto tutte le parti coinvolte a sospendere gli attacchi e a riaprire con urgenza spazi di dialogo e diplomazia per giungere quanto prima alla pace tanto desiderata per tutta la regione.
3: Il pontefice chiede ai tanti che affollano la piazza di Castel Gandolfo e ai cristiani nel mondo di pregare per tutti i popoli sofferenti a causa della guerra e in particolare ricorda il Libano che, nonostante le tensioni sul confine con Israele, oggi vive un giorno di festa per la beatificazione di Elia Ohayek, patriarca di Antiochia dei Maroniti all'inizio del Novecento. Un uomo di dialogo e di speranza, spiega Leone, a cui rivolgersi affinché interceda per il dono della pace. Infine il ricordo dei nonni e degli anziani nella giornata loro dedicata.
2: Ringraziamo insieme il Signore

0: Tempo.
1: Ah, Evar. Ah, quando finirà questa storia?
2: Quando saprà pronunciare a dovere.
1: Ah. No, no. Mamma non hai un po' d'orecchio.
3: In campagna.
4: Lei una principessa.
5: So di essere una ragazza ignorante mentre voi siete un gentiluomo istruito, ma non sono fango sotto le vostre scarpe.
0: My Fair Lady, questa sera, in prima serata.

0: Giulio Tonelli, fisico molto molto noto, scienziato, dovremmo dire di più, docente all'Università di Pisa, collaboratore dell'Istituto Nazionale di Fisica Nucleare, poi al CERN di Ginevra, e qui già il 9 CERN ci fa ricordare vagamente questo grande orgoglio italiano che è stata la... tutta una serie di esperimenti effettuati da voi scienziati da CERN che hanno portato alla scoperta del cosiddetto bosone di Higgs. Dico cosiddetto perché non so bene cosa voglia dire bosone e perché qualcuno l'ha chiamato particella di Dio, il che complica ancora di più le cose, vero?
1: Sì, ma è corretto, diciamo. Il bosone di Higgs è il nome tecnico, certo. No? I bosoni sono particelle che semplici, alcune fra le particelle più semplici che uno possa immaginare, anche se sono in generale molto massicce, però diciamo una delle caratteristiche che hanno è che hanno una maniera di ruotare su se stesse, diciamo, molto particolare, hanno caratterizzate da questa rotazione su di sé che è un po' specifica. Nel caso del bosone di Higgs addirittura non c'è questa rotazione su se stessi, quindi è uno dei bosoni, delle particelle più semplici, ma anche delle più importanti, di quelle che giocano un ruolo più decisivo nella costruzione del mondo
0: e
1: materiale.
0: Forse è stata, se non la prima, quella subito dopo la prima?
1: No, non è questione di tempo, no? Okay. In realtà il bosone di Higgs ha giocato un ruolo, sappiamo quando si è installato nell'universo, nel senso che in uno stato precedente era già in questa specie di poltiglia di particelle che si muovevano alla velocità della luce, che vagavano per l'universo caldissimo, primordiale, nei primissimi istanti. Sappiamo che quando è scattato un centesimo di miliardesimo, quindi una frazione di tempo infinitesima, e si è congelato, no? E da quel momento occupa l'universo intero, quindi ancora qui il campo di Higgs è cristallizzato e ha un ruolo decisivo. La cosa veramente che ancora ci stupisce, no? Noi che l'abbiamo inseguito per 25 anni,
0: 25 e poi l'abbiamo, anni, sì, 3.500 scienziati,
1: sì,
0: che lei guidava,
1: migliaia di persone, quindi noi stessi che in qualche misura per noi è familiare, no? Perché appunto sì, l'hai cercato di catturare in tutti i modi, ancora ci stupisce oggi, a distanza di più di 13 anni, 14 anni dalla scoperta, il ruolo decisivo che svolge, cioè le particelle elementari che sta svolgendo ancora oggi, cioè il mondo materiale nostro, noi esseri umani, questo studio, Roma, il pianeta Terra, la galassia, le infinite galassie che occupano l'universo, sono tutti oggetti materiali, no? Oggetti materiali che sono fatti da quark, gluoni, protoni, neutroni messi insieme, tenuti assieme da queste forze subnucleari. Ma la cosa decisiva è il fatto che i quark, i componenti elementari della materia, hanno una massa molto piccola che gli viene data da questa interazione col bosone di Higgs. Se il bosone di Higgs impazzisse e la massa dei quark up and down che fanno tutta la materia o quasi tutta la materia non potrebbero stare insieme. Se il bosone di Higgs avesse una piccola perturbazione, gli elettroni che orbitano intorno ai nostri nuclei, fanno gli atomi, cadrebbero, spiralizzerebbero o sfuggirebbero.
0: È un aggregatore, di fatto.
1: È un qualcosa che permette alla materia di aggregarsi.
0: È per quello che l'hanno chiamato la particella di Dio.
1: E forse lì si merita un po' questo nomignolo che noi non amiamo come scienziati, ma insomma
0: immagino
1: un pochino ricorda un ruolo importante.
0: A parlare di Dio ci arriviamo. Io intanto volevo ricordare non soltanto tutte le sue centinaia di pubblicazioni scientifiche, tantissimi testi, saggistica ovviamente, specialistica, ma anche tanti testi divulgativi, e qui ci dobbiamo fermare alla parola divulgazione, che qualche volta per gli scienziati è considerata un po' con disprezzo, invece no.
1: Ma non è questione di, cioè la considero

impropria, non che la disprezzo, al contrario, è un'azione fondamentale, è un ruolo importante, ma è inadeguata a descrivere quello che perlomeno io vorrei fare, no? Non si tratta di...

0: Penso che i concetti scientifici siano talmente belli e talmente importanti che non li posso tenere per me. Ecco, li voglio condividere con, un tempo si diceva, la mia polis, no? Cioè i miei concittadini, che sono gli studenti, ma che sono anche il pubblico in generale, l'opinione pubblica. Allora, scrivo libri per far superare questa difficoltà che è tecnica. Se io parlassi in termini tecnici, nessuno capirebbe, nessuno si avvicinerebbe a questi concetti. Allora cerco di usare un linguaggio che permette a chiunque di avvicinarsi a questi concetti e di farli propri.
1: Di più, perché lei ha una grande stima anche del suo possibile pubblico e quindi ritiene che non sia incapace di capirla.
0: Non solo.
1: Spesso gli scienziati invece sono
0: So, al
1: molto
0: contrario, è proprio il
1: supponenti.
0: contrario. Io, per esempio, quando io come scienziato mi trovo a leggere alcuni libri di divulgazione scientifica, mi irrito, perché è come se ti trattassero come un bambino dell'asilo, usano esempi banali. Mentre invece la gente che legge libri oggi è gente che ha un bagaglio culturale, perché non legge solo libri di divulgazione scientifica, legge romanzi, legge racconti, legge altri saggi. Chi legge libri oggi ha cultura, non è una minoranza della popolazione, quella minoranza è una minoranza colta, consapevole, critica, no? E bisogna rispettarla. E rispettarla vuol dire usare le cose che conoscono come strumenti per farli avvicinare alla scienza. Quindi.
1: Quest'ultimo suo saggio, credo sia l'ultimo, non so, perché lei ne starà sicuramente scrivendo altri due o tre, Quando si accesero le stelle, in teoria è un libro che è dedicato ai ragazzini dai 12 anni in su. E più o meno, insomma, è servito anche a me. Lei racconta le origini del mondo, è un suo particolare genesi, Qui ripercorre, tra l'altro, tutta la storia della filosofia, prima ancora che la storia della scienza, perché la filosofia è una sua grande amica. Sarà per la moglie filosofa? O no?
0: Prima, sì, anche vero, Luciana è laureata in filosofia e mi apre un mondo perché io sono curioso, ma avevo passione per la filosofia già al liceo. Ero al liceo classico, io ero amante della filosofia, della storia del greco e odiavo la fisica, no? E mi è rimasta, poi ho cambiato un po' atteggiamento, ma mi è rimasta questa passione per
1: Ha
0: la
1: una
0: filosofia.
1: mente filosofica perché sa che pensare aiuta anche la scienza,
0: Non
1: ovviamente.
0: solo, ma c'è un qualcosa di comune, qualcosa che ci accomuna, no? Cioè i filosofi, per certi versi anche gli artisti, sono come noi scienziati, esploratori dell'immaginario, esploratori che si muovono in un terreno irto, difficile, pericoloso, perché va al di fuori del senso comune. Si pongono questioni che le persone normali, abituali, no, noi scienziati e anche filosofi e anche gli artisti, ci poniamo questioni che non si pone la gente comune. Questo ci accomuna. E cosa cerchiamo? Noi cerchiamo nuove leggi della natura. Filosofi e artisti cercano nuovi strumenti con cui tenere insieme la collettività umana, no? Costruiscono
1: E dare risposte
0: segni.
1: anche alla complessità della realtà, no?
0: Esattamente, e soprattutto loro che hanno questa consapevolezza della lunga storia e dei tanti errori che le comunità umane hanno fatto, sono decisivi per orientarci anche verso il futuro, no?
1: Usiamo il condizionale perché non parrebbe, guardando il mondo oggi, che la storia sia magistra vitae, tutt'altro. Ma è vero che lei voleva fare il calciatore o il pilota? Da
0: Sì,
1: piccolo
0: da
1: piccolo, eh.
0: bambino, come tutti i bambini, non avevo la più pallida idea. Cioè, ci sono alcuni colleghi che mi dicono: io da bambino sognavo di fare lo scienziato
1: Ah,
0: oppure
1: dai.
0: l'astronauta. Non, il mio no, io intanto vivevo in una famiglia di lavoratori in cui anche solo studiare era considerato qualcosa di strano, no? Nessuno nella mia famiglia aveva superato le scuole medie, diciamo. Si facevano le scuole medie e poi si andava a lavorare. Questo era il destino di molte persone. Stiamo parlando degli anni 60, quindi di un'Italia complicata che è uscita dalla guerra, povera, insomma, che cercava di risollevarsi. E quindi non immaginavo, se me l'avessero detto, non avrei
1: Che dalla
0: creduto.
1: Lunigiana sarebbe arrivato a Ginevra.
0: No, assolutamente no.
1: E riprendendo il nesso con la filosofia e con l'arte, perché c'è tutto questo nei suoi libri, lei dice che c'è bisogno di esperti dell'umano, non solo di scienziati, perché gli scienziati non sono esperti dell'umano?
0: No, no, noi siamo, io e come me, tutti i miei colleghi, siamo esperti nel meccanismo di interrogare la natura e i processi naturali,
1: Ok.
0: no? Ma se mi chiedi cosa si agita nell'animo umano, le emozioni, le paure, o a livello sociale, quali sono i metodi migliori per sanare le
1: Okay.
0: ferite di una comunità o per organizzare il diritto in maniera che non ci sia un'ingiustizia troppo grave, no?

0: Tutte queste questioni, a noi scienziati, o anche le questioni estetiche, no? Le questioni etiche, queste, la scienza non può dire nulla, non può decidere cosa è bello, cosa è brutto,
1: Beh, però
0: cosa è
1: può
0: giusto e
1: sapere
0: cosa è
1: dove
0: sbagliato.
1: fermarsi o no.
0: Ecco, può, diciamo, investigando la natura, fare attenzione a non farsi travolgere dal narcisismo e dal senso di onnipotenza. Questo è
1: E può
0: già.
1: anche decidere, mettere a servizio la propria scienza di chi?
0: Assolutamente, il punto è che noi abbiamo uno strumento estremamente potente nelle nostre mani. Il metodo scientifico è potentissimo nell'investigare la natura, investigare i fenomeni naturali. La questione è che qualunque scoperta poi tu fai, qualunque nuova visione del mondo, la devi inserire in una comunità, no? Specialmente oggi, nel XXI secolo, questo nostro secolo, sarà segnato dalla conoscenza, diciamo, la gerarchia che si stabilirà nel mondo sarà ridefinita fra paesi che avranno un ruolo di avanguardia nello sviluppo di nuove conoscenze, no? Per farne cosa, quella è una questione fondamentale, per cui non possono essere gli scienziati da soli a decidere l'uso o il contesto in cui vengono usate le scoperte. Bisogna costruire una nuova unità. Fra scienziati, filosofi, artisti, uomini di chiesa.
1: Ecco, uomini di chiesa che sono in teoria dovrebbero essere esperti dell'umano anche loro. Ecco, si può essere ottimi scienziati e credenti, perché lei mi spiega che era un sacerdote, uno degli autori della più sconvolgente scoperta scientifica per il suo tempo, no? Il
0: Sì, ma
1: dottor Lemaître era un
0: ci
1: prete.
0: Era un prete, ma diciamo, ci sono tanti casi, anche ora, dice io, colleghi e colleghe, per citarne una, Fabiola, che siamo amici,
1: A Giannotti.
0: che è credente, come so, Amaldi, lo stesso, è un'altra persona che io stimo enormemente, anche lui con una forte fede. Io sono, l'ho detto in altre occasioni, sono uno scienziato ateo, non credente, ma questo fatto che ci sia una diversa opzione rispetto a immaginare un ente sovrannaturale al di fuori della natura non è così rilevante, non è così fondamentale come poteva essere di qualche secolo fa, diciamo.
1: Ma l'armonia delle leggi della natura, le simmetrie nella realtà, non l'hanno mai fatto pensare che ci sia un autore?
0: No, è esattamente questo il punto, cioè fino a qualche decennio fa era abbastanza naturale seguire la stessa linea di pensiero che gli umani hanno seguito, perlomeno in Occidente, da 2500 anni, no? Cioè che poi si riassume in un detto famoso, il meccanismo del cosmo è così ben congegnato, assomiglia a un perfetto orologio, se c'è un perfetto
1: A
0: orologio ci deve
1: causa.
0: essere un orologiaio, no? Ora abbiamo scoperto in realtà negli ultimi 30-40 anni che le zone di equilibrio nel cosmo, infatti cosmo ordine, no? Abbiamo anche associato quest'idea di ordine a, in realtà sono zone particolari, molto particolari, sono zone dell'universo che sono tutt'altro che cosmo, sono caotiche, turbolente, terribili. Cioè noi se avessimo abitato in una zona vicina a queste zone in cui un buco nero devasta intere gruppi di stelle, famiglie di pianeti, distrugge, scombina, fa oscillare lo spazio-tempo, cioè non avremmo mai potuto sviluppare una nostra visione del mondo che assomiglia alla regolarità, no? Perché le orbite dovevano essere caotiche. Quindi il Sole stesso nostro, visto da vicino, da lontano è una stella placida e tranquilla. Se uno si avvicina al Sole, come si fa con i satelliti, si vede una cosa
1: Come ha
0: spaventosa,
1: fatto Galileo, venne intanto le macchie.
0: si vedono cose spaventose. Quindi è come se ci fosse insieme. Sì, alcuni elementi di simmetria che sono quelli che poi gli scienziati ricercano, e insieme elementi caotici, no? E c'è il caso che gioca un ruolo decisivo, quindi non c'è bisogno di immaginare un meccanismo esterno. Se uno considera le leggi della fisica e il caso, può spiegare l'evoluzione dell'universo senza troppa fatica, senza immaginare.
1: Diciamo che lo scienziato cerca la verità, esattamente come.
0: No, no, no,
1: No? La verità allora non è
0: no,
1: conoscibile.
0: no, no, è proprio sbagliata questa
1: Non è
0: cosa.
1: conoscibile la
0: No,
1: verità.
0: diciamo, Galilei per primo ci ha insegnato che lo scopo della ricerca scientifica non è la verità, ma è il sottoporre a test una congettura, un'idea, una teoria, no? E tu fai la congettura, l'idea che hai, diciamo, produce una certa conseguenza. Tu verifichi questa conseguenza. Si verifica la conseguenza, la congettura rimane valida. Attenzione, non è la verità, rimane valida temporaneamente. È una teoria, scientifica che per un certo periodo di tempo rimarrà valida.
1: Ma alcune non verità

0: Tra incontrovertibili ci sono.
1: No, non potrai mai dimostrare. No, no, non perché tu devi dire sempre, per il momento, okay, per esempio, il modello standard, che è la nostra visione delle particelle elementari, noi diciamo per il momento è valido, ma in questo momento ci sono migliaia di scienziati che si danno da fare per farlo crollare. È questa la bellezza della scienza. Lo sforzo non è di dimostrare la verità, ma è di farla cadere.
0: Quindi
1: e
0: lei...
1: costruire una nuova visione.
0: Lei, bellissimo il titolo, peraltro, L'eleganza del vuoto, perché il vuoto è qualcosa, anche qui 2500 anni di pensiero ce lo insegnano, qualcosa che mette angoscia, che mette paura, identifichiamo il vuoto col nulla. Lei invece ci dice che il vuoto è elegante, è bello e in realtà non è vuoto per niente, ma è anche pieno. È una verità al momento.
1: Sì, è quello che attualmente, cioè mi piace moltissimo, diciamo, quando uno scienziato, un collega, dice sempre queste, per il momento, sulla base di quello che fino a questo momento abbiamo testato, questa è la nostra visione. È chiaro che oggi c'è un'unanimità intorno a queste cose, ma il giorno in cui fra una settimana o fra 50 anni un giovane ricercatore, una giovane ricercatrice trovasse qualcosa in contrasto con questa, saremo felici di che questo succedesse. Siamo costretti a costruire una nuova teoria che ingloba, cioè attenzione, non è che cancella la teoria precedente, okay, la ingloba in una visione più ampia e la vecchia teoria rimane un caso particolare.
0: Ma spiegarci, raccontarci, e lei lo fa in maniera molto chiara, che il vuoto appunto è tutt'altro che vuoto, ma anzi è pieno, a cosa serve a noi per vivere oggi o domani, ma soprattutto oltre al fatto che ci serva o meno, è la conoscenza per la conoscenza che la muove o è la conoscenza per un fine?
1: Allora, non serve a niente, no? Però attenzione.
0: E quindi è la prima.
1: Attenzione, perché le cose che veramente segnano la storia dell'umanità sono le scoperte inutili. Ma questa è una mia tesi che ho argomentato in vari
0: elementi. Ai bambini, diciamo.
1: Sì, in che senso? Cioè, oggi noi sappiamo che l'universo che ci circonda nasce dal vuoto. Ed è tuttora uno stato di vuoto, è un vuoto che ha subito una trasformazione, si è vestito dalla fede, è come un vuoto vestito di carnevale. Guarda che bello il vuoto, cioè noi stessi siamo un pezzo di vuoto, le stelle, i pianeti, le galassie, l'universo materiale.
0: Quindi non c'è il vuoto qui.
1: Sembra tutto pieno di oggetti, ma in realtà se lo guardi nell'insieme come sistema fisico, è un sistema fisico che ha tutte le caratteristiche del vuoto. Però l'aspetto è assolutamente sorprendente, le stelle, le galassie, i pianeti, la Terra, gli esseri umani, tutte cose bellissime, no? Questa cosa che è recente, non stiamo parlando degli ultimi 20 o 30 anni, cosa cambia? Niente, no? Non è che uno scienziato che vede questa cosa o un lettore che legge queste cose di colpo cambia la sua vita, però attenzione, Non cambiò niente neanche quando Galileo Galilei vide i satelliti Medice, vide un piccolo sistema solare e scrisse, attenzione, diciamo, qui forse ha ragione, insomma, lasciò intuire, ha ragione Keplero, che diciamo.
0: Ma insomma è cambiata la storia del mondo.
1: Ecco, però, esattamente, quando cambia la visione del mondo, lì per lì non cambia niente. Ma se lasci passare qualche decennio, quella nuova visione del mondo ti costringe a cambiare tutto. Cambiano le tue relazioni, cambiano la società, cambiano i rapporti, cambia il rapporto con noi stessi, con la nostra identità, con noi. Ci vediamo nell'universo in un ruolo diverso e questo ha delle conseguenze enormi che io non so prevedere. Devo anche dire che spesso succede che le scoperte scientifiche che a noi sembrano pura speculazione, per esempio il bosone di Higgs, no? In realtà a distanza di qualche decennio, diventano tecnologie, no? Come è diventata tecnologia, che ne so, l'antimateria, no? Dirac non poteva immaginare che quella sua equazione che dava due soluzioni con segno diverso avrebbe portato ad avere negli ospedali la tomografia a emissione di positroni, cioè si usa l'antimateria per fare degli esami diagnostici, no? Oppure Einstein con la sua teoria della relatività generale avrebbe immaginato che le variazioni di tempo fra la Terra e i satelliti che orbitano ci avrebbero permesso, tenendone conto, di calcolare la posizione di un ristorante in cui vogliamo andare. Cioè le teorie, le
0: speculazioni,
1: sì, le speculazioni più astratte, spesso, a distanza di decenni, diventano tecnologie su cui qualcuno guadagna miliardi di dollari.
0: Comunque ci servono e come.
1: E sono utilissime. Certo.
0: Senta, lei ha lavorato e lavora con moltissimi scienziati che vengono da paesi anche lontani, culture anche lontane, diverse, pakistani, ovviamente russi, arabi, americani. Oggi è più difficile.
1: Sì, oggi è un po' più difficile, però io rimango ottimista. No? Noi abbiamo nel nostro esperimento, abbiamo russi e ucraini, no? Abbiamo iraniani e americani. No? Io sono stato in Iran parecchi anni fa a fare la prima conferenza scientifica internazionale, no? Proprio spinta dal nostro esperimento, no? E quindi ho visto i ragazzi, le ragazze, tutte le complessità di questa società che è molto più articolata di come viene descritta, di come ci si immagina. C'è una società civile, ci sono, per esempio, l'Università di Teheran, la maggioranza sono ragazze, no? C'è una
0: lo
1: società
0: sappiamo
1: che spinge.
0: Ahimè.
1: Che spinge, che vuole diventare insomma come noi.
0: Ma non è minoritaria, perché poi in realtà
1: è minoritaria perché le campagne sono ancora importanti, ma sta diventando sempre più, insomma, io mi auguro che prima o poi succeda qualcosa. Quindi oggi, nonostante le difficoltà, io penso che noi come scienziati dobbiamo insistere,
0: okay.
1: Cioè non dobbiamo lasciarci scoraggiare, no? Perché le guerre prima o poi finiscono. No? I conflitti prima o poi si esauriscono. No? Allora, se durante il periodo della guerra, del conflitto più feroce, si rompono tutti i legami, sarà più difficile dopo ritrovare delle relazioni. Noi scienziati, come i musicisti, come gli artisti, penso noi abbiamo il dovere, anche se ci guardano male, anche se l'opinione pubblica magari non è d'accordo, anche se i governi ci spingono a metterci l'elmetto, noi dobbiamo resistere a questa tentazione e continuare a dire attenzione. Manteniamo le relazioni, discutiamo ancora fra noi, non coinvolgiamo scienziati o artisti o musicisti, diciamo, in questo conflitto, perché quando la guerra finirà, e prima o poi finirà, le relazioni che noi manterremo in questo momento saranno fondamentali per ricostruire qualcosa di più solido e duraturo nel tempo.
0: Ma gli scienziati sono ottimisti per natura o no?
1: Io
0: il realismo
1: sono, io sono, ci sono scienziati anche, io sono di natura, okay. Io sono, diciamo, è un mio elemento, un po' è vero però che, diciamo, lo scienziato, che come nel caso mio un fisico sperimentale, che se non sei ottimista non puoi,
0: ti fermi,
1: diciamo, perché sai già che è molto difficile, no? La ricerca scientifica, se fosse semplice, l'avrebbero già portata avanti altri. Quindi quando tu affronti una nuova sfida, sai già che tu potrai fallire. Devi accettare di fallire e devi sapere che il tuo fallimento servirà a qualcun altro per trovare la strada giusta. Devi accettare questa regola del gioco. E però è chiaro che l'accetti solo se sei ottimista, cioè se pensi che ci puoi provare, no? Che forse l'idea che hai avuto e che gli altri non hanno ancora sviluppato è quella buona. Poi magari non sarà così, ma se parti già con l'idea che è inutile provarci, non è meglio che tu eviti questo tipo di mestiere.
0: Qual è la musica dell'universo? Ce l'ascoltiamo, su.
1: No, l'universo non ha una, diciamo, è vuoto.
0: Ma quando quindi lei lavora immagina il vuoto, con che musica ci metterebbe sotto?
1: Ecco, si può fare un esercizio, sì, di immaginazione. Specialmente se immagino i primi istanti dell'universo, quindi questa formazione di minuscole bollicine che poi si espandono.
0: Lo dice, che musica è?
1: Sì, no, lì una musica che penso abbastanza adatta è Satie, mi piace la Gnossienne, quelle cellule musicali che si alternano e che si costruiscono. Mi ricorda un po' quei meccanismi primordiali di formazione dell'universo, ma insomma ce ne sono anche altre che si possono usare.
0: Vediamo se chi ci ascolta riesce ad avere la stessa sensazione. Grazie.
1: Grazie a voi.

0: vincitore di 8 premi Oscar, l'indimenticabile musical My Fair Lady. Tra poco, su TV 2000.
1: Voglio capelli all'altezza della mia estate, ovunque io sia.
2: E il V voglio straordinario, capelli protetti dal sole.
1: Ha il filtro UV.
2: Provalo da solo, per capelli nutriti e 6 volte più lucenti. E aggiungilo alla nuova maschera, per un nutrimento ancora più profondo. E il V voglio straordinario, ovunque ti porti l'estate, da L'Oréal Paris.
3: I momenti migliori te li rubano le emorroidi? Puoi riconquistarli con Proctolin, che riduce dolore e infiammazione. Proctolin, sollievo dalle emorroidi. E se hai bisogno di delicatezza, scopri Proctolin Natura senza cortisone.
4: L'irresistibile Maxibon, da oggi anche al pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxibon!
5: Dolore articolare. Nasconde quasi sempre un'infiammazione localizzata. Voltaren Emulgel 2% combatte infiammazione e dolore, concentrando il suo principio attivo fino a 20 volte di più nei tessuti infiammati. Voltaren Emulgel 2%. Disponibile anche nel formato più vantaggioso da 180 grammi.
6: Dall'incontro tra esperienza erboristica e innovazione dermocosmetica nascono i bagno doccia L'Angelica Beauty Essence, con collagene, acido ialuronico e vitamina E, per una pelle che appare per il 94% più idratata. Scopri il segreto della bellezza naturale con L'Angelica.
7: È presenza, quando nessun altro risponde. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Lei per anni ha avuto una dipendenza da stitichezza.
9: Non andavo in bagno per giorni e giorni. Terribile.
8: Come ne è uscita?
9: Sale di foca. È un mix di erbe che agisce in modo naturale. Mi ha cambiato la vita.
8: Bravissima.
10: Spero che la mia esperienza serva anche ad altri.
11: Fave di foca ti cambia davvero la vita.
12: Il buongiorno ti darò.
13: Se ami Kinder Bueno, immagina il gelato. Così cremoso, così croccante, così Kinder Bueno gelato. Il gusto unico che ti piace in ogni fresco morso. Kinder Bueno gelato è irresistibile.
14: Sparkle stilato? C'è Vim Carbonia.

0: Preti, cerca di trovare un taxi. Qui c'è da prendersi una polmonite.
1: Dottore Breschman!
0: Fammi il favore, Freddy, va a cercare un'auto pubblica.